0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:18.
2: Meteo.
3: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:30.
1: Meteo. Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2:46.
2: Meteo.
3: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino

0: tanto sole già con temperature elevate durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Meteo. Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3:30.
1: Meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3:46.
2: Meteo. Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 4.
1: Meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Thank you.

0: DAB FM sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: 4:27.
1: Meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate, durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo. Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate, durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo. Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo. Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo. Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 6:02.
1: Meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6:18.
2: Meteo.
3: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:30.
0: Meteo.
5: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: Meteo. Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 3 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio Ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato. Il presidente Palazzo Chigi resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia. Washington e Teheran hanno raggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa. Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Eddie Barnum. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Dalle vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è un rabbino. La polizia di Montreal ha dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. L'afa e il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Almeno altre 13 persone sono morte affogate invece mentre cercavano refrigerio dei corsi d'acqua. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Alla base del fenomeno c'è la combinazione tra la massa d'aria in origine molto calda e il riscaldamento da compressione che genererà temperature estremamente anomale. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria a passaggio del turno anche per l'Argentina che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia in attesa dello scontro diretto. È tutto, a più tardi.
5: Meteo.
8: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
9: Martedì 23 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano quasi tutte sulle dimissioni di Keir Starmer da premier britannico, l'arrivo di Barnum, ma si parla anche di altro, naturalmente delle trattative tra Iran e Stati Uniti. Insomma, si è provato ad iniziare una trattativa anche sul punto riguardante il nucleare, e poi il dramma di Schweizer, l'atleta italiano trovato positivo al doping, ad un controllo antidoping in Germania, la terza volta che gli succede. E poi la questione delle sorelle che erano scomparse dall'Abruzzo, ritrovate a Formia, lo sapete, ma la svolta sta nel fatto che sono state arrestate la madre, il compagno della donna e anche il nonno materno. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale: Londra, l'addio di Starmer. Questo il titolo, l'occhiello. Regno Unito, terremoto politico a 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo, il premier lascia in lacrime, Barnum si candida alla guida del Labour, ora stabilità. Questa è l'apertura. E poi i rapporti tra i due paesi, Meloni smorza il caso Trump, ma lui insiste. C'è l'editoriale di Luigi Ippolito, la catena di errori. E poi ancora nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni europee americane sospese, Iran, il regime potrà vendere petrolio. Al centro della pagina la foto di Schweizer, terzo caso di doping, innocente ma mi arrendo, queste le sue parole in conferenza stampa. L'accusa: Berlino, epo nel sangue, l'atleta, non ho forze per difendermi. Di spalla ancora le sorelle ritrovate, arrestata la madre, erano segregate a Formia in cella, il compagno e il nonno. E poi il gran caldo, il caldo, l'ondata peggiore in Francia, morti 2 bambini, il periodo di calore più lungo dal 2003. Andiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso, la caduta di Starmer, il titolo, e poi il sommario: il premier inglese si dimette dalla guida di esecutivo, il Labour, me lo ha chiesto il partito. Pronto alla successione Barnum, ex sindaco di Manchester, Farage invoca il voto anticipato. E ancora dal Medio Oriente, dall'Iran, sì al ritorno degli ispettori sul nucleare. Di spalla le idee, salari, la finta trasparenza del governo, l'articolo di Tito Boeri. E poi ancora premio strega, quell'ipocrisia sulla maldicenza di Massimo Recalcati. Andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura al centro della pagina: USA-Iran, il patto del petrolio, Meloni e i ministri tra ironia e diktat, avete letto della lite con Donald, ma con gli Stati Uniti i rapporti restano immutati. Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, nucleare, gli Ayatollah aprono agli ispettori. In alto poi l'altra apertura, maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, travolto dallo scandalo Epstein, Andrea, il premier lascia in lacrime, ora ci prova Barnum, sindaco di Manchester. C'è l'analisi di Marco Bresolin, dai Tory e Labour il decennio perduto, e ancora il dibattito sulle regole europee, la scossa di Panetta, l'Europa si svegli, il gigante immobile, le colpe degli Stati Uniti. Di spalla Meloni, Tajani, Salvini e Vannacci, corsa ad ostacoli verso il voto, il centro destra. E poi invece il centro sinistra, il campo largo, la variabile Renzi. Al centro della pagina si parla di calcio, il messia del pallone, l'immagine è quella di Lionel Messi, Leo sbaglia un rigore e poi la doppietta, 18 gol ai mondiali, nessuno come lui. E il calcio italiano prova a ripartire da Malagò, di taglio basso. Poi anche qui Schweizer, l'ombra lunga del doping, nuove accuse, positivo all'Epo, l'atleta, non mi difendo più. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina l'apertura principale: Starmer, ennesimo KO dalla sinistra bellicista, avanti un altro, a Londra giura Barnum, Farage alle urne chiede via il volenteroso. Poi il premier britannico ha tradito i valori del Labour e ridato fiato alla destra, svuota stati vertici E3 e Pro Kiev, Unione Europea, Walzer di poltrone. Ci spostiamo anche sul resto del Carlino, l'apertura principale, Regno Unito ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime, aggiunge appunto il resto del Carlino, un dettaglio, a 10 anni dalla Brexit è il sesto premier che cade, il populista Farage, ora le elezioni laboristi puntano su Barnum, ex sindaco di Manchester, ma il bipolarismo è a rischio. E poi al centro della pagina, anche qui ancora doping per Pfizer, basta, non mi difenderò più, titolo fotocopia rispetto a tanti altri, ma anche l'immagine di Malagò, calcio Malagò per la rivoluzione, FIGC eletto il nuovo presidente, ora squadra da compattare. Andiamo sulla Verità, l'apertura in alto, la caduta delle SS di sinistra, il titolo a caratteri cubitali, si spengono i fari dei nostri progressisti, Starmer si dimette, Sanchez è assediato dopo la moglie a processo, il braccio destro condannato a 24 anni per corruzione e il fallimento dei socialisti che però l'Unione Europea si ostina a non vedere, le politiche che ci impone sono sempre le loro, dal green ai migranti, la sponda americana serve, finanza in missione per ricucire dopo le trampate, così titola in apertura il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il Giornale, si arrende anche Starmer, l'eurosinistra è a pezzi, un altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez, terremoto a Londra. Libero, Landini, via i ricchi, le ricette dei compagni, leader della CGRL rilancia, la patrimoniale attacca e attacca, rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono, un autogol e Vannacci, gli italiani devono tornare a raccogliere i pomodori. Al centro della pagina del Tempo invece un gioco di parole, nato per litigare, nato scritto a caratteri cubitali, al doppio significato, segnatevi questa data, 7 luglio, vertice NATO, tutte le tensioni di questo periodo si spiegano così, inclusi gli attacchi fuori misura di Trump a Meloni, se il presidente americano va al summit per pungolare gli europei a collaborare di più, fa bene, ma serve, ma se va per sfasciare tutto contribuisce ad un disastro epocale, a Pechino c'è già chi festeggia, scrive appunto il quotidiano L'Unità. La strategia di Donald, colpire la più debole per intimidire l'Europa, Meloni usata come monito prima del vertice NATO, questa l'apertura, e poi l'altra apertura tocca a Barnum, il Labour spera e lui il messia, si chiede UK, si dimette la Premier Starmer. Per chiudere uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, la tassa sui pacchi slitta a ottobre, Consiglio dei Ministri, Giorgetti accoglie le richieste delle imprese, a luglio scatta solo il dazio europeo da 3 euro. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 7 e 16 minuti.
10: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo terremoto politico a Londra. Dopo appena 2 anni di governo, Keir Starmer si è dimesso da primo ministro e leader del partito laburista. In un discorso pronunciato davanti al numero 10 Downing Street, Starmer ha salutato il paese visibilmente commosso, chiudendo una stagione politica segnata da forti difficoltà e da un consenso in costante calo. Si apre ora la corsa alla successione. Il favorito è Andy Barnum, ex sindaco di Manchester ed esponente della cosiddetta soft left laburista, che ha già annunciato la propria candidatura. Il passaggio di consegne potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Intanto Nigel Farage rilancia la richiesta di elezioni anticipate. Starmer diventa così il sesto premier britannico a lasciare l'incarico nell'era post-Brexit, proprio mentre il Regno Unito si prepara a ricordare il 10° anniversario del referendum che cambiò il volto del paese.
11: Restano tese le relazioni tra Washington e Roma. Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana, arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
10: Veniamo in Italia.

0: di individuare la pista giusta. Le due ragazze di 12 e 16 anni sono state ritrovate a Formia nell'abitazione di una zia materna ora indagata. Secondo gli inquirenti vivevano segregate senza poter uscire e con la sola compagnia della televisione. Al momento del ritrovamento avrebbero detto ai carabinieri di voler tornare con la madre. Il procuratore di Sulmona ha definito la vicenda un caso di amore genitoriale malato.
1: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. In Francia due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento della Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e a 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
0: Voltiamo pagina. Segnali positivi dal mercato automobilistico europeo. A maggio sono state immatricolate oltre 1.150.000 vetture nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito, con una crescita del 3,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi 5 mesi del 2026 le immatricolazioni sono aumentate del 4,5%. Per Stellantis il mese si chiude con una lieve flessione del 2,3%, mentre ad inizio anno il gruppo mantiene una crescita superiore al 5%. Tra i marchi spicca Fiat, che registra il miglior risultato con un incremento di oltre il 20% a maggio e di quasi il 28% nel periodo gennaio-maggio.
1: Vediamo la pagina sportiva. Mondiali di calcio 2026, l'Argentina vola ai 16esimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 Dirac, trascinata da 2 gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland, e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
0: Chiudiamo con il basket NBA. Colpo di mercato clamoroso: Giannis Antetokounmpo lascia i Milwaukee Bucks e si trasferisce ai Miami Heat. Il greco, due volte miglior giocatore della Lega e campione NBA nel 2021, era seguito anche dai Boston Celtics. Miami è riuscita però a convincere il fuoriclasse 31enne, che ora punta a riportare il titolo in Florida e a inaugurare una nuova fase della sua carriera. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, martedì 23 giugno, San Lanfranco Beccari, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, vi segnaliamo che nel 1894 a Parigi, su iniziativa del barone Pierre de Coubertin, viene costituito alla Sorbonne il Comitato Olimpico. Nel 1960 entra in commercio negli Stati Uniti la pillola anticoncezionale. In Europa arriverà l'anno successivo. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, vale a dire il referendum sulla permanenza o meno nell'Unione Europea. Facciamo i nostri auguri alla tennista milanese Francesca Schiavone, che compie oggi 46 anni. È la prima donna italiana ed il terzo italiano in assoluto, dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, e prima di Jannik Sinner, ad imporsi in un torneo del Grande Slam, nel singolare. Nella classifica mondiale WTA, la sua migliore posizione sarà il quarto posto, raggiunto il 31 gennaio 2011. La ricordiamo soprattutto per la vittoria riportata nel 2010 nel torneo singolare agli Open di Francia, al Roland Garros. Con la nazionale si segnala invece per le 3 vittorie nel 2006, 2009 e 2010 nella Fed Cup, la Coppa Davis al femminile. Dal 5 settembre 2019 si dedica all'attività di allenatrice.

0: Muore invece il 23 giugno del 2011 l'attore americano Peter Falk, indimenticabile protagonista della serie di telefilm polizieschi intitolati Il Tenente Colombo. Serie incentrata sulle indagini portate avanti dal poliziotto italo-americano che, avvolto nel suo impermeabile stropicciato e con un'aria apparentemente svagata, cela invece un'acutissima capacità di individuare i dettagli e di smascherare le contraddizioni in cui cadono sempre i colpevoli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
2: Martedì 23 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina a destra. Una poltrona per sette, questo il titolo. Verso il voto 2027, anche Forza Italia vira su un politico, il nome è quello di Pietro Tattarella. L'attuale minoranza in città accelera alla ricerca di un nome condiviso. In alto poi, per il passaporto bastano pochi giorni, il record della questura di Milano. Cambio di passo, i rilasci sono cresciuti del 60% tra il 2019 e il 2025. Poi la cronaca virata a Forza, il posto di blocco, muore un vigile nell'inseguimento a Peschiera Borromeo, la tragedia. C'è l'editoriale di Alessandro Aleotti, cavalcare la tigre tecnologica. Al centro della pagina poi il sindaco e il pensionato, caccia ai ladri di biciclette. Pavia, la storia a lieto fine. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto. Sette giorni per vendere il Meazza, per il taser non bastano sette mesi. Sulla sicurezza la sinistra fugge ancora, slitta il voto sulla pistola elettrica. Fratelli d'Italia vergogna, Albiani assente, proprio lui aveva posto come condizioni i corsi LGBT per Ghisa. E poi Matteo Salvini, il virgolettato con un richiamo di un servizio a pagina 3, se non c'è un nome condiviso le primarie sono l'unica strada. Ancora l'ex golden boy di Forza Italia dopo la soluzione, oggi Tattarella lancia la candidatura a sindaco, anche questo servizio poi approfondito a pagina 3. Al centro della pagina Milano boccheccia dal caldo e sfila a 40 gradi, il Cerbero va di moda. Allo show di Brown a Palazzo Serbelloni, distribuiti ombrelli e ventilatori portatili. Di taglio basso poi addio alla cartoleria Ruffini, storia di sogni a quadretti davanti al Cenacolo Vinciano. Ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, inquinamento Caffaro, analisi e test medici per 1000 bresciani, al via il monitoraggio di un campione di residenti. E poi mobilità alternativa del Garda, accordo tra tre province, infrastrutture e territorio. Al centro della pagina emergenza sicurezza sulle coste, vietare il transito alle moto, il virgolettato dopo l'ultimo incidente mortale sulla strada. L'eco di Bergamo, ce ne andiamo anche lì. Cantieri via all'ordinanza, stop nelle ore più roventi, allarme caldo anche in Bergamasca, l'ATS rischi per 140.000 over 75. Poi fuga nel milanese dopo la sparatoria e lo spaccio dietro l'assalto a Seriate. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura in alto, blackout, bagarre in comune, quattro interruzioni di corrente in un giorno, colpiti anche negozi del centro e museo del cinema. L'opposizione, in un anno non è cambiato nulla, l'assessore Foglietta, abbiamo chiesto a Iren di investire di più. E poi il retroscena, metro 1, lo sciopero ferma i lavori. Al centro della pagina la notizia di sport, la Juve che vince, gli under 16 travolgono l'Inter e conquistano lo scudetto. Ce ne andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura, strade, cestini e lungomare, le grandi pulizie d'estate. L'AMIU assume 100 lavoratori stagionali e utilizza parte della tassa di soggiorno per evitare lacune nella raccolta rifiuti e programmare il lavaggio di vie e passeggiate. Al centro della pagina Vialli e Signorini, il murale, un omaggio al calcio romantico. Di spalla, trincea d'acciaio, la campagna del PD insomma in soccorso all'industria, e poi palloncini bianchi e fiaccoli in mille per Sofia a Ceriale. Ce ne andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura, caldo da morire, emergenza SOS in 15 città, tra cui Venezia e Verona, fino a 40 gradi e l'ondata peggiore dal 2003. Poi siccità, allerta Po, perso il 60% della portata. C'è un richiamo anche di una notizia che riguarda Oltralpe, Francia, due bimbi senza vita nell'auto in garage. Emilia Romagna, il resto del Carlino, dalle città di Spalla, Ferrara, viaggio sul Po in secca, si avvicina la grande sete. Da Bologna invece cantiere del Trump, maxi furto, rubati attrezzi e cavi di rame, bottino da 200.000 euro. Ancora da Imola, 6 milioni nei paradisi fiscali, la finanza scopre i furbetti, sanzionati due uomini. Andiamo adesso in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. L'apertura, in alto da Pistoia, muore a 57 anni camionista nel tir finito contro un albero, l'incidente sulla statale. Massimo Fasciana abitava in città. Da Montecatini poi bufera su Bahnhof e le fotose alle donne. A Montecatini il progetto del fotografo finisce in procura, scatti rubati sotto le gonne. A Firenze annegò alla Costoli, assolti Bagnini, e poi Prato, addio dopo 60 anni alla storica scuola. Così il Tirreno, edizione appunto Pistoia, Montecatini, Prato e Firenze. Dalla Toscana ce ne andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero. L'apertura, l'inchiesta del Messaggero, ostaggi di chi occupa suolo pubblico, il virgolettato del primo municipio, l'ultima battaglia dei cittadini e sui dehors anche per le librerie tutelate, il centro della capitale. Per proteggere gli spazi sui marciapiedi servono più controlli e sanzioni. Poi l'allarme, maltempo, strage di alberi da Ostiense al Casilino, 50 interventi in un'ora. Andiamo anche sull'edizione Roma del Corriere della Sera, nuovi bus elettrici, le batterie durano meno di un turno, mobilità, i mezzi costretti a rientrare per essere ricaricati, ATAC colpa del caldo, stiamo provvedendo. Anche qui al centro della pagina l'allarme, oggi bollino rosso in città, emergenza alberi, nuovi crolli, ramo su un taxi, tragedia sfiorata, cavo del tram tranciato, linea KO. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino, quotidiano napoletano, l'apertura in alto riguarda la tragedia del piccolo Domenico, lo ricorderete, Domenico la beffa, il cuore c'era, non fu richiesto, organo disponibile, bimbo fuori lista e poi reinserito, la famiglia si chiede perché. E poi un'altra questione, Napoli più piste oltre l'incendio colposo, ospedale del mare, l'ipotesi del raid, sostanze chimiche sulla sterpaglia, quanto avrebbero trovato gli inquirenti. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
5: News. Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio Ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato. Il presidente Palazzo Chigi resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia. Washington e Teheran hanno raggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa. Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Eddie Barnum. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Dalle vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è un rabbino. La polizia di Montreal ha dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. L'afa e il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Almeno altre 13 persone sono morte affogate invece mentre cercavano refrigerio dei corsi d'acqua. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Alla base del fenomeno c'è la combinazione tra la massa d'aria in origine molto calda e il riscaldamento da compressione che genererà temperature estremamente anomale. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria a passaggio del turno anche per l'Argentina che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia. In attesa dello scontro diretto. È tutto, a più tardi.
1: GR News.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7. E 35 minuti.
1: News.
12: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo terremoto politico a Londra. Dopo appena 2 anni di governo, Keir Starmer si è dimesso da primo ministro e leader del partito laburista. In un discorso pronunciato davanti al numero 10 Downing Street, Starmer ha salutato il paese visibilmente commosso, chiudendo una stagione politica segnata da forti difficoltà e da un consenso in costante calo. Si apre ora la corsa alla successione. Il favorito è Andy Barnum, ex sindaco di Manchester ed esponente della cosiddetta soft left laburista, che ha già annunciato la propria candidatura. Il passaggio di consegne potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Intanto Nigel Farage rilancia la richiesta di elezioni anticipate. Starmer diventa così il 6° premier britannico a lasciare l'incarico nell'era post Brexit, proprio mentre il Regno Unito si prepara a ricordare il 10° anniversario del referendum che cambiò il volto del paese.
13: Restano tese le relazioni tra Washington e Roma. Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusando la di non aver sostenuto gli Stati Uniti nelle crisi iraniane, arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
12: Veniamo in Italia, svolta nel caso delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. Le indagini hanno portato all'arresto della madre delle ragazze, del compagno e del nonno, accusati di aver organizzato il loro allontanamento. Determinante sarebbe stata una videochiamata effettuata dalla donna che ha consentito agli investigatori di individuare la pista giusta. Le due ragazze di 12 e 16 anni sono state ritrovate a Formia nell'abitazione di una zia materna ora indagata. Secondo gli inquirenti vivevano segregate senza poter uscire e con la sola compagnia della televisione. Al momento del ritrovamento avrebbero detto ai carabinieri di voler tornare con la madre. Il procuratore di Sulmona ha definito la vicenda un caso di amore genitoriale malato.
13: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. In Francia due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento della Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e a 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
12: Voltiamo pagina, segnali positivi dal mercato automobilistico europeo. A maggio sono state immatricolate oltre 1.150.000 vetture nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFT e del Regno Unito, con una crescita del 3,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi 5 mesi del 2026 le immatricolazioni sono aumentate del 4,5%. Per Stellantis il mese si chiude con una lieve flessione del 2,3%, mentre ad inizio anno il gruppo mantiene una crescita superiore al 5%. Tra i marchi spicca Fiat, che registra il miglior risultato con un incremento di oltre il 20% a maggio e di quasi il 28% nel periodo gennaio-maggio.
13: Vediamo la pagina sportiva. Mondiali di calcio 2026, l'Argentina vola ai 16esimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria, firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 Dirac, trascinata da 2 gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
12: Chiudiamo con il basket NBA, colpo di mercato clamoroso: Giannis Antetokounmpo lascia i Milwaukee Bucks e si trasferisce ai Miami Heat. Il greco, due volte miglior giocatore della Lega e campione NBA nel 2021, era seguito anche dai Boston Celtics. Miami è riuscita però a convincere il fuoriclasse 31enne, che ora punta a riportare il titolo in Florida e a inaugurare una nuova fase della sua carriera. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
2: Traffico ancora piuttosto regolare questa mattina, benché in aumento, soprattutto attorno ai principali centri urbani. In Lombardia ci sono i primi incolonnamenti per il traffico in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Code anche in est da Colonia Ovest via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso la 1. Sul tratto veneto della A4 code tra il bivio per la tangenziale di Mestre e lo svincolo di Meolo Roncade verso Trieste. A Roma prime code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Solite code inoltre su grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code per lavori sulla Semiliano traversa Merito e Arzano verso Acerra.
1: Meteo.
7: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
2: Ma Martedì 23 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano quasi tutte sulle dimissioni di Keir Starmer da premier britannico, l'arrivo di Barnum, ma si parla anche di altro, naturalmente delle trattative tra Iran e Stati Uniti. Insomma, si è provato ad iniziare una trattativa anche sul punto riguardante il nucleare, e poi il dramma di Schweizer, l'atleta italiano trovato positivo al doping, ad un controllo antidoping in Germania, la terza volta che gli succede. Poi la questione delle sorelle che erano scomparse dall'Abruzzo, ritrovate a Formia, lo sapete, ma la svolta sta nel fatto che sono state arrestate la madre, il compagno della donna e anche il nonno materno. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Londra, l'addio di Starmer, questo il titolo, l'occhiello Regno Unito. Terremoto politico a 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo, il premier lascia in lacrime, Barnum si candida alla guida del Labour, ora stabilità. Questa è l'apertura. E poi i rapporti tra i due paesi, Meloni smorza il caso Trump, ma lui insiste. C'è l'editoriale di Luigi Polito, la catena di errori. E poi ancora nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni europee americane sospese, Iran, il regime potrà vendere petrolio. Al centro della pagina la foto di Schweizer, terzo caso di doping, innocente ma mi arrendo, queste le sue parole in conferenza stampa, l'accusa Berlino, epo nel sangue, l'atleta non ho forze per difendermi. Di spalla ancora le sorelle ritrovate, arrestata la madre, erano segregate a Formia in cella, il compagno e il nonno. E poi il gran caldo, il caldo, l'ondata peggiore in Francia, morti 2 bambini, il periodo di calore più lungo dal 2003. Andiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso, la caduta di Starmer, il titolo, e poi il sommario: il premier inglese si dimette dalla guida di esecutivo, il Labour me lo ha chiesto il partito, pronto alla successione Barnum, ex sindaco di Manchester, Farage invoca il voto anticipato. E ancora dal Medio Oriente, dall'Iran, sì al ritorno degli ispettori sul nucleare. Di spalla le idee, salari, la finta trasparenza del governo, l'articolo di Tito Boeri. E poi ancora premio strega, quell'ipocrisia sulla maldicenza di Massimo Recalcati. Andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura al centro della pagina: USA-Iran, il patto del petrolio, Meloni e i ministri tra ironia e diktat, avete letto della lite con Donald, ma con gli Stati Uniti i rapporti restano immutati. Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, nucleare, gli Ayatollah aprono agli ispettori. In alto poi l'altra apertura, maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, travolto dallo scandalo Epstein, Andrea, il premier lascia in lacrime, ora ci prova Barnum, sindaco di Manchester. C'è l'analisi di Marco Bresolin, dai Tory e Labour il decennio perduto, e ancora il dibattito sulle regole europee, la scossa di Panetta, l'Europa si svegli, il gigante immobile, le colpe degli Stati Uniti. Di spalla Meloni, Tajani, Salvini e Vannacci, corsa ad ostacoli verso il voto, il centro destra. E poi invece il centro sinistra, il campo largo, la variabile Renzi. Al centro della pagina si parla di calcio, il messia del pallone, l'immagine è quella di Lionel Messi, Leo sbaglia un rigore e poi la doppietta, 18 gol ai mondiali, nessuno come lui. E il calcio italiano prova a ripartire da Malagò, di taglio basso. Poi anche qui Schweizer, l'ombra lunga del doping, nuove accuse, positivo all'epo, l'atleta non mi difendo più. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina l'apertura principale: Starmer, ennesimo KO dalla sinistra bellicista, avanti un altro, a Londra giura Barnum, Farage alle urne chiede via il volenteroso. Poi il premier britannico ha tradito i valori del Labour e ridato fiato alla destra, svuota stati vertici E3 e Pro Kiev, Unione Europea, Walzer di poltrone. Ci spostiamo anche sul resto del Carlino, l'apertura principale, Regno Unito, ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime, aggiunge appunto il resto del Carlino, un dettaglio, a 10 anni dalla Brexit è il sesto premier che cade, il populista Farage, ora le elezioni, laburisti puntano su Barnum, ex sindaco di Manchester, ma il bipolarismo è a rischio. E poi al centro della pagina, anche qui ancora doping per Pfizer, basta, non mi difenderò più, titolo fotocopia rispetto a tanti altri, ma anche l'immagine di Malagò, calcio, Malagò per la rivoluzione, FIGC, eletto il nuovo presidente, ora squadra da compattare. Andiamo sulla Verità, l'apertura in alto, la caduta delle SS di sinistra, il titolo a caratteri cubitali, si spengono i fari dei nostri progressisti, Starmer si dimette, Sanchez è assediato dopo la moglie a processo, il braccio destro condannato a 24 anni per corruzione e il fallimento dei socialisti che però l'Unione Europea si ostina a non vedere, le politiche che ci impone sono sempre le loro, dal green ai migranti, la sponda americana serve, finanza in missione per ricucire dopo le trampate, così titola in apertura il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il Giornale, si arrende anche Starmer, l'eurosinistra è a pezzi, un altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez, terremoto a Londra. Libero, Landini, dia ai ricchi le ricette dei compagni, leader della CGRL rilancia, la patrimoniale attacca e attacca, rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono, un autogol e Vannacci, gli italiani devono tornare a raccogliere i pomodori. Al centro della pagina del Tempo invece un gioco di parole, nato per litigare, nato scritto a caratteri cubitali, al doppio significato, segnatevi questa data, 7 luglio, vertice NATO, tutte le tensioni di questo periodo si spiegano così, inclusi gli attacchi fuori misura di Trump a Meloni, se il presidente americano va al summit per pungolare gli europei a collaborare di più, fa bene, ma serve, ma se va per sfasciare tutto contribuisce ad un disastro epocale, a Pechino c'è già chi festeggia, scrive appunto il quotidiano L'Unità. La strategia di Donald, colpire la più debole per intimidire l'Europa, Meloni usata come monito prima del vertice NATO, questa l'apertura, e poi l'altra apertura tocca a Barnum, il Labour spera e lui il messia, si chiede UK, si dimette la premier Starmer. Per chiudere uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, la tassa sui pacchi slitta a ottobre, Consiglio dei Ministri, Giorgetti accoglie le richieste delle imprese, a luglio scatta solo il dazio europeo da 3 euro. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 7 e 50 minuti.
1: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio Ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato. Il presidente Palazzo Chigi resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia. Washington e Teheran hanno raggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa. Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Eddie Barnum. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Dalle vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è un rabbino. La polizia di Montreal ha dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. La fa il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Almeno altre 13 persone sono morte affogate invece mentre cercavano refrigerio dei corsi d'acqua. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Alla base del fenomeno c'è la combinazione tra la massa d'aria in origine molto calda e il riscaldamento da compressione che genererà temperature estremamente anomale. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria a passaggio del turno anche per l'Argentina che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia. In attesa dello scontro diretto. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
7: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
2: Traffico ancora piuttosto regolare questa mattina, benché in aumento, soprattutto attorno ai principali centri urbani. In Lombardia ci sono i primi incolonnamenti per il traffico in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Code anche in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso la 1. Sul tratto veneto della A4 code tra il Bivio per la tangenziale di Mestre e lo svincolo di Meolo Roncade verso Trieste. A Roma prime code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Solite code inoltre su grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code per lavori sulla Semiliano traversa Merito e Arzano verso Acerra.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, martedì 23 giugno, San Lanfranco Beccari, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, vi segnaliamo che nel 1894 a Parigi, su iniziativa del barone Pierre de Coubertin, viene costituito alla Sorbonne il Comitato Olimpico. Nel 1960 entra in commercio negli Stati Uniti la pillola anticoncezionale. In Europa arriverà l'anno successivo. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, vale a dire il referendum sulla permanenza o meno nell'Unione Europea. Facciamo i nostri auguri alla tennista milanese Francesca Schiavone, che compie oggi 46 anni. È la prima donna italiana ed il terzo italiano in assoluto, dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, e prima di Jannik Sinner, ad imporsi in un torneo del Grande Slam, nel singolare. Nella classifica mondiale WTA, la sua migliore posizione sarà il 4° posto, raggiunto il 31 gennaio 2011. La ricordiamo soprattutto per la vittoria riportata nel 2010 nel torneo singolare agli Open di Francia, al Roland Garros. Con la nazionale si segnala invece per le 3 vittorie nel 2006, 2009 e 2010 nella Fed Cup, la Coppa Davis al femminile. Dal 5 settembre 2019 si dedica all'attività di allenatrice. Muore invece il 23 giugno del 2011 l'attore americano Peter Falk, indimenticabile protagonista della serie di telefilm polizieschi intitolati Il Tenente Colombo. serie incentrata sulle indagini portate avanti dal poliziotto italo-americano che, avvolto nel suo impermeabile stropicciato e con un'aria apparentemente svagata, cela invece un'acutissima capacità di individuare i dettagli e di smascherare le contraddizioni in cui cadono sempre i colpevoli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
2: Martedì 23 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina a destra, una poltrona per sette, questo il titolo. Verso il voto 2027, anche Forza Italia vira su un politico, il nome è quello di Pietro Tattarella. L'attuale minoranza in città accelera alla ricerca di un nome condiviso. In alto poi, per il passaporto bastano pochi giorni, il record della questura di Milano. Cambio di passo, i rilasci sono cresciuti del 60% tra il 2019 e il 2025. Poi la cronaca pirata Forza, il posto di blocco, muore un vigile nell'inseguimento a Peschiera Borromeo, la tragedia. C'è l'editoriale di Alessandro Aleotti, cavalcare la tigre tecnologica. Al centro della pagina poi il sindaco e il pensionato, caccia ai ladri di biciclette. Pavia, la storia a lieto fine. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, 7 giorni per vendere il Meazza, per il taser non bastano 7 mesi. Sulla sicurezza la sinistra fugge ancora, slitta il voto sulla pistola elettrica. Fratelli d'Italia, vergogna, Albiani assente, proprio lui aveva posto come condizione i corsi LGBT per Ghisa. E poi Matteo Salvini, il virgolettato con un richiamo di un servizio a pagina 3, se non c'è un nome condiviso le primarie sono l'unica strada. Ancora l'ex golden boy di Forza Italia, dopo la soluzione oggi Tattarella lancia la candidatura a sindaco, anche questo servizio poi approfondito a pagina 3. Al centro della pagina Milano boccheccia dal caldo e sfila a 40 gradi, il Cerbero va di moda. Allo show di Brown a Palazzo Serbelloni, distribuiti ombrelli e ventilatori portatili. Di taglio basso poi addio alla cartoleria Ruffini, storia di sogni a quadretti davanti al Cenacolo Vinciano. Andiamo sul, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura al centro della pagina, inquinamento Caffaro, analisi e test medici per 1000 bresciani, al via il monitoraggio di un campione di residenti. E poi mobilità alternativa del Garda, accordo tra 3 province, infrastrutture e territorio. Al centro della pagina emergenza sicurezza sulle coste, vietare il transito alle moto, il virgolettato dopo l'ultimo incidente mortale sulla strada. L'eco di Bergamo, ce ne andiamo anche lì, cantieri via l'ordinanza, stop nelle ore più roventi, allarme caldo anche in Bergamasca, l'ATS rischi per 140.000 over 75. Poi fuga nel milanese dopo la sparatoria e lo spaccio dietro l'assalto a Seriate. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura in alto, blackout, bagarre in comune, 4 interruzioni di corrente in un giorno, colpiti anche negozi del centro e museo del cinema. L'opposizione, in un anno non è cambiato nulla, l'assessore Foglietta, abbiamo chiesto a Iren di investire di più. E poi il retroscena, metro 1, lo sciopero ferma i lavori. Al centro della pagina la notizia di sport, la Juve che vince, gli under 16 travolgono l'Inter e conquistano lo scudetto. Ce ne andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura, strade, cestini e lungomare, le grandi pulizie d'estate. L'AMIU assume 100 lavoratori stagionali e utilizza parte della tassa di soggiorno per evitare lacune nella raccolta rifiuti e programmare il lavaggio di vie e passeggiate. Al centro della pagina Vialli e Signorini, il murale, un omaggio al calcio romantico. Di spalla, trincea d'acciaio, la campagna del PD in soccorso all'industria. E poi palloncini bianchi e piaccoli, 1000 per Sofia a Ceriale. Ce ne andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura, caldo da morire, emergenza SOS in 15 città tra cui Venezia e Verona, fino a 40 gradi e l'ondata peggiore dal 2003. Poi siccità, allerta Po, perso il 60% della portata. C'è un richiamo anche di una notizia che riguarda Oltralpe, Francia, 2 bimbi senza senza vita nell'auto in garage. Emilia Romagna, il resto del Carlino, dalle città di Spalla, Ferrara, viaggio sul Po in secca, si avvicina la Grande Sete. Da Bologna invece cantiere del Tramp, maxi furto, rubati attrezzi e cavi di rame, bottino da 200.000 euro. Ancora da Imola, 6 milioni nei paradisi fiscali, la finanza scopre i furbetti, sanzionati due uomini. Andiamo adesso in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. L'apertura in alto da Pistoia, muore a 57 anni camionista nel tir finito contro un albero, l'incidente sulla statale. Massimo Fasciana abitava in città. Da Montecatini poi bufera su Banoff e le fotose alle donne. A Montecatini il progetto del fotografo finisce in procura, scatti rubati sotto le gonne. A Firenze annegò alla Costoli, assolti Bagnini, e poi Prato, addio dopo 60 anni alla storica scuola. Così il Tirreno, edizione appunto Pistoia, Montecatini, Prato e Firenze. Dalla Toscana ce ne andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero. L'apertura, l'inchiesta del Messaggero, ostaggi di chi occupa suolo pubblico, il virgolettato del primo municipio, l'ultima battaglia dei cittadini e sui dehors anche per le librerie tutelate il centro della capitale. Per proteggere gli spazi sui marciapiedi servono più controlli e sanzioni. Poi l'allarme maltempo, strage di alberi da Ostiense al Casilino, 50 interventi in un'ora. Andiamo anche sull'edizione Roma del Corriere della Sera, nuovi bus elettrici, le batterie durano meno di un turno, mobilità, i mezzi costretti a rientrare per essere ricaricati, ATAC colpa del caldo, stiamo provvedendo. Anche qui al centro della pagina l'allarme, oggi bollino rosso in città, emergenza alberi, nuovi crolli, ramo su un taxi, tragedia sfiorata, cavo del tram tranciato, linea KO. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino, quotidiano napoletano, l'apertura in alto riguarda la tragedia del piccolo Domenico, lo ricorderete, Domenico la beffa, il cuore c'era, non fu richiesto, organo disponibile, bimbo fuori lista e poi reinserito, la famiglia si chiede perché. E poi un'altra questione, Napoli più piste oltre l'incendio colposo, ospedale del mare, l'ipotesi del raid, sostanze chimiche sulla sterpaglia, quanto avrebbero trovato gli inquirenti. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8 e 5 minuti.
1: News.
16: Buongiorno dalla redazione.
5: Washington e Teheran hanno raggiunto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa.
16: Donald Trump prosegue intanto nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente a Palazzo Chigi e resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia.
5: Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour.
16: La cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, agente 35enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
5: La morsa del caldo non si allenta sull'Italia. Dopo un weekend intenso e termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano che non intende lasciare la penisola almeno fino alla fine del mese. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo, con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
16: Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Nella notte l'Algeria ha battuto 2-1 la Giordania.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: L'ex sindaco della grande Manchester, Andy Burnham, è pronto a succedere a Keir Starmer. Dopo che il primo ministro britannico ha annunciato ieri le sue dimissioni ed è ampiamente considerato il favorito per il ruolo. Solo pochi giorni fa Burnham aveva vinto un'importante elezione suppletiva a Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra, indetta con il solo scopo di consentirgli di candidarsi alla leadership in quanto membro del Parlamento in carico. Fino a ieri Burnham non aveva ancora preso posto in Parlamento, quando le fortissime pressioni interne al partito laburista alla fine hanno spinto Starmer alle dimissioni e Burnham, alfiere della sinistra del partito laburista, ha confermato la sua intenzione di candidarsi alla carica di primo ministro. Quando la sinistra fa politiche di destra è normalmente più appetibile l'originale. È accaduto in varie parti del mondo ed è avvenuto anche in Gran Bretagna. A meno di 2 anni dalla schiacciante vittoria elettorale del partito laburista, Starmer è crollato, mentre il partito populista di destra di Nigel Farage, Reform UK, e il partito dei Verdi di sinistra populista hanno registrato un'impennata nei sondaggi. Solo Burnham, secondo i suoi alleati, potrebbe arrestare il declino elettorale del partito laburista in un modo che l'impopolare Starmer non è più in grado oggi di fare. E la schiacciante vittoria di Burnham a Macclesfield, una netta disfatta di Reform poche settimane dopo la pesante sconfitta dei laburisti alle elezioni locali, gli ha dato un autorevole slancio. Lo ha appoggiato perfino il potenziale rivale per la leadership, Wes Stirling, l'ex ministro della sanità. Tra le sfide maggiori che dovrà risolvere la crisi economica, il fallimento della Brexit, il ruolo britannico in politica estera. Non sarà facile, anche per Burnham.
1: Meteo.
7: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
2: Martedì 23 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano quasi tutte sulle dimissioni di Keir Starmer da premier britannico, l'arrivo di Barnum, ma si parla anche di altro, naturalmente delle trattative tra Iran e Stati Uniti. Insomma, si è provato ad iniziare una trattativa anche sul punto riguardante il nucleare, e poi il dramma di Schweizer, l'atleta italiano trovato positivo al doping, ad un controllo antidoping in Germania, la terza volta che gli succede. E poi la questione delle sorelle che erano scomparse dall'Abruzzo, ritrovate a Formia, lo sapete, ma la svolta sta nel fatto che sono state arrestate la madre, il compagno della donna e anche il nonno materno. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale: Londra, l'addio di Starmer. Questo il titolo, l'occhiello, Regno Unito. Terremoto politico a 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo, il premier lascia in lacrime, Barnum si candida alla guida del Labour, ora stabilità. Questa è l'apertura. E poi i rapporti tra i due paesi, Meloni smorza il caso Trump, ma lui insiste. C'è l'editoriale di Luigi Polito, la catena di errori. E poi ancora nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni europee americane sospese, Iran, il regime potrà vendere petrolio. Al centro della pagina la foto di Schweizer, terzo caso di doping, innocente ma mi arrendo, queste le sue parole in conferenza stampa. L'accusa: Berlino, epo nel sangue, l'atleta, non ho forze per difendermi. Di spalla ancora le sorelle ritrovate, arrestata la madre, erano segregate a Formia in cella, il compagno e il nonno. E poi il gran caldo, il caldo, l'ondata peggiore in Francia, morti 2 bambini, il periodo di calore più lungo dal 2003. Andiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso, la caduta di Starmer, il titolo, e poi il sommario: il premier inglese si dimette dalla guida di esecutivo, il Labour, me lo ha chiesto il partito. Pronto alla successione Barnum, ex sindaco di Manchester, Farage invoca il voto anticipato. E ancora dal Medio Oriente, dall'Iran, sì al ritorno degli ispettori sul nucleare. Di spalla le idee, salari, la finta trasparenza del governo, l'articolo di Tito Boeri. E poi ancora premio Strega, quell'ipocrisia sulla maldicenza di Massimo Recalcati. Andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura al centro della pagina: USA-Iran, il patto del petrolio, Meloni e i ministri tra ironia e diktat, avete letto della lite con Donald, ma con gli Stati Uniti i rapporti restano immutati. Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, nucleare, gli Ayatollah aprono agli ispettori. In alto poi l'altra apertura, maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, travolto dallo scandalo Epstein, Andrea, il premier lascia in lacrime, ora ci prova Barnum, sindaco di Manchester. C'è l'analisi di Marco Bresolin, dai Tory e Labour il decennio perduto, e ancora il dibattito sulle regole europee, la scossa di Panetta, l'Europa si svegli, il gigante immobile, le colpe degli Stati Uniti. Di spalla Meloni, Tajani, Salvini e Vannacci, corsa ad ostacoli verso il voto, il centro destra. E poi invece il centro sinistra, il campo largo, la variabile Renzi. Al centro della pagina si parla di calcio, il messia del pallone, l'immagine è quella di Lionel Messi, Leo sbaglia un rigore e poi la doppietta, 18 gol ai mondiali, nessuno come lui. E il calcio italiano prova a ripartire da Malagò, di taglio basso. Poi anche qui Schweizer, l'ombra lunga del doping, nuove accuse, positivo all'Epo, l'atleta, non mi difendo più. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina l'apertura principale: Starmer, ennesimo KO dalla sinistra bellicista, avanti un altro, a Londra giura Barnum, Farage alle urne chiede via il volenteroso. Poi il premier britannico ha tradito i valori del Labour e ridato fiato alla destra, svuotata trattati vertici E3 e Pro Kiev, Unione Europea, Walzer di poltrone. Ci spostiamo anche sul resto del Carlino, l'apertura principale: Regno Unito ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime, aggiunge appunto il resto del Carlino. Un dettaglio: a 10 anni dalla Brexit è il sesto premier che cade, il populista Farage, ora le elezioni, i laburisti puntano su Barnum, ex sindaco di Manchester, ma il bipolarismo è a rischio. E poi al centro della pagina, anche qui ancora doping per Schwarzer, basta, non mi difenderò più, titolo fotocopia rispetto a tanti altri, ma anche l'immagine di Malagò, calcio, Malagò per la rivoluzione, FIGC, eletto il nuovo presidente, ora squadra da compattare. Andiamo sulla Verità, l'apertura in alto, la caduta delle SS di sinistra, il titolo a caratteri cubitali, si spengono i fari dei nostri progressisti, Starmer si dimette, Sanchez è assediato dopo la moglie a processo, il braccio destro condannato a 24 anni per corruzione e il fallimento dei socialisti, che però l'Unione Europea si ostina a non vedere, le politiche che ci impone sono sempre le loro, dal green ai migranti, la sponda americana serve, finanza in missione per ricucire dopo le trampate, così titola in apertura il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il Giornale: si arrende anche Starmer, l'eurosinistra è a pezzi, un altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez, terremoto a Londra. Libero: Landini via i ricchi, le ricette dei compagni, leader della CGRL rilancia, la patrimoniale attacca, rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono, un autogol e vannacci, gli italiani devono tornare a raccogliere i pomodori. Al centro della pagina del Tempo invece un gioco di parole, nato per litigare, nato scritto a caratteri cubitali, al doppio significato, segnatevi questa data, 7 luglio, vertice NATO, i pomodori. Al centro della pagina del Tempo invece un gioco di parole, nato per litigare, nato scritto a caratteri cubitali, al doppio significato, segnatevi questa data, 7 luglio, vertice NATO, tutte le tensioni di questo periodo si spiegano così.

0: appunto il quotidiano. L'unità, la strategia di Donald, colpire la più debole per intimidire l'Europa, Meloni usata come monito prima del vertice NATO, questa l'apertura, e poi l'altra apertura tocca a Barnum, il Labour spera e lui il messia, si chiede UK, si dimette la Premier Starmer. Per chiudere uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, la tassa sui pacchi slitta a ottobre, Consiglio dei Ministri, Giorgetti accoglie le richieste delle imprese, a luglio scatta solo il dazio europeo da 3 euro. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 8 e 19 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
4: Tra molti tira e molla, e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono, e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
3: Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore, che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formi a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
5: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
3: Era in sella ad una minimoto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiale di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
6: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, martedì 23 giugno, San Lanfranco Beccari, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.30.

0: 8.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, vi segnaliamo che nel 1894 a Parigi, su iniziativa del barone Pierre de Coubertin, viene costituito alla Sorbonne il Comitato Olimpico. Nel 1960 entra in commercio negli Stati Uniti la pillola anticoncezionale. In Europa arriverà l'anno successivo. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, vale a dire il referendum sulla permanenza o meno nell'Unione Europea. Facciamo i nostri auguri alla tennista milanese Francesca Schiavone, che compie oggi 46 anni. È la prima donna italiana ed il terzo italiano in assoluto, dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, e prima di Jannik Sinner, ad imporsi in un torneo del Grande Slam, nel singolare. Nella classifica mondiale WTA, la sua migliore posizione sarà il quarto posto, raggiunto il 31 gennaio 2011. La ricordiamo soprattutto per la vittoria riportata nel 2010 nel torneo singolare agli Open di Francia, al Roland Garros. Con la nazionale si segnala invece per le tre vittorie nel 2006, 2009 e 2010 nella Fed Cup, la Coppa Davis al femminile. Dal 5 settembre 2019 si dedica all'attività di allenatrice. Muore invece il 23 giugno del 2011 l'attore americano Peter Falk, indimenticabile protagonista della serie di telefilm polizieschi intitolati Il Tenente Colombo. Serie incentrata sulle indagini portate avanti dal poliziotto italo-americano che, avvolto nel suo impermeabile stropicciato e con un'aria apparentemente svagata, cela invece un'acutissima capacità di individuare i dettagli e di smascherare le contraddizioni in cui cadono sempre i colpevoli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
2: Martedì 23 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina a destra. Una poltrona per sette, questo il titolo. Verso il voto 2027, anche Forza Italia vira su un politico, il nome è quello di Pietro Tattarella. L'attuale minoranza in città accelera alla ricerca di un nome condiviso. In alto poi, per il passaporto bastano pochi giorni, il record della Questura di Milano. Cambio di passo, i rilasci sono cresciuti del 60% tra il 2019 e il 2025. Poi la cronaca pirata Forza, il posto di blocco, muore un vigile nell'inseguimento a Peschiera Borromeo, la tragedia. C'è l'editoriale di Alessandro Aleotti, cavalcare la tigre tecnologica. Al centro della pagina poi il sindaco e il pensionato, caccia ai ladri di biciclette. Pavia, la storia a lieto fine. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto. Sette giorni per vendere il Meazza, per il taser non bastano sette mesi. Sulla sicurezza la sinistra fugge ancora, slitta il voto sulla pistola elettrica. Fratelli d'Italia vergogna, Albiani assente, proprio lui aveva posto come condizioni corsi LGBT per Ghisa. E poi Matteo Salvini, il virgolettato con un richiamo di un servizio a pagina 3, se non c'è un nome condiviso le primarie sono l'unica strada. Ancora l'ex Golden Boy di Forza Italia dopo la soluzione, oggi Tattarella lancia la candidatura a sindaco, anche questo servizio poi approfondito a pagina 3. Al centro della pagina Milano boccheccia dal caldo e sfila a 40 gradi, il Cerbero va di moda. Allo show di Brown a Palazzo Serbelloni, distribuiti ombrelli e ventilatori portatili. Di taglio basso poi addio alla cartoleria Ruffini, storia di sogni a quadretti davanti al Cenacolo Vinciano. Andiamo sul, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, inquinamento Caffaro, analisi e test medici per 1000 bresciani, al via il monitoraggio di un campione di residenti. E poi mobilità alternativa del Garda, accordo tra tre province, infrastrutture e territorio. Al centro della pagina emergenza sicurezza sulle coste, vietare il transito alle moto, il virgolettato dopo l'ultimo incidente mortale sulla strada. L'eco di Bergamo, ce ne andiamo anche lì. Cantieri via all'ordinanza, stop nelle ore più roventi, allarme caldo anche in Bergamasca, l'ATS rischi per 140.000 over 75. Poi fuga nel milanese dopo la sparatoria e lo spaccio dietro l'assalto a Seriate. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura in alto, black blackout, bagarre in comune, 4 interruzioni di corrente in un giorno, colpiti anche negozi del centro e museo del cinema. L'opposizione in un anno non è cambiato nulla, l'assessore Foglietta. Abbiamo chiesto a Iren di investire di più. E poi il retroscena, metro 1, lo sciopero ferma i lavori. Al centro della pagina la notizia di sport, la Juve che vince, gli under 16 travolgono l'Inter e conquistano lo scudetto. Ce ne andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura, strade, cestini e lungomare, le grandi pulizie d'estate. L'AMIU assume 100 lavoratori stagionali e utilizza parte della tassa di soggiorno per evitare lacune nella raccolta rifiuti e programmare il lavaggio di vie e passeggiate. Al centro della pagina, Vialli e Signorini, il murale, un omaggio al calcio romantico. Di spalla, trincea d'acciaio, la campagna della PD in soccorso all'industria. E poi palloncini bianchi e fiaccoli, 1000 per Sofia a Ceriale. Ce ne andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura, caldo da morire, emergenza SOS in 15 città, tra cui Venezia e Verona, fino a 40 gradi e l'ondata peggiore dal 2003. Poi siccità, allerta Po, perso il 60% della portata. C'è un richiamo anche di una notizia che riguarda Oltralpe, Francia, 2 bimbi senza vita nell'auto in garage. Emilia Romagna, il resto del Carlino, dalle città, di spalla Ferrara, viaggio sul Po in secca, si avvicina la grande sete. Da Bologna invece cantiere del Trump, maxi furto, rubati attrezzi e cavi di rame, bottino da 200.000 euro. Ancora da Imola, 6 milioni nei paradisi fiscali, la finanza scopre i furbetti, sanzionati 2 uomini. Andiamo adesso in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. L'apertura, in alto da Pistoia, muore a 57 anni camionista nel tir finito contro un albero, l'incidente sulla statale. Massimo Fasciana abitava in città. Da Montecatini poi bufera su Banoff e le fotose alle donne. A Montecatini il progetto del fotografo finisce in procura, scatti rubati sotto le gonne. A Firenze annegò alla Costoli, assolti Bagnini. E poi Prato, addio dopo 60 anni alla storica scuola. Così il Tirreno, edizione appunto Pistoia, Montecatini, Prato e Firenze. Dalla Toscana ce ne andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero. L'apertura, l'inchiesta del Messaggero, ostaggi di chi occupa suolo pubblico, il virgolettato del primo municipio, l'ultima battaglia dei cittadini e sui dehors anche per le librerie tutelate il centro della capitale. Per proteggere gli spazi sui marciapiedi servono più controlli e sanzioni. Poi l'allarme, maltempo, strage di alberi da Ostiense al Casilino, 50 interventi in un'ora. Andiamo anche sull'edizione Roma del Corriere della Sera, nuovi bus elettrici, le batterie durano meno di un turno, mobilità e mezzi costretti a rientrare per essere ricaricati, ATAC colpa del caldo, stiamo provvedendo. Anche qui al centro della pagina l'allarme, oggi bollino rosso in città, emergenza alberi, nuovi crolli, ramo su un taxi, tragedia sfiorata, cavo del tram tranciato, linea KO. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino, quotidiano napoletano, l'apertura in alto riguarda la tragedia del piccolo Domenico, lo ricorderete, Domenico la beffa, il cuore c'era, non fu richiesto, organo disponibile, bimbo fuori lista e poi reinserito, la famiglia si chiede perché. E poi un'altra questione, Napoli più piste oltre l'incendio colposo, ospedale del mare, l'ipotesi del raid, sostanze chimiche sulla sterpaglia, quanto avrebbero trovato gli inquirenti. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Sono le 8 e 33 minuti.
1: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo terremoto politico a Londra. Dopo appena 2 anni di governo, Keir Starmer si è dimesso da primo ministro e leader del Partito Laburista. In un discorso pronunciato davanti al numero 10 Downing Street, Starmer ha salutato il paese visibilmente commosso, chiudendo una stagione politica segnata da forti difficoltà e da un consenso in costante calo. Si apre ora la corsa alla successione. Il favorito Andy Burnham, ex sindaco di Manchester ed esponente della cosiddetta soft left laburista, che ha già annunciato la propria candidatura. Il passaggio di consegne potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Intanto Nigel Farage rilancia la richiesta di elezioni anticipate. Starmer diventa così il 6° premier britannico a lasciare l'incarico nell'era post-Brexit, proprio mentre il Regno Unito si prepara a ricordare il 10° anniversario del referendum che cambiò il volto del paese.
5: Restano tese le relazioni tra Washington e Roma. Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana, arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
4: Veniamo in Italia. Svolta nel caso delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo, le indagini hanno portato all'arresto della madre delle ragazze, del compagno e del nonno, accusati di aver organizzato il loro allontanamento. Determinante sarebbe stata una videochiamata effettuata dalla donna che ha consentito agli investigatori di individuare la pista giusta. Le due ragazze di 12 e 16 anni sono state ritrovate a Formia nell'abitazione di una zia materna ora indagata. Secondo gli inquirenti vivevano segregate, senza poter uscire e con la sola compagnia della televisione. Al momento del ritrovamento avrebbero detto ai carabinieri di voler tornare con la madre. Il procuratore di Sulmona ha definito la vicenda un caso di amore genitoriale malato.
5: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. In Francia due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
4: Voltiamo pagina. Segnali positivi dal mercato automobilistico europeo. A maggio sono state immatricolate oltre 1.150.000 vetture nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFT e del Regno Unito, con una crescita del 3,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi 5 mesi del 2026 le immatricolazioni sono aumentate del 4,5%. Per Stellantis il mese si chiude con una lieve flessione del 2,3%, mentre ad inizio anno il gruppo mantiene una crescita superiore al 5%. Tra i marchi spicca Fiat, che registra il miglior risultato con un incremento di oltre il 20% a maggio e di quasi il 28% nel periodo gennaio-maggio.
5: Vediamo la pagina sportiva. Mondiali di calcio 2026. L'Argentina vola ai 16esimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 Dirac, trascinata da 2 gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
4: Chiudiamo con il basket NBA. Colpo di mercato clamoroso: Giannis Antetokounmpo lascia i Milwaukee Bucks e si trasferisce ai Miami Heat. Il greco, 2 volte miglior giocatore della Lega e campione NBA nel 2021, era seguito anche dai Boston Celtics. Miami è riuscita però a convincere del fuoriclasse 31enne, che ora punta a riportare il titolo in Florida e a inaugurare una nuova fase della sua carriera. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: GR News.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 8 e 39 minuti.
14: News.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
17: Tra molti tira e molla e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
16: Da Donald Trump nuovi attacchi contro il nostro paese, l'Italia si è comportata molto male. Il nuovo affondo ieri sera del presidente americano, che è tornato a criticare anche gli altri alleati della NATO, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Nessuna reazione dalla premier Meloni, che anche ieri durante il Consiglio dei Ministri ha invitato ad evitare nuove tensioni. L'obiettivo del governo e della diplomazia è quello di stemperare i toni per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti. Nessuna defezione dunque e festeggiamenti per l'Independence Day, che si terrà il 2 luglio a Villa Taverna. Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore, che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Al vaglio degli inquirenti un manifesto di circa 100 pagine scritto dall'assalitore, che sosterrebbe l'ideologia di una sottocultura del web incentrata sull'estrema misoginia e il determinismo biologico. Gran Bretagna senza pace proprio a 10 anni dal referendum sulla Brexit, che si votò il 23 giugno del 2016. In un commosso discorso davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ieri ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Ogni decisione, ha affermato, è stata presa per mettere al primo posto il paese che amo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo stesso partito, spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ieri pomeriggio ha giurato alla Camera dei Comuni come nuovo deputato laburista e ha annunciato la sua candidatura alla leadership del partito. Potrebbe essere eletto già a luglio. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
18: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità. ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Un amore, e quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
16: Era in sella ad una mini moto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiali di calcio, nel girone 1 la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata e anche a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé. Adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Nell'Argentina che ha superato l'Austria, ancora grande protagonista Messi, autore di una doppietta e che diventa così il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita ieri a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio, superando di gran lunga l'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
7: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
19: Non sono sinceramente, non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità, cioè un livello di aspettativa assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
7: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impone il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
19: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
7: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
19: Il mio obiettivo? Fare bene.
16: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Viabilità. Traffico in ulteriore aumento da nord a sud in Liguria, prime code per lavori in assetto tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, a Torino per il traffico code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno e in sud da Sito a Corso Francia, a Milano diffusi rallentamenti e code tratti sulle principali vie di accesso incluse le tre tangenziali e il tratto urbano della 4, le difficoltà maggiori in tangenziale est con circa 4 km di code da Carugate a via Padova verso Bologna, a Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Sul tratto Ligure della 15 code da Avezzano Ligure a Melara Penazze verso La Spezia. A Perugia per lavori code sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ferro di Cavallo e Prepo nelle due direzioni. A Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale da Nomentana ai Pariori verso lo stadio. Code anche sul grande raccordo anulare interna da Roma Sud a San Giovanni. In Campania code in A1 per un incidente tra Capua e Caianello verso Milano.
20: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
21: L'ex sindaco della grande Manchester Andy Burnham è pronto a succedere a Keir Starmer. Dopo che il primo ministro britannico ha annunciato ieri le sue dimissioni ed è ampiamente considerato il favorito per il ruolo. Solo pochi giorni fa Burnham aveva vinto un'importante elezione suppletiva a Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra, indetta con il solo scopo di consentirgli di candidarsi alla leadership in quanto membro del Parlamento in carico. Fino a ieri Burnham non aveva ancora preso posto in Parlamento quando le fortissime pressioni interne al Partito Laburista alla fine hanno spinto Starmer alle dimissioni e Burnham, alfiere della sinistra del Partito Laburista, ha confermato la sua intenzione di candidarsi alla carica di primo ministro. Quando la sinistra fa politiche di destra è normalmente più appetibile l'originale finale. È accaduto in varie parti del mondo ed è avvenuto anche in Gran Bretagna. A meno di 2 anni dalla schiacciante vittoria elettorale del Partito Laburista, Starmer è crollato, mentre il Partito Populista di destra di Nigel Farage, Reform UK, e il Partito dei Verdi di sinistra populista hanno registrato un'impennata nei sondaggi. Solo Barnum, secondo i suoi alleati, potrebbe arrestare il declino elettorale del Partito Laburista in un modo che l'impopolare Starmer non è più in grado oggi di fare. E la schiacciante vittoria di Barnum a Macclesfield, una netta disfatta di Reform poche settimane dopo la pesante sconfitta dei laburisti alle elezioni locali, gli ha dato un autorevole slancio. Lo ha appoggiato perfino il potenziale rivale per la leadership Wes Stirling, l'ex ministro della sanità. Tra le sfide maggiori che dovrà risolvere la crisi economica, il fallimento della Brexit, il ruolo britannico in politica estera. Non sarà facile, anche per Barnum.
0: Meteo. Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
2: Martedì 23 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali puntano quasi tutte sulle dimissioni di Keir Starmer da premier britannico, l'arrivo di Barnum, ma si parla anche di altro, naturalmente delle trattative tra Iran e Stati Uniti. Insomma, si è provato ad iniziare una trattativa anche sul punto riguardante il nucleare. E poi il dramma di Schweizer, l'atleta italiano trovato positivo al doping, ad un controllo antidoping in Germania, la terza volta che gli succede. E poi la questione delle sorelle che erano scomparse dall'Abruzzo, ritrovate a Formia, lo sapete, ma la svolta sta nel fatto che sono state arrestate la madre, il compagno della donna e anche il nonno materno. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale: Londra, l'addio di Starmer. Questo è il titolo, l'occhiello, Regno Unito. Terremoto politico a 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo, il premier lascia in lacrime, Barnum si candida alla guida del Labour, ora stabilità. Questa è l'apertura. E poi i rapporti tra i due paesi, Meloni smorza il caso Trump, ma lui insiste. C'è l'editoriale di Luigi Polito, la catena di errori. E poi ancora nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni europee americane sospese, Iran, il regime potrà vendere petrolio. Al centro della pagina la foto di Schweizer, terzo caso di doping, innocente ma mi arrendo, queste le sue parole in conferenza stampa. L'accusa: Berlino, epo nel sangue, l'atleta, non ho forze per difendermi. Di spalla ancora le sorelle ritrovate, arrestata la madre, erano segregate a Formia in cella, il compagno e il nonno. E poi il gran caldo, il caldo, l'ondata peggiore in Francia, morti 2 bambini, il periodo di calore più lungo dal 2003. Andiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso, la caduta di Starmer, il titolo, e poi il sommario: il premier inglese si dimette dalla guida di esecutivo, il Labour, me lo ha chiesto il partito. Pronto alla successione Barnum, ex sindaco di Manchester, Farage invoca il voto anticipato. E ancora dal Medio Oriente, dall'Iran, sì al ritorno degli ispettori sul nucleare. Di spalla le idee, i salari, la finta trasparenza del governo, l'articolo di Tito Boeri, e poi ancora premio Strega, quell'ipocrisia sulla maldicenza di Massimo Recalcati. Andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura al centro della pagina: USA-Iran, il patto del petrolio, Meloni e i ministri tra ironia e diktat, avete letto della lite con Donald, ma con gli Stati Uniti i rapporti restano immutati. Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, nucleare, gli Ayatollah aprono agli ispettori. In alto poi l'altra apertura, maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, travolto dallo scandalo Epstein, Andrea, il premier lascia in lacrime, ora ci prova Barnum, sindaco di Manchester. C'è l'analisi di Marco Bresolin, dai Tory e Labour il decennio perduto, e ancora il dibattito sulle regole europee, la scossa di Panetta, l'Europa si svegli, il gigante immobile, le colpe degli Stati Uniti. Di spalla Meloni, Tajani, Salvini e Vannacci, corsa ad ostacoli verso il voto, il centro destra, e poi invece il centro-sinistra, il campo largo, la variabile Renzi. Al centro della pagina si parla di calcio, il messia del pallone, l'immagine è quella di Lionel Messi, Leo sbaglia un rigore e poi la doppietta, 18 gol ai mondiali, nessuno come lui, e il calcio italiano prova a ripartire da Malagò di taglio basso, poi anche qui Swazer, l'ombra lunga del doping, nuove accuse, positivo all'Epo, l'atleta, non mi difendo più. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina l'apertura principale, Starmer, ennesimo KO dalla sinistra bellicista, avanti un altro, a Londra giura Barnum, Farage alle urne chiede via il volenteroso, poi il premier britannico ha tradito i valori dell'Ebor e ridato fiato alla destra, svuotati i vertici E3 e Pro Kiev, Unione Europea, Balzer di poltrone. Ci spostiamo anche sul Resto del Carlino, l'apertura principale, Regno Unito ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime, aggiunge appunto il Resto del Carlino, un dettaglio, a 10 anni dalla Brexit il 6° premier che cade, il populista Farage, ora le elezioni, laburisti puntano su Barnum, ex sindaco di Manchester, ma il bipolarismo è a rischio. E poi al centro della pagina, anche qui ancora doping per Swazer, basta, non mi difenderò più, titolo fotocopia rispetto a tanti altri, ma anche l'immagine di Malagò, calcio, Malagò per la rivoluzione, FIGC, eletto il nuovo presidente, ora squadra da compattare. Andiamo sulla Verità, l'apertura in alto, la caduta delle SS di sinistra, il titolo a caratteri cubitali, si spengono i fari dei nostri progressisti, Starmer si dimette, Sanchez è assediato dopo la moglie a processo, il braccio destro condannato a 24 anni per corruzione, e il fallimento dei socialisti che però l'Unione Europea si ostina a non vedere, le politiche che ci impone sono sempre le loro, dal green ai migranti, la sponda americana serve, finanza in missione per ricucire dopo le trampate, così titola in apertura il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il Giornale, si arrende anche Starmer, l'eurosinistra è a pezzi, un altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez, terremoto a Londra. Libero, Landini, dia ai ricchi le ricette dei compagni, leader della CGRL rilancia la patrimoniale, attacca, rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono, un autogol e Vannacci, gli italiani devono tornare a raccogliere i pomodori. Al centro della pagina del Tempo invece un gioco di parole, nato per litigare, nato scritto a caratteri cubitali, al doppio significato, segnatevi questa data, 7 luglio, vertice NATO, tutte le tensioni di questo periodo si spiegano così, inclusi gli attacchi fuori misura di Trump a Meloni, se il presidente americano va al summit per pungolare gli europei a collaborare di più, va bene, ma serve, ma se va per sfasciare tutto contribuisce ad un disastro epocale, a Pechino c'è già chi festeggia, scrive appunto il quotidiano. L'Unità, la strategia di Donald, colpire la più debole per intimidire l'Europa, Meloni usata come monito prima del vertice NATO, questa l'apertura, e poi l'altra apertura tocca a Barnum, il Labour spera e lui il messia, si chiede UK, si dimette la premier Starmer, per chiudere uno sguardo riguardo all'apertura del Sole 24 Ore, la tassa sui pacchi slitta a ottobre. Consiglio dei Ministri, Giorgetti accoglie le richieste delle imprese, a luglio scatta solo il dazio europeo da 3 euro. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 e 59 minuti.
5: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
8: Tra molti tira e molla e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
7: Da Donald Trump nuovi attacchi contro il nostro paese, l'Italia si è comportata molto male. Il nuovo affondo ieri sera del presidente americano, che è tornato a criticare anche gli altri alleati della NATO, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Nessuna reazione dalla premier Meloni, che anche ieri durante il Consiglio dei Ministri ha invitato ad evitare nuove tensioni. L'obiettivo del governo e della diplomazia è quello di stemperare i toni per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti. Nessuna defezione dunque, festeggiamenti per l'Independence Day che si terrà il 2 luglio a Villa Taverna. Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore, che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Al vaglio degli inquirenti un manifesto di circa 100 pagine scritto dall'assalitore, che sosterrebbe l'ideologia di una sottocultura del web incentrata sull'estrema misoginia e il determinismo biologico. Gran Bretagna senza pace proprio a 10 anni dal referendum sulla Brexit che si votò il 23 giugno del 2016. In un commosso discorso davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ieri ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Ogni decisione, ha affermato, è stata presa per mettere al primo posto il paese che amo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo stesso partito, spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ieri pomeriggio ha giurato alla Camera dei Comuni come nuovo deputato laburista e ha annunciato la sua candidatura alla leadership del partito. Potrebbe essere eletto già a luglio. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
9: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Un amore, quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori. non un solo genitore, la mamma.
7: Era in sella ad una minimoto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiali di calcio, nel girone 1 la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata e anche a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé. Adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Nell'Argentina che ha superato l'Austria, ancora grande protagonista Messi, autore di una doppietta e che diventa così il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita ieri a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio, superando di gran lunga l'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
2: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
10: Non sono sinceramente, non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettative assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
2: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, in pole il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
10: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
2: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
10: Il mio obiettivo? Fare bene.
7: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: L'ex sindaco della grande Manchester, Andy Burnham, è pronto a succedere a Keir Starmer. Dopo che il primo ministro britannico ha annunciato ieri le sue dimissioni ed è ampiamente considerato il favorito per il ruolo. Solo pochi giorni fa Burnham aveva vinto un'importante elezione suppletiva a Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra, indetta con il solo scopo di consentirgli di candidarsi alla leadership in quanto membro del Parlamento in carico. Fino a ieri Burnham non aveva ancora preso posto in Parlamento, quando le fortissime pressioni interne al Partito Laburista alla fine hanno spinto Starmer alle dimissioni e Burnham, alfiere della sinistra del Partito Laburista, ha confermato la sua intenzione di candidarsi alla carica di primo ministro. Quando la sinistra fa politiche di destra è normalmente più appetibile l'originale. È accaduto in varie parti del mondo ed è avvenuto anche in Gran Bretagna. A meno di 2 anni dalla schiacciante vittoria elettorale del Partito Laburista, Starmer è crollato, mentre il Partito Populista di destra di Nigel Farage, Reform UK e il Partito dei Verdi di sinistra populista hanno registrato un'impennata nei sondaggi. Solo Burnham, secondo i suoi alleati, potrebbe arrestare il declino elettorale del Partito Laburista in un modo che l'impopolare Starmer non è più in grado oggi di fare. E la schiacciante vittoria di Burnham a Macclesfield, una netta disfatta di Reform poche settimane dopo la pesante sconfitta dei laburisti alle elezioni locali, gli ha dato un autorevole slancio. Lo ha appoggiato perfino il potenziale rivale per la leadership, Wes Stirling, l'ex ministro della sanità. Tra le sfide maggiori che dovrà risolvere la crisi economica, il fallimento della Brexit, il ruolo britannico in politica estera. Non sarà facile, anche per Burnham.
5: Meteo.
12: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: La rassegna stampa.
14: Martedì 23 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali puntano quasi tutte sulle dimissioni di Keir Starmer da premier britannico, l'arrivo di Barnum, ma si parla anche di altro, naturalmente delle trattative tra Iran e Stati Uniti. Insomma, si è provato ad iniziare una trattativa anche sul punto riguardante il nucleare, e poi il dramma di Schweizer, l'atleta italiano trovato positivo al doping, ad un controllo antidoping in Germania, la terza volta che gli succede. E poi la questione delle sorelle che erano scomparse dall'Abruzzo, ritrovate a Formia, lo sapete, ma la svolta sta nel fatto che sono state arrestate la madre, il compagno della donna e anche il nonno materno. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale: Londra, l'addio di Starmer. Questo il titolo, l'occhiello. Regno Unito, terremoto politico a 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo, il premier lascia in lacrime, Barnum si candida alla guida del Labour, ora stabilità. Questa è l'apertura. E poi i rapporti tra i due paesi: Meloni smorza il caso Trump, ma lui insiste. C'è l'editoriale di Luigi Polito, la catena di errori. E poi ancora: nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzioni americane sospese, Iran, il regime potrà vendere petrolio. Al centro della pagina la foto di Schweizer, terzo caso di doping, innocente ma mi arrendo, queste le sue parole in conferenza stampa. L'accusa: Berlino, epo nel sangue, l'atleta, non ho forze per difendermi. Di spalla ancora: le sorelle ritrovate, arrestata la madre, erano segregate a Formia in cella, il compagno e il nonno. E poi il gran caldo, il caldo, l'ondata peggiore in Francia, morti 2 bambini, il periodo di calore più lungo dal 2003. Andiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso, la caduta di Starmer, il titolo, e poi il sommario: il premier inglese si dimette dalla guida di esecutivo, il Labour me lo ha chiesto il partito, pronto alla successione Barnum, ex sindaco di Manchester, Farage invoca il voto anticipato. E ancora dal Medio Oriente, dall'Iran, sì al ritorno degli ispettori sul nucleare. Di spalla, le idee, salari, la finta trasparenza del governo, l'articolo di Tito Boeri. E poi ancora: premio strega, quell'ipocrisia sulla maldicenza di Massimo Recalcati. Andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura al centro della pagina: USA-Iran, il patto del petrolio, Meloni e i ministri tra ironia e diktat, avete letto della lite con Donald, ma con gli Stati Uniti i rapporti restano immutati. Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, nucleare, gli Ayatollah aprono agli ispettori. In alto poi l'altra apertura: maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, travolto dallo scandalo Epstein, Andrea, il premier lascia in lacrime, ora ci prova Barnum, sindaco di Manchester. C'è l'analisi di Marco Bresolin: dai Tory e Labour il decennio perduto. E ancora il dibattito sulle regole europee, la scossa di Panetta, l'Europa si svegli, il gigante immobile, le colpe degli Stati Uniti. Di spalla, Meloni, Tajani, Salvini e Vannacci, corsa ad ostacoli verso il voto, il centro destra. E poi invece il centro sinistra, il campo largo, la variabile Renzi. Al centro della pagina si parla di calcio, il messia del pallone, l'immagine è quella di Lionel Messi, Leo sbaglia un rigore e poi la doppietta, 18 gol ai mondiali, nessuno come come lui e il calcio italiano prova a ripartire da Malagò di taglio basso, poi anche qui Swazer, l'ombra lunga del doping, nuove accuse, positivo all'Epo, l'atleta non mi difendo più. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina l'apertura principale, Starmer, ennesimo KO dalla sinistra bellicista, avanti un altro a Londra, giura Barnum, Farage alle urne, chiede via il volenteroso, poi il premier britannico ha tradito i valori dell'Ebor e ridato fiato alla destra, svuotati i vertici E3 e Pro Kiev, Unione Europea, Walser di poltrone. Ci spostiamo anche sul Resto del Carlino, l'apertura principale, Regno Unito ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime, aggiunge appunto il Resto del Carlino, un dettaglio, a 10 anni dalla Brexit è il sesto premier che cade, il populista Farage, ora le elezioni laburisti puntano su Barnum, ex sindaco di Manchester, ma il bipolarismo è a rischio. E poi al centro della pagina, anche qui ancora doping per Swazer, basta, non mi difenderò più, titolo fotocopia rispetto a tanti altri, ma anche l'immagine di Malagò, calcio, Malagò per la rivoluzione, FIGC, eletto il nuovo presidente, ora squadra da compattare. Andiamo sulla Verità, l'apertura in alto, la caduta delle SS di sinistra, il titolo a caratteri cubitali, si spengono i fari dei nostri progressisti, Starmer si dimette, Sanchez è assediato dopo la moglie a processo, il braccio destro condannato a 24 anni per corruzione e il fallimento dei socialisti che però l'Unione Europea si ostina a non vedere, le politiche che ci impone sono sempre le loro, dal green ai migranti, la sponda americana serve, finanza in missione per ricucire dopo le trampate, così titola in apertura il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, il Giornale, si arrende anche Starmer, l'eurosinistra è a pezzi, un altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez, terremoto a Londra, Libero, Landini dia ai ricchi le ricette dei compagni, leader della CGRL rilancia, la patrimoniale attacca, rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono, un autogol e Vannacci, gli italiani devono tornare a raccogliere i pomodori. Al centro della pagina del Tempo invece un gioco di parole, nato per litigare, nato scritto a caratteri cubitali, al doppio significato, segnatevi questa data, 7 luglio, vertice NATO, tutte le tensioni di questo periodo si spiegano così, inclusi gli attacchi fuori misura di Trump a Meloni, se il presidente americano va al summit per pungolare gli europei a collaborare di più, fa bene, ma serve, ma se va per sfasciare tutto contribuisce ad un disastro epocale, a Pechino c'è già chi festeggia, scrive appunto il quotidiano l'Unità, la strategia di Donald, colpire la più debole per intimidire l'Europa, Meloni usata come monito prima del vertice NATO, questa l'apertura, e poi l'altra apertura tocca a Barnum, il Labour spera e lui il messia, si chiede UK, si dimette la premier Starmer, per chiudere uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, la tassa sui pacchi slitta a ottobre, Consiglio dei Ministri, Giorgetti accoglie le richieste delle imprese, a luglio scatta solo il dazio europeo da 3 euro. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 9 e 16 minuti.
13: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla Premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi. Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: Meteo.

0: tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, martedì 23 giugno, San Lanfranco Beccari, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, vi segnaliamo che nel 1894 a Parigi, su iniziativa del barone Pierre de Coubertin, viene costituito alla Sorbonne il Comitato Olimpico. Nel 1960 entra in commercio negli Stati Uniti la pillola anticoncezionale. In Europa arriverà l'anno successivo. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, vale a dire il referendum sulla permanenza o meno nell'Unione Europea. Facciamo i nostri auguri alla tennista milanese Francesca Schiavone, che compie oggi 46 anni. È la prima donna italiana ed il terzo italiano in assoluto, dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, e prima di Jannik Sinner, ad imporsi in un torneo del Grande Slam, nel singolare. Nella classifica mondiale WTA, la sua migliore posizione sarà il quarto posto, raggiunto il 31 gennaio 2011. La ricordiamo soprattutto per la vittoria riportata nel 2010 nel torneo singolare agli Open di Francia, al Roland Garros. Con la nazionale si segnala invece per le tre vittorie nel 2006, 2009 e 2010 nella Fed Cup, la Coppa Davis al femminile. Dal 5 settembre 2019 si dedica all'attività di allenatrice. Muore invece il 23 giugno del 2011 l'attore americano Peter Falk, indimenticabile protagonista della serie di telefilm polizieschi intitolati Il Tenente Colombo. Serie incentrata sulle indagini portate avanti dal poliziotto italo-americano che, avvolto nel suo impermeabile stropicciato e con un'aria apparentemente svagata, cela invece un'acutissima capacità di individuare i dettagli e di smascherare le contraddizioni in cui cadono sempre i colpevoli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
3: Martedì 23 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina a destra. Una poltrona per sette, questo il titolo. Verso il voto 2027, anche Forza Italia vira su un politico, il nome è quello di Pietro Tatarella, l'attuale minoranza in città accelera alla ricerca di un nome condiviso. In alto poi, per il passaporto bastano pochi giorni, il record della Questura di Milano, cambio di passo, i rilasci sono cresciuti del 60% tra il 2019 e il 2025. Poi la cronaca pirata Forza, il posto di blocco, muore un vigile nell'inseguimento a Peschiera Borromeo, la tragedia. C'è l'editoriale di Alessandro Aleotti, cavalcare la tigre tecnologica. Al centro della pagina poi il sindaco e il pensionato, caccia ai ladri di biciclette. Pavia, la storia a lieto fine. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto. Sette giorni per vendere il Meazza, per il taser non bastano. Sette mesi sulla sicurezza, la sinistra fugge ancora. Slitta il voto sulla pistola elettrica. Fratelli d'Italia, vergogna, Albiani assente. Proprio lui aveva posto come condizioni corsi LGBT per Ghisa. E poi Matteo Salvini, il virgolettato con un richiamo di un servizio a pagina 3, se non c'è un nome condiviso le primarie sono l'unica strada. Ancora l'ex Golden Boy di Forza Italia, dopo la soluzione oggi Tatarella lancia la candidatura a sindaco, anche questo servizio poi approfondito a pagina 3. Al centro della pagina Milano boccheccia dal caldo e sfila a 40 gradi, il Cerbero va di moda. Allo show di Brown a Palazzo Serbelloni distribuiti ombrelli e ventilatori portatili. Di taglio basso poi addio alla cartoleria Ruffini, storia di sogni a quadretti davanti al Cenacolo Vinciano. Ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, inquinamento Caffaro, analisi e test medici per 1000 bresciani, al via il monitoraggio di un campione di residenti. E poi mobilità alternativa del Garda, accordo tra tre province, infrastrutture e territorio. Al centro della pagina emergenza sicurezza sulle coste, vietare il transito alle moto, il virgolettato dopo l'ultimo incidente mortale sulla strada.

0: l'Eco di Bergamo, ci andiamo anche lì, cantieri via l'ordinanza, stop nelle ore più roventi, allarme caldo anche in Bergamasca, l'ATS rischi per 140.000 over 75. Poi fuga nel Milanese dopo la sparatoria e lo spaccio dietro l'assalto a Seriate. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, blackout, bagarre in comune, quattro interruzioni di corrente in un giorno, colpiti anche negozi del centro e museo del cinema. L'opposizione: in un anno non è cambiato nulla, l'assessore Foglietta, abbiamo chiesto a Iren di investire di più. E poi il retroscena, metro 1, lo sciopero ferma i lavori. Al centro della pagina la notizia di sport, la Juve che vince, gli under 16 travolgono l'Inter e conquistano lo scudetto. Ce ne andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura, strade, cestini e lungomare, le grandi pulizie d'estate, l'AMIU assume 100 lavoratori stagionali e utilizza parte della tassa di soggiorno per evitare lacune nella raccolta rifiuti e programmare il lavaggio di vie e passeggiate. Al centro della pagina, Vialli e Signorini, il murale, un omaggio al calcio romantico. Di spalla, trincea d'acciaio, la campagna della PD in soccorso all'industria. E poi palloncini bianchi e fiaccoli, 1000 per Sofia a Ceriale. Ce ne andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura, caldo da morire, emergenza SOS in 15 città, tra cui Venezia e Verona, fino a 40 gradi e l'ondata peggiore dal 2003. Poi siccità, allerta Po, perso il 60% della portata. C'è un richiamo anche di una notizia che riguarda Oltralpe, Francia, due bimbi senza vita nell'auto in garage. Emilia Romagna, il resto del Carlino, dalle città, di spalla Ferrara, viaggio sul Po in secca, si avvicina la grande sete. Da Bologna invece cantiere del Trump, maxi furto, rubati attrezzi e cavi di rame, bottino da 200.000 euro. Ancora da Imola, 6 milioni nei paradisi fiscali, la finanza scopre i furbetti, sanzionati due uomini. Andiamo adesso in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura in alto da Pistoia, muore a 57 anni camionista nel tir finito contro un albero, l'incidente sulla statale, Massimo Fasciana abitava in città. Da Montecatini poi bufera su Banoff e le fotose alle donne. A Montecatini il progetto del fotografo finisce in procura, scatti rubati sotto le gonne. A Firenze annegò alla Costoli, assolti Bagnini. E poi Prato, addio dopo 60 anni alla storica scuola, così il Tirreno, edizione appunto Pistoia, Montecatini, Prato e Firenze. Dalla Toscana ce ne andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, l'inchiesta del Messaggero, ostaggi di chi occupa suolo pubblico, il virgolettato del primo municipio, l'ultima battaglia dei cittadini e sui dehors anche per le librerie tutelate, il centro della capitale, per proteggere gli spazi sui marciapiedi servono più controlli e sanzioni. Poi l'allarme, maltempo, strage di alberi da Ostiense al Casilino, 50 interventi in un'ora. Andiamo anche sull'edizione Roma del Corriere della Sera, nuovi bus elettrici, le batterie durano meno di un turno, mobilità e mezzi costretti a rientrare per essere ricaricati, ATAC colpa del caldo, stiamo provvedendo. Anche qui al centro della pagina l'allarme, oggi bollino rosso in città, emergenza alberi, nuovi crolli, ramo su un taxi, tragedia sfiorata, cavo del tram tranciato, linea KO. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino, quotidiano napoletano, l'apertura in alto riguarda la tragedia del piccolo Domenico, lo ricorderete, Domenico la beffa, il cuore c'era, non fu richiesto, organo disponibile, bimbo fuori lista e poi reinserito, la famiglia si chiede perché. E poi un'altra questione, Napoli più piste oltre l'incendio colposo, ospedale del mare, l'ipotesi del raid, sostanze chimiche sulla sterpaglia, quanto avrebbero trovato gli inquirenti. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 9 e 29 minuti.
3: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto ieri sera in via Milano, nei pressi dell'aeroporto di Linate, comune di Peschiera Borromeo. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Francesco Imprezzabile, agente 39enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
4: Questa notte invece un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Milano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella, mentre la dinamica e la matrice restano da chiarire.
5: Dall'estero, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi nelle scorse ore in Svizzera. Sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum.
4: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy e una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
5: Il caldo non molla la presa sull'Italia e dopo un weekend intenso con termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
4: Lo sport, il basket, al termine di una saga di mercato che durava da oltre un anno, Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks ai Miami Heat. Il cestista greco si trasferisce nell'ambito di un'operazione che porta a Miami anche Bobby Portis. Antetokounmpo è stato 2 volte MVP dell'NBA, con i Bucks ha vinto un titolo nel 2021.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: GR News.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9 e 33 minuti.
3: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura l'addio in lacrime di Keir Starmer alla guida del governo britannico, una promessa di stabilità durata 2 anni scarsi. Starmer costretto ad annunciare le sue dimissioni da leader del Labour e primo ministro britannico per spianare la strada al compagno di partito Andy Burnham, sindaco uscente di Manchester, invocato come salvatore della patria laborista sulle ali di un'immagine leggermente più progressista, ma soprattutto del recente successo elettorale locale contro la rampante minaccia dell'ultradestra di Reform UK, forza trampiana portata nell'ultimo anno in testa a tutti i sondaggi nazionali dall'ex tribuno della Brexit Nigel Farage. Tra gli attestati di stima Starmer anche quello di Giorgia Meloni, che ha rivolto un messaggio di ringraziamento al primo ministro dimissionario evidenziando la collaborazione sviluppata tra Italia e Regno Unito negli ultimi anni su alcuni dei principali temi dell'agenda internazionale. Passi avanti sui negoziati per il nucleare iraniano. Il servizio della redazione.
9: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano e di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
0: In Francia il caso del giorno è legato ad una circolare firmata da Sébastien Lecornu. Il premier ha infatti disposto il test antidroga per i ministri del suo governo e gli alti funzionari dell'amministrazione pubblica. Il test salivare sarà sorpresa, riguarderà prefetti, rettori, vertici della pubblica amministrazione e ambasciatori. Gli interessati quindi sono coloro che maneggiano informazioni riservate e sensibili, oltre ai detentori del nulla osta sicurezza. Il fine è quello di evitare la vulnerabilità personale che potrebbe essere sfruttata per minare la sicurezza della Repubblica da criminali, spie straniere e da gruppi di pressione. Il mondo della finanza è in lutto per la morte all'età di 100 anni di Alan Greenspan, ex presidente della Federal Reserve. Greenspan sarebbe deceduto a seguito di alcune complicanze legate al morbo di Parkinson. Nei suoi 18 anni alla guida della Banca Centrale degli Stati Uniti, l'ex presidente ha presieduto un'era di crescita e prosperità sostenute per gli Stati Uniti, che tuttavia si è conclusa con conseguenti devastanti nel 2008. La cronaca ci porta ad Avellino. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Il conducente del mezzo che ha investito il piccolo si è fermato dopo l'impatto ed è a disposizione degli investigatori. Lo sport e il calcio. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, il servizio della redazione.
10: L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68,58% dei voti nell'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato tre priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neo presidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione.
0: Alex Schweizer è risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. L'atleta azzurro è stato temporaneamente sospeso e denunciato alla procura competente ai sensi della legge antidoping. Schweizer, pur dichiarandosi innocente, ha deciso di non difendersi dall'accusa. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: L'ex sindaco della grande Manchester, Andy Burnham, è pronto a succedere a Keir Starmer. Dopo che il primo ministro britannico ha annunciato ieri le sue dimissioni ed è ampiamente considerato il favorito per il ruolo. Solo pochi giorni fa Burnham aveva vinto un'importante elezione suppletiva a Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra, indetta con il solo scopo di consentirgli di candidarsi alla leadership in quanto membro del Parlamento in carico. Fino a ieri Burnham non aveva ancora preso posto in Parlamento, quando le fortissime pressioni interne al Partito Laburista alla fine hanno spinto Starmer alle dimissioni e Burnham, alfiere della sinistra del Partito Laburista, ha confermato la sua intenzione di candidarsi alla carica di primo ministro. Quando la sinistra fa politiche di destra è normalmente più appetibile l'originale. È accaduto in varie parti del mondo ed è avvenuto anche in Gran Bretagna. A meno di 2 anni dalla schiacciante vittoria elettorale del Partito Laburista, Starmer è crollato, mentre il Partito Populista di destra di Nigel Farage, Reform UK e il Partito dei Verdi di sinistra populista hanno registrato un'impennata nei sondaggi. Solo Barnum, secondo i suoi alleati, potrebbe arrestare il declino elettorale del Partito Laburista in un modo che l'impopolare Starmer non è più in grado oggi di fare. E la schiacciante vittoria di Barnum a Macclesfield, una netta disfatta di Reform poche settimane dopo la pesante sconfitta dei laburisti alle elezioni locali, gli ha dato un autorevole slancio. Lo ha appoggiato perfino il potenziale rivale per la leadership Wes Stirling, l'ex ministro della sanità. Tra le sfide maggiori che dovrà risolvere la crisi economica, il fallimento della Brexit, il ruolo britannico in politica estera. Non sarà facile, anche per Barnum.
12: Meteo. Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, martedì 23 giugno, San Lanfranco Beccari, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, vi segnaliamo che nel 1894 a Parigi, su iniziativa del barone Pierre de Coubertin, viene costituito alla Sorbonne il Comitato Olimpico. Nel 1960 entra in commercio negli Stati Uniti la pillola anticoncezionale. In Europa arriverà l'anno successivo. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, vale a dire il referendum sulla permanenza o meno nell'Unione Europea. Facciamo i nostri auguri alla tennista milanese Francesca Schiavone, che compie oggi 46 anni. È la prima donna italiana ed il terzo italiano in assoluto, dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, e prima di Jannik Sinner, ad imporsi in un torneo del Grande Slam, nel singolare. Nella classifica mondiale WTA, la sua migliore posizione sarà il quarto posto, raggiunto il 31 gennaio 2011. La ricordiamo soprattutto per la vittoria riportata nel 2010 nel torneo singolare agli Open di Francia, al Roland Garros. Con la nazionale si segnala invece per le tre vittorie nel 2006, 2009 e 2010 nella Fed Cup, la Coppa Davis al femminile. Dal 5 settembre 2019 si dedica all'attività di allenatrice. Muore invece il 23 giugno del 2011 l'attore americano Peter Falk, indimenticabile protagonista della serie di telefilm polizieschi intitolati Il Tenente Colombo. Serie incentrata sulle indagini portate avanti dal poliziotto italo-americano che, avvolto nel suo impermeabile stropicciato e con un'aria apparentemente svagata, cela invece un'acutissima capacità di individuare i dettagli e di smascherare le contraddizioni in cui cadono sempre i colpevoli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9 e 42 minuti.
3: News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
15: Tra molti tira e molla, e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso verso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
14: Da Donald Trump nuovi attacchi contro il nostro paese, l'Italia si è comportata molto male. Il nuovo affondo ieri sera del presidente americano, che è tornato a criticare anche gli altri alleati della NATO, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Nessuna reazione dalla premier Meloni, che anche ieri durante il Consiglio dei Ministri ha invitato ad evitare nuove tensioni. L'obiettivo del governo e della diplomazia è quello di stemperare i toni per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti. Nessuna defezione dunque e festeggiamenti per l'Independence Day, che si terrà il 2 luglio a Villa Taverna. Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore, che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Al vaglio degli inquirenti un manifesto di circa 100 pagine scritto dall'assalitore, che sosterrebbe l'ideologia di una sottocultura del web incentrata sull'estrema misoginia, il determinismo biologico. Gran Bretagna senza pace proprio a 10 anni dal referendum sulla Brexit, che si votò il 23 giugno del 2016. In un commosso discorso davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ieri ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Ogni decisione, ha affermato, è stata presa per mettere al primo posto il paese che amo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo stesso partito, spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ieri pomeriggio ha giurato alla Camera dei Comuni come nuovo deputato laburista e ha annunciato la sua candidatura alla leadership del partito. Potrebbe essere eletto già a luglio. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella al Fedena, in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
16: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Un amore, quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
14: Era in sella ad una mini moto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiali di calcio, nel girone 1 la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata e anche a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo con la Norvegia, che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Nell'Argentina, che ha superato l'Austria, ancora grande protagonista Messi, autore di una doppietta e che diventa così il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita ieri a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio, superando di gran lunga l'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
17: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
18: Non sono sinceramente, non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettativa assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
17: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impone il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
18: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
17: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
18: Il mio obiettivo? Fare bene.
14: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo.
12: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News.
15: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, al via la prova orale, con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee, FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale, il nuovo numero uno della FIGC, spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
0: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori. Tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro.
19: Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea, in particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 9 e 55 minuti.
3: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto ieri sera in via Milano, nei pressi dell'aeroporto di Linate, comune di Peschiera Borromeo. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Francesco Imprezzabile, agente 39enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
4: Questa notte invece un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Milano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella, mentre la dinamica e la matrice restano da chiarire.
5: Dall'estero, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi nelle scorse ore in Svizzera. Sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum.
4: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy e una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
5: Il caldo non molla la presa sull'Italia e dopo un weekend intenso con termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
4: Lo sport, il basket, al termine di una saga di mercato che durava da oltre un anno, Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks ai Miami Heat. Il cestista greco si trasferisce nell'ambito di un'operazione che porta a Miami anche Bobby Portis. Antetokounmpo è stato 2 volte MVP dell'NBA, con i Bucks ha vinto un titolo nel 2021.
5: Per il momento è tutto, più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: L'ex sindaco della grande Manchester, Andy Burnham, è pronto a succedere a Keir Starmer. Dopo che il primo ministro britannico ha annunciato ieri le sue dimissioni ed è ampiamente considerato il favorito per il ruolo. Solo pochi giorni fa Burnham aveva vinto un'importante elezione suppletiva a Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra, indetta con il solo scopo di consentirgli di candidarsi alla leadership in quanto membro del Parlamento in carico. Fino a ieri Burnham non aveva ancora preso posto in Parlamento quando le fortissime pressioni interne al Partito Laburista alla fine hanno spinto Starmer alle dimissioni e Burnham, alfiere della sinistra del Partito Laburista, ha confermato la sua intenzione di candidarsi alla carica di primo ministro. Quando la sinistra fa politiche di destra è normalmente più appetibile l'originale. È accaduto in varie parti del mondo ed è avvenuto anche in Gran Bretagna. A meno di 2 anni dalla schiacciante vittoria elettorale del Partito Laburista, Starmer è crollato, mentre il Partito Populista di destra di Nigel Farage, Reform UK e il Partito dei Verdi di sinistra populista hanno registrato un'impennata nei sondaggi. Solo Burnham, secondo i suoi alleati, potrebbe arrestare il declino elettorale del Partito Laburista in un modo che l'impopolare Starmer non è più in grado oggi di fare. E la schiacciante vittoria di Burnham a Macclesfield, una netta disfatta di Reform poche settimane dopo la pesante sconfitta dei laburisti alle elezioni locali, gli ha dato un autorevole slancio. Lo ha appoggiato perfino il potenziale rivale per la leadership Wes Stirling, l'ex ministro della sanità. Tra le sfide maggiori che dovrà risolvere la crisi economica, il fallimento della Brexit, il ruolo britannico in politica estera. Non sarà facile, anche per Burnham.
3: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 10 ed un minuto.
3: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato verso le 21:30 di ieri sera nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città. A quel punto l'agente è partito all'inseguimento del veicolo sulla sua moto, di cui avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Una caduta poi risultata fatale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente dell'auto pirata.
4: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione, e altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore, contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma solo nel weekend oltre 1000 persone si sono recate ai pronto soccorso, con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75. Pesanti ripercussioni anche a Milano, dove si sono registrati cali di tensione alla rete elettrica.
5: Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'UE. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. Il decreto reintroduce introduce norme già applicate negli anni scorsi per tutelare lavoratori e imprese durante i periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate.
4: Medio Oriente si aprirà oggi a Washington alla quinta sessione di negoziati diretti fra Libano e Israele, lo ha confermato il Dipartimento di Stato americano. I colloqui, che si concluderanno giovedì, inizieranno con una sessione congiunta politico-militare, seguita da una sessione militare e da un'altra sessione politica. Israele e Libano saranno rappresentati dai rispettivi ambasciatori a Washington, mentre gli Stati Uniti saranno rappresentati dal consigliere del Dipartimento di Stato, Dan Holler, e dal sottosegretario alla difesa per gli affari di sicurezza internazionale, Dan Zimmerman.
5: Il presidente russo Putin e il leader bielorusso Lukashenko hanno in programma di incontrarsi a breve per discutere dell'avvertimento che il presidente ucraino Zelensky ha recentemente rivolto a Minsk. L'ha annunciato il Cremlino dopo che la scorsa settimana Zelensky aveva accusato la Bielorussia di agevolare gli attacchi dei droni russi contro l'Ucraina e avvertito Minsk di rimuovere le apparecchiature di comunicazione usate a supporto degli attacchi entro una settimana, altrimenti l'Ucraina avrebbe intrapreso azioni appropriate.
4: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina è ipotecato ai sedicesimi di finale grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e di andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: L'ex sindaco della grande Manchester, Andy Burnham, è pronto a succedere a Keir Starmer. Dopo che il primo ministro britannico ha annunciato ieri le sue dimissioni ed è ampiamente considerato il favorito per il ruolo. Solo pochi giorni fa Burnham aveva vinto un'importante elezione suppletiva a Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra, indetta con il solo scopo di consentirgli di candidarsi alla leadership in quanto membro del Parlamento in carico. Fino a ieri Burnham non aveva ancora preso posto in Parlamento quando le fortissime pressioni interne al Partito Laburista alla fine hanno spinto Starmer alle dimissioni e Burnham, alfiere della sinistra del Partito Laburista, ha confermato la sua intenzione di candidarsi alla carica di primo ministro. Quando la sinistra fa politiche di destra è normalmente più appetibile l'originale. È accaduto in varie parti del mondo ed è avvenuto anche in Gran Bretagna. A meno di due anni dalla schiacciante vittoria elettorale del Partito Laburista, Starmer è crollato, mentre il Partito Populista di destra di Nigel Farage, Reform UK e il Partito dei Verdi di sinistra populista hanno registrato un'impennata nei sondaggi. Solo Burnham, secondo i suoi alleati, potrebbe arrestare il declino elettorale del Partito Laburista in un modo che l'impopolare Starmer non è più in grado oggi di fare. E la schiacciante vittoria di Burnham a Macclesfield, una netta disfatta di Reform poche settimane dopo la pesante sconfitta dei laburisti alle elezioni locali, gli ha dato un autorevole slancio. Lo ha appoggiato perfino il potenziale rivale per la leadership Wes Stirling, l'ex ministro della sanità. Tra le sfide maggiori che dovrà risolvere la crisi economica, il fallimento della Brexit, il ruolo britannico in politica estera. Non sarà facile, anche per Burnham.
1: Meteo.
12: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Rangnick ci riprova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Filadelfia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo, contro l'Iraq per 3-0 e stacca il passo per i sedicesimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol e un palo per lui che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sar spaventa i rivali che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone A bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto ma ribaltano la sfida con Bembouali e Guiri. I nordafricani non senza fatica agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone J dietro l'Argentina che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo. 13° giorno dei mondiali di calcio con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e a Colombia, Repubblica Democratica del Congo, alle 4. E intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini direttore tecnico. È in via al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte futuri al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Dardari, testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 10 e 10 minuti.
6: News.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano, lo annuncia il Tesoro statunitense che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Gli Stati Uniti inoltre garantiranno che un eventuale sblocco dei fondi iraniani non finanzi il terrorismo, lo ha assicurato il vicepresidente J.D. Vance, sottolineando che gli eventuali fondi sbloccati dovrebbero essere usati per acquistare prodotti americani. Se mai dovessero essere sbloccati dei fondi iraniani, serviranno ad arricchire gli agricoltori americani e a sfamare la popolazione iraniana, ha messo in evidenza Vance. Intanto il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran ha ridotto la tensione nello stretto di Hormuz, ma non ha ancora riportato il traffico marittimo alla normalità. Il passaggio resta molto complicato, le navi continuano a muoversi con cautela e sullo sfondo si profila l'ipotesi di 2 corridoi paralleli, uno più settentrionale vicino alle coste iraniane e sotto crescente influenza di Teheran e uno più meridionale verso le acque omanite, che potrebbe essere coordinato dagli Stati Uniti per garantire transiti più sicuri. Nel Regno Unito adesso, dove si è aperta ufficialmente la corsa alla leadership del Labour, dopo le dimissioni ieri del premier Keir Starmer da primo ministro, il servizio della redazione.
10: Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Barnum, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare i conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
0: Ultima pagina, un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia tra i paesi più colpiti. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori ai 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, ieri tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. E a proposito di clima ed eventi estremi, tragedia sfiorata di Ostiense a Roma, di fronte al gasometro, due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di un anno che ha continuato a dormire. Distrutte quattro auto in sosta poco distanti da un bar ristorante dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo di ieri. Lo sport e il basket, il cestista greco Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks a Miami Heat, lo riferiscono diversi media statunitensi tra cui ESPN. 31 anni, è stato due volte MVP dell'NBA con i Bucks, ha vinto un titolo nel 2021. Per ingaggiarlo Miami ha avuto la meglio sui Boston Celtics. Il tennis, in attesa di scendere in campo nel corso dell'esibizione del Giorgio Armani Tennis Classic dell'Arlingham Club di Londra, è una settimana dal via di Wimbledon, terzo slam della stagione in cui proverà a difendere il titolo lì vinto un anno fa. Yannick Sinner ha concesso un'intervista a Vogue nel corso della quale ha raccontato le sue ultime settimane, le emozioni che stanno scandendo la sua marcia di avvicinamento a SV19. Sarà importante iniziare bene, ha sintetizzato il numero uno del tennis mondiale. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Meteo.
12: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News. L'almanacco del giorno.
9: Oggi, martedì 23 giugno, San Lanfranco Beccari, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, vi segnaliamo che nel 1894 a Parigi, su iniziativa del barone Pierre de Coubertin, viene costituito alla Sorbonne il Comitato Olimpico. Nel 1960 entra in commercio negli Stati Uniti la pillola anticoncezionale. In Europa arriverà l'anno successivo. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, vale a dire il referendum sulla permanenza o meno nell'Unione Europea. Facciamo i nostri auguri alla tennista milanese Francesca Schiavone, che compie oggi 46 anni. È la prima donna italiana ed il terzo italiano in assoluto, dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, e prima di Yannick Sinner, ad imporsi in un torneo del Grande Slam, nel singolare. Nella classifica mondiale WTA, la sua migliore posizione sarà il quarto posto, raggiunto il 31 gennaio 2011. La ricordiamo soprattutto per la vittoria riportata nel 2010 nel torneo singolare agli Open di Francia, al Roland Garros. Con la nazionale si segnala invece per le tre vittorie nel 2006, 2009 e 2010 nella Fed Cup, la Coppa Davis al femminile. Dal 5 settembre 2019 si dedica all'attività di allenatrice. Muore invece il 23 giugno del 2011 l'attore americano Peter Falk, indimenticabile protagonista della serie di telefilm polizieschi intitolati Il Tenente Colombo. Serie incentrata sulle indagini portate avanti dal poliziotto italo-americano che, avvolto nel suo impermeabile stropicciato e con un'aria apparentemente svagata, cela invece un'acutissima capacità di individuare i dettagli e di smascherare le contraddizioni in cui cadono sempre i colpevoli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
13: Economy News.
0: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori, tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali, al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso l'esperienza di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali, al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare

0: europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 10 e 20 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
4: Tra molti tira e molla e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
3: Da Donald Trump nuovi attacchi contro il nostro paese, l'Italia si è comportata molto male. Il nuovo affondo ieri sera del presidente americano, che è tornato a criticare anche gli altri alleati della NATO, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Nessuna reazione dalla premier Meloni, che anche ieri durante il Consiglio dei Ministri ha invitato ad evitare nuove tensioni. L'obiettivo del governo e della diplomazia è quello di stemperare i toni per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti. Nessuna defezione dunque e festeggiamenti per l'Independence Day, che si terrà il 2 luglio a Villa Taverna. Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore, che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Al vaglio degli inquirenti un manifesto di circa 100 pagine scritto dall'assalitore, che sosterrebbe l'ideologia di una sottocultura del web incentrata sull'estrema misoginia e il determinismo biologico. Gran Bretagna senza pace proprio a 10 anni dal referendum sulla Brexit, che si votò il 23 giugno del 2016. In un commosso discorso davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ieri ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Ogni decisione, ha affermato, è stata presa per mettere al primo posto il paese che amo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo stesso partito, spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ieri pomeriggio ha giurato alla Camera dei Comuni come nuovo deputato laburista e ha annunciato la sua candidatura alla leadership del partito. Potrebbe essere eletto già a luglio. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
5: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Un amore quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore. La mamma
3: era in sella ad una minimoto, il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiali di calcio, nel girone 1 la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Italia.

0: Iraq in una partita condizionata e anche a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Nell'Argentina, che ha superato l'Austria, ancora grande protagonista Messi, autore di una doppietta e che diventa così il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita ieri a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio, superando di gran lunga l'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
1: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
2: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità, cioè livello di aspettativa assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
1: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impone il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
2: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
1: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
2: Il mio obiettivo? Fare bene.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: L'ex sindaco della grande Manchester, Andy Burnham, è pronto a succedere a Keir Starmer. Dopo che il primo ministro britannico ha annunciato ieri le sue dimissioni ed è ampiamente considerato il favorito per il ruolo. Solo pochi giorni fa Burnham aveva vinto un'importante elezione suppletiva a Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra, indetta con il solo scopo di consentirgli di candidarsi alla leadership in quanto membro del Parlamento in carico. Fino a ieri Burnham non aveva ancora preso posto in Parlamento, quando le fortissime pressioni interne al Partito Laburista alla fine hanno spinto Starmer alle dimissioni e Burnham, alfiere della sinistra del Partito Laburista, ha confermato la sua intenzione di candidarsi alla carica di primo ministro. Quando la sinistra fa politiche di destra è normalmente più appetibile l'originale. È accaduto in varie parti del mondo ed è avvenuto anche in Gran Bretagna. A meno di 2 anni dalla schiacciante vittoria elettorale del Partito Laburista, Starmer è crollato, mentre il Partito Populista di destra di Nigel Farage, Reform UK, e il Partito dei Verdi di sinistra populista hanno registrato un'impennata nei sondaggi. Solo Burnham, secondo i suoi alleati, potrebbe arrestare il declino elettorale del Partito Laburista in un modo che l'impopolare Starmer non è più in grado oggi di fare. E la schiacciante vittoria di Burnham a Macclesfield, una netta disfatta di Reform poche settimane dopo la pesante sconfitta dei laburisti alle elezioni locali, gli ha dato un autorevole slancio. Lo ha appoggiato perfino il potenziale rivale per la leadership Wes Stirling, l'ex ministro della sanità. Tra le sfide maggiori che dovrà risolvere la crisi economica, il fallimento della Brexit, il ruolo britannico in politica estera. Non sarà facile, anche per Burnham.
3: Meteo.
5: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, martedì 23 giugno, San Lanfranco Beccari, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.47. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, vi segnaliamo che nel 1894 a Parigi, su iniziativa del barone Pierre de Coubertin, viene costituito alla Sorbonne il Comitato Olimpico. Nel 1960 entra in commercio negli Stati Uniti la pillola anticoncezionale. In Europa arriverà l'anno successivo. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, vale a dire il referendum sulla permanenza o meno nell'Unione Europea. Facciamo i nostri auguri alla tennista milanese Francesca Schiavone, che compie oggi 46 anni. È la prima donna italiana ed il terzo italiano in assoluto, dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, e prima di Jannik Sinner, ad imporsi in un torneo del Grande Slam, nel singolare. Nella classifica mondiale WTA, la sua migliore posizione sarà il quarto posto, raggiunto il 31 gennaio 2011. La ricordiamo soprattutto per la vittoria riportata nel 2010 nel torneo singolare agli Open di Francia, al Roland Garros. Con la nazionale si segnala invece per le tre vittorie nel 2006, 2009 e 2010 nella Fed Cup, la Coppa Davis al femminile. Dal 5 settembre 2019 si dedica all'attività di allenatrice. Muore invece il 23 giugno del 2011 l'attore americano Peter Falk, indimenticabile protagonista della serie di telefilm polizieschi intitolati Il Tenente Colombo. Serie incentrata sulle indagini portate avanti dal poliziotto italo-americano che, avvolto nel suo impermeabile stropicciato e con un'aria apparentemente svagata, cela invece un'acutissima capacità di individuare i dettagli e di smascherare le contraddizioni in cui cadono sempre i colpevoli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 10 e 32 minuti.
3: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato verso le 21:30 di ieri sera nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città. A quel punto l'agente è partito all'inseguimento del veicolo sulla sua moto, di cui avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Una caduta poi risultata fatale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente dell'auto pirata.
10: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione, e altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore, contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma solo nel weekend oltre 1000 persone si sono recate ai pronto soccorso, con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75. Pesanti ripercussioni anche a Milano, dove si sono registrati cali di tensione alla rete elettrica.
11: Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'UE. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR e all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. Il decreto introduce norme già applicate negli anni scorsi per tutelare lavoratori e imprese durante i periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate.
10: Medio Oriente si aprirà oggi a Washington alla quinta sessione di negoziati diretti fra Libano e Israele, lo ha confermato il Dipartimento di Stato americano. I colloqui, che si concluderanno giovedì, inizieranno con una sessione congiunta politico-militare, seguita da una sessione militare e da un'altra sessione politica. Israele e Libano saranno rappresentati dai rispettivi ambasciatori a Washington, mentre gli gli Stati Uniti saranno rappresentati dal consigliere del Dipartimento di Stato, Dan Holler, e dal sottosegretario alla difesa per gli affari di sicurezza internazionale, Dan Zimmerman.
11: Il presidente russo Putin e il leader bielorusso Lukashenko hanno in programma di incontrarsi a breve per discutere dell'avvertimento che il presidente ucraino Zelensky ha recentemente rivolto a Minsk. L'ha annunciato il Cremlino dopo che la scorsa settimana Zelensky aveva accusato la Bielorussia di agevolare gli attacchi dei droni russi contro l'Ucraina e avvertito Minsk di rimuovere le apparecchiature di comunicazione usate a supporto degli attacchi entro una settimana, altrimenti l'Ucraina avrebbe intrapreso azioni appropriate.
10: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i sedicesimi di finale grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e di andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
11: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: L'ex sindaco della grande Manchester, Andy Burnham, è pronto a succedere a Keir Starmer. Dopo che il primo ministro britannico ha annunciato ieri le sue dimissioni ed è ampiamente considerato il favorito per il ruolo. Solo pochi giorni fa Burnham aveva vinto un'importante elezione suppletiva a Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra, indetta con il solo scopo di consentirgli di candidarsi alla leadership in quanto membro del Parlamento in carico. Fino a ieri Burnham non aveva ancora preso posto in Parlamento quando le fortissime pressioni interne al Partito Laburista alla fine hanno spinto Starmer alle dimissioni e Burnham, alfiere della sinistra del Partito Laburista, ha confermato la sua intenzione di candidarsi alla carica di primo ministro. Quando la sinistra fa politiche di destra è normalmente più appetibile l'originale. È accaduto in varie parti del mondo ed è avvenuto anche in Gran Bretagna. A meno di due anni dalla schiacciante vittoria elettorale del Partito Laburista, Starmer è crollato, mentre il Partito Populista di destra di Nigel Farage, Reform UK e il Partito dei Verdi di sinistra populista hanno registrato un'impennata nei sondaggi. Solo Burnham, secondo i suoi alleati, potrebbe arrestare il declino elettorale del Partito Laburista in un modo che l'impopolare Starmer non è più in grado oggi di fare. E la schiacciante vittoria di Burnham a Macclesfield, una netta disfatta di Reform poche settimane dopo la pesante sconfitta dei laburisti alle elezioni locali, gli ha dato un autorevole slancio. Lo ha appoggiato perfino il potenziale rivale per la leadership, Wes Stirling, l'ex ministro della sanità. Tra le sfide maggiori che dovrà risolvere la crisi economica, il fallimento della Brexit, il ruolo britannico in politica estera. Non sarà facile, anche per Burnham.
3: Meteo.
5: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai sedicesimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i tre gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai sedicesimi come la Francia 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre due ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
1: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
13: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettative assurdo, proprio assurdo. Lo dico in buona fede, però è così.
1: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra. Impolle il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
2: Non ho parlato con nessuno. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
1: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
2: Il mio obiettivo? Fare bene.
12: Squalificato in carriera due volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. In attesa delle controanalisi si proclama innocente, ma non intende affrontare nuove battaglie legali.
14: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
12: Tennis, in pieno svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmin Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Mallorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 10 e 42 minuti.
3: News.
15: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano, lo annuncia il Tesoro statunitense, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Gli Stati Uniti inoltre garantiranno che un eventuale sblocco dei fondi iraniani non finanzi il terrorismo, lo ha assicurato il vicepresidente J.D. Vance, sottolineando che gli eventuali fondi sbloccati dovrebbero essere usati per acquistare prodotti americani. Se mai dovessero essere sbloccati dei fondi iraniani, serviranno ad arricchire gli agricoltori americani e a sfamare la popolazione iraniana, ha messo in evidenza Vance. Intanto il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran ha ridotto la tensione nello stretto di Hormuz, ma non ha ancora riportato il traffico marittimo alla normalità. Il passaggio resta molto complicato, le navi continuano a muoversi con cautela e sullo sfondo si profila l'ipotesi di due corridoi paralleli, uno più settentrionale vicino alle coste iraniane e sotto crescente influenza di Teheran e uno più meridionale verso le acque omanite, che potrebbe essere coordinato dagli Stati Uniti per garantire transiti più sicuri. Nel Regno Unito adesso, dove si è aperta ufficialmente la corsa alla leadership del Labour, dopo le dimissioni ieri del premier Keir Starmer da primo ministro, il servizio della redazione.
16: Andy Barnum, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Barnum, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare i conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
15: L'ultima pagina, un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia tra i paesi più colpiti. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori ai 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, ieri tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. E a proposito di clima ed eventi estremi, tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma, di fronte al gasometro, due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di un anno che ha continuato a dormire. Distrutte 4 auto in sosta poco distanti da un bar ristorante, dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo di ieri. Lo sport e il basket, il cestista greco Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks a Miami Heat, lo riferiscono diversi media statunitensi tra cui ESPN. 31 anni, è stato due volte MVP dell'NBA con i Bucks, ha vinto un titolo nel 2021. Per ingaggiarlo Miami ha avuto la meglio sui Boston Celtics. Il tennis, in attesa di scendere in campo nel corso dell'esibizione del Giorgio Armani Tennis Classic dell'Arlingham Club di Londra, è una settimana dal via di Wimbledon, terzo slam della stagione in cui proverà a difendere il titolo lì vinto un anno fa. Jannik Sinner ha concesso un'intervista a Vogue nel corso della quale ha raccontato le sue ultime settimane, le emozioni che stanno scandendo la sua marcia di avvicinamento a SV19. Sarà importante iniziare bene, ha sintetizzato il numero uno del tennis mondiale. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
5: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai 16esimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Rangnick ci riprova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Filadelfia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo, contro l'Iraq per 3-0 e stacca il passo per i 16esimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol e un palo per lui che risponde a distanza i gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sarr spaventa i rivali che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone I bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto ma ribaltano la sfida con Bembouali e Guiri. I nordafricani non senza fatica agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone J dietro l'Argentina che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, 13esimo giorno dei mondiali di calcio con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e a Colombia-Repubblica Democratica del Congo alle 4. E intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini direttore tecnico. NBA al termine di una saga di mercato che durava da da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte future al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini, nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Dardari, testa di serie numero uno del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
17: Economy News.
18: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori, tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo Confcommercio rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali, al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 10 e 53 minuti.
17: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
19: Tra molti tira e molla, e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
0: Da Donald Trump nuovi attacchi contro il nostro paese, l'Italia si è comportata molto male. Il nuovo affondo ieri sera del presidente americano, che è tornato a criticare anche gli altri alleati della NATO, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Nessuna reazione dalla premier Meloni, che anche ieri durante il Consiglio dei Ministri ha invitato ad evitare nuove tensioni. L'obiettivo del governo e della diplomazia è quello di stemperare i toni per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti. Nessuna defezione dunque e festeggiamenti per l'Independence Day, che si terrà il 2 luglio a Villa Taverna. Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore, che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Al vaglio degli inquirenti un manifesto di circa 100 pagine scritto dall'assalitore, che sosterrebbe l'ideologia di una sottocultura del web incentrata sull'estrema misoginia e il determinismo biologico. Gran Bretagna senza pace proprio a 10 anni dal referendum sulla Brexit, che si votò il 23 giugno del 2016. In un commosso discorso davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ieri ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Ogni decisione, ha affermato, è stata presa per mettere al primo posto il paese che amo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo stesso partito, spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ieri pomeriggio ha giurato alla Camera dei Comuni come nuovo deputato laburista e ha annunciato la sua candidatura alla leadership del partito. Potrebbe essere eletto già a luglio. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
20: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Un amore, quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
0: Era in sella ad una mini moto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiali di calcio, nel girone 1 la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata e anche a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé. Adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo con la Norvegia, che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Nell'Argentina, che ha superato l'Austria, ancora grande protagonista Messi, autore di una doppietta e che diventa così il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita ieri a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio, superando di gran lunga l'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
1: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
13: Non sono sinceramente, non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettativa assurdo,
6: proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
1: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impone il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
6: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
1: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
6: Il mio obiettivo? Fare bene.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
21: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
2: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
1: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11.
3: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Medio Oriente, tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Lo ha detto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Ghalibaf, dopo i colloqui delle scorse ore in Svizzera. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio ovale. Attacco anche agli alleati della NATO, non ci sono stati per noi, noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha detto.
5: L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica intanto non ha in programma alcuna ispezione negli impianti nucleari iraniani danneggiati durante le ostilità. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA e non abbiamo in programma ispezioni, ha proseguito Baghei. In precedenza lo stesso portavoce aveva reso noto che uno dei quattro gruppi di lavoro creati con i negoziatori statunitensi nel quadro delle trattative per porre fine al conflitto si occuperà della questione nucleare.
6: La cronaca è caccia all'uomo che a Milano ha ucciso un agente della polizia locale durante un inseguimento. I fatti sono avvenuti ieri sera dopo che l'auto, un SUV Audi, non si era fermata a un posto di blocco. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne vittima dell'incidente, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva l'auto di grossa cilindrata. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
5: Il sindaco di Spadafora nel messinese Letterio Pistone e due fratelli di 75 e 71 anni ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei barcellonesi sono finiti agli arresti domiciliari per scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Milazzo su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina. L'indagine è stata avviata a seguito di una denuncia presentata ad aprile 2024 in merito alle elezioni comunali di Spadafora dell'8 e 9 giugno dello stesso anno in cui Pistone fu eletto sindaco.
6: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia e oggi sono 15 le città segnate col bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione. E altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma nel solo weekend oltre 1000 persone si sono recate pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75.
5: La MotoGP Marc Marquez ha rinnovato con la Ducati fino al 2028, un accordo biennale valido per le prossime due stagioni, le prime della rivoluzione regolamentare che vivrà la MotoGP a partire dal 2027. Prosegue dunque la storia tra la casa italiana e il fuoriclasse spagnolo che nel 2025 ha dominato il mondiale e nel 2026 proverà la rimonta sulle Aprilia di Bezzecchi e Martina dopo l'ennesimo ritorno post-operazione alla spalla.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai sedicesimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i tre gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai sedicesimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre 2 ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
9: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
10: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettative assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
9: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impone il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
10: Non ho parlato con nessuno. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
9: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
10: Il mio obiettivo? Fare bene.
8: Squalificato in carriera 2 volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. In attesa delle controanalisi si proclama innocente, ma non intende affrontare nuove battaglie legali.
11: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
8: Tennis, in pieno svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Mallorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 11:07.
3: News.
12: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente dallo studio Ovale. Poi, rivolto agli alleati, ha detto: non ci sono stati per noi e non abbiamo speso miliardi di dollari per loro. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera sullo stretto di Hormuz. Intanto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha spiegato che tutti devono sapere che la gestione dello stretto non tornerà mai più ad essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz, ha insistito. 3 morti a Montreal in una sparatoria. L'episodio è avvenuto nella zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi delle operazioni le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni, ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Mizra. Un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso la notte scorsa a Napoli nel quartiere Miano. La vittima incensurata è stata raggiunta da un colpo di pistola al petto esploso a distanza ravvicinata sotto la sua abitazione di via Caprera, trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Il giovane è deceduto dopo il ricovero. I carabinieri indagano sul caso e sono sulle tracce del killer. Ultima pagina, saldi al via. Quest'anno la data è unica per tutta Italia ad eccezione della Valle d'Aosta, dove l'inizio delle svendite è posticipato di un giorno, il 5 luglio. In tutte le altre regioni si parte da 4 luglio. La conferenza delle regioni ha infatti individuato nel primo sabato di luglio il giorno di avvio delle svendite. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto ed altre che li prolungheranno fino a settembre. Lo sport e il calcio: Messi, re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione.
13: L'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 Dirac, trascinata da 2 gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland, si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
12: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra Ghana, all'1 della notte italiana Panama Croazia, alle 4 di domani Colombia Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Meteo.
7: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai sedicesimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i 3 gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai sedicesimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre 2 ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
9: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
14: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettative assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
9: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impone il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
14: Non ho parlato con nessuno. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
9: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
14: Il mio obiettivo? Fare bene.
8: Squalificato in carriera 2 volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. In attesa delle controanalisi si proclama innocente, ma non intende affrontare nuove battaglie legali.
11: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
8: Tennis, in pieno svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Mallorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
15: Economy News.
16: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori, tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali, al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 11 e 18 minuti.
15: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Medio Oriente, tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. L'ha detto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Ghalibaf, dopo i colloqui delle scorse ore in Svizzera. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio ovale. Attacco anche agli alleati della NATO, non ci sono stati per noi, noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha detto Capital Tycoon.
5: L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica intanto non ha in programma alcuna ispezione negli impianti nucleari iraniani danneggiati durante le ostilità. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA e non abbiamo in programma ispezioni, ha proseguito Baghei. In precedenza lo stesso portavoce aveva reso noto che uno dei quattro gruppi di lavoro creati con i negoziatori statunitensi nel quadro delle trattative per porre fine al conflitto si occuperà della questione nucleare.
6: La cronaca è caccia all'uomo che a Milano ha ucciso un agente della polizia locale durante un inseguimento. I fatti sono avvenuti ieri sera dopo che l'auto, un SUV Audi, non si era fermata a un posto di blocco. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne vittima dell'incidente, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva l'auto di grossa cilindrata. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
5: Il sindaco di Spadafora nel Messinese, Letterio Pistone, due fratelli di 75 e 71 anni, ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, sono finiti agli arresti domiciliari per scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale. Il sindaco di Spadafora nel Messinese, Letterio Pistone, due fratelli di 75 e 71 anni, ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, sono finiti agli arresti domiciliari per scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Milazzo su richiesta della direzione.

0: Livello di rischio caldo per la popolazione e altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma nel solo weekend oltre 1000 persone si sono recate pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75.
1: La MotoGP e Marc Marquez ha rinnovato con la Ducati fino al 2028 un accordo biennale valido per le prossime due stagioni, le prime della rivoluzione regolamentare che vivrà la MotoGP a partire dal 2027. Prosegue dunque la storia tra la casa italiana e il fuoriclasse spagnolo che nel 2025 ha dominato il mondiale. Nel 2026 proverà la rimonta sulle Aprilia di Bezzecchi e Martina dopo l'ennesimo ritorno post-operazione alla spalla.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai sedicesimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i tre gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai sedicesimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre due ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
4: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
5: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettativa assurdo, proprio assurdo. Lo dico in buona fede, però è così.
4: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra. Impolle il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
5: Non ho parlato con nessuno. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
4: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
5: Il mio obiettivo? Fare bene.
3: Squalificato in carriera due volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. In attesa delle controanalisi si proclama innocente, ma non intende affrontare nuove battaglie legali.
6: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
3: Tennis, in pieno svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Mallorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
7: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente dallo studio Ovale. Poi rivolto agli alleati ha detto: non ci sono stati per noi e non abbiamo

0: Abbiamo speso miliardi di dollari per loro. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera sullo stretto di Hormuz. Intanto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha spiegato che tutti devono sapere che la gestione dello stretto non tornerà mai più ad essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz, ha insistito. 3 morti a Montreal in una sparatoria. L'episodio è avvenuto nella zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi delle operazioni le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni, ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Mizra. Un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso la notte scorsa a Napoli nel quartiere Miano. La vittima incensurata è stata raggiunta da un colpo di pistola al petto esploso a distanza ravvicinata sotto la sua abitazione di via Caprera, trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Il giovane è deceduto dopo il ricovero. I carabinieri indagano sul caso e sono sulle tracce del killer. Ultima pagina, saldi al via. Quest'anno la data è unica per tutta Italia, ad eccezione della Valle d'Aosta, dove l'inizio delle svendite è posticipato di un giorno, il 5 luglio. In tutte le altre regioni si parte dal 4 luglio. La conferenza delle regioni ha infatti individuato nel primo sabato di luglio il giorno di avvio delle svendite. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto ed altre che li prolungheranno fino a settembre. Lo sport e il calcio: Messi, re dei mondiali, doppietta della pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione.
1: L'Argentina vola ai 16esimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia che supera 3-0 Dirac, trascinata da 2 gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland, si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
0: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra Ghana, all'1 della notte italiana Panama Croazia, alle 4 di domani Colombia Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: GR News.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 11 e 29 minuti.
2: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Medio Oriente, tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. L'ha detto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Ghalibaf, dopo i colloqui delle scorse ore in Svizzera. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio ovale. Attacco anche agli alleati della NATO, non ci sono stati per noi, noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha detto.
7: L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica intanto non ha in programma alcuna ispezione negli impianti nucleari iraniani danneggiati durante le ostilità. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA e non abbiamo in programma ispezioni, ha proseguito Baghei. In precedenza lo stesso portavoce aveva reso noto che uno dei 4 gruppi di lavoro creati con i negoziatori statunitensi nel quadro delle trattative per porre fine al conflitto si occuperà della questione nucleare.
8: La cronaca è caccia all'uomo che a Milano ha ucciso un agente della polizia locale durante un inseguimento. I fatti sono avvenuti ieri sera dopo che l'auto, un SUV Audi, non si era fermata a un posto di blocco. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne vittima dell'incidente, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva l'auto di grossa cilindrata. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
7: Il sindaco di Spadafora nel messinese Letterio Pistone e due fratelli di 75 e 71 anni ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei barcellonesi sono finiti agli arresti domiciliari per scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Milazzo su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina. L'indagine è stata avviata a seguito di una denuncia presentata ad aprile 2024 in merito alle elezioni comunali di Spadafora dell'8 e 9 giugno dello stesso anno in cui Pistone fu eletto sindaco.
8: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia e oggi sono 15 le città segnate col bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione. E altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma nel solo weekend oltre 1000 persone si sono recate pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75.
7: La MotoGP Marc Marquez ha rinnovato con la Ducati fino al 2028, un accordo biennale valido per le prossime due stagioni, le prime della rivoluzione regolamentare che vivrà la MotoGP a partire dal 2027. Prosegue dunque la storia tra la casa italiana e il fuoriclasse spagnolo che nel 2025 ha dominato il mondiale, nel 2026 proverà la rimonta sugli Aprilia di Bezzecchi e Martina dopo l'ennesimo ritorno post-operazione alla spalla.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai sedicesimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i tre gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai sedicesimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre due ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI, il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
11: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
12: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità, cioè un livello di aspettativa assurdo.
11: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impone il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
12: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
11: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
12: Il mio obiettivo? Fare bene.
10: squalificato in carriera due volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. Tennis, in pieno svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Maiorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 11 e 35 minuti.
2: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente dallo studio Ovale. Poi, rivolto agli alleati, ha detto: non ci sono stati per noi e non abbiamo speso miliardi di dollari per loro. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera sullo stretto di Hormuz. Intanto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha spiegato che tutti devono sapere che la gestione dello stretto non tornerà mai più ad essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz, ha insistito. Tre morti a Montreal in una sparatoria. L'episodio è avvenuto nella zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi delle operazioni le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni, ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Mizra. Un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso la notte scorsa a Napoli nel quartiere Miano. La vittima incensurata è stata raggiunta da un colpo di pistola al petto esploso a distanza ravvicinata sotto la sua abitazione di via Caprera. Trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, il giovane è deceduto dopo il ricovero. I carabinieri indagano sul caso e sono sulle tracce del killer. Ultima pagina, saldi al via. Quest'anno la data è unica per tutta Italia ad eccezione della Valle d'Aosta, dove l'inizio delle svendite è posticipato di un giorno, il 5 luglio. In tutte le altre regioni si parte da 4 luglio. La conferenza delle regioni ha infatti individuato nel primo sabato di luglio il giorno di avvio delle svendite. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto ed altre che li prolungheranno fino a settembre. Lo sport e il calcio: Messi, re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione.
1: L'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia che supera 3-0 Dirk, trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland, si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
0: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo, Uzbekistan alle 22, poi Inghilterra, Ghana all'1 della notte italiana, Panama, Croazia alle 4 di domani, Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo.
9: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: sport.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai sedicesimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i tre gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai sedicesimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre 2 ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
11: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
13: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettative assurdo, proprio assurdo. Lo dico in buona fede, però è così.
11: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra. Impolle il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
12: Non ho parlato con nessuno. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
11: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
12: L'obiettivo? Fare bene.
10: Squalificato in carriera 2 volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. In attesa delle controanalisi si proclama innocente, ma non intende affrontare nuove battaglie legali.
14: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
10: Tennis, in pieno svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Mallorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Economy News.
15: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori, tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui.
16: A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali, al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 11 e 46 minuti.
2: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Medio Oriente, tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. L'ha detto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Ghalibaf, dopo i colloqui delle scorse ore in Svizzera. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio ovale. Attacco anche agli alleati della NATO, non ci sono stati per noi, noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha detto.
7: L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica intanto non ha in programma alcuna ispezione negli impianti nucleari iraniani danneggiati durante le ostilità. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA e non abbiamo in programma ispezioni, ha proseguito Baghei. In precedenza lo stesso portavoce aveva reso noto che uno dei quattro gruppi di lavoro creati con i negoziatori statunitensi nel quadro delle trattative per porre fine al conflitto si occuperà della questione nucleare.
8: La cronaca è caccia all'uomo che a Milano ha ucciso un agente della polizia locale durante un inseguimento. I fatti sono avvenuti ieri sera dopo che l'auto, un SUV Audi, non si era fermata a un posto di blocco. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne vittima dell'incidente, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva l'auto di grossa cilindrata. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
7: Il sindaco di Spadafora nel Messinese, Letterio Pistone, due fratelli di 75 e 71 anni, ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, sono finiti agli arresti domiciliari per scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Milazzo su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina. L'indagine è stata avviata a seguito di una denuncia presentata ad aprile 2024 in merito alle elezioni comunali di Spadafora dell'8 e 9 giugno dello stesso anno, in cui Pistone fu eletto sindaco.
8: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia e oggi sono 15 le città segnate col bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione. E altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma nel solo weekend oltre 1000 persone si sono recate pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75.
7: La MotoGP Marc Marquez ha rinnovato con la Ducati fino al 2028, un accordo biennale valido per le prossime due stagioni, le prime della rivoluzione regolamentare che vivrà la MotoGP a partire dal 2027. Prosegue dunque la storia tra la casa italiana e il fuoriclasse spagnolo che nel 2025 ha dominato il mondiale e nel 2026 proverà la rimonta sulle Aprilia di Bezzecchi e Martina dopo l'ennesimo ritorno post-operazione alla spalla.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. Tensione sempre altissima anche sul fronte libanese nel giorno della ripresa dei colloqui diretti a Washington tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv con la mediazione americana. È il quinto round tra sessioni politiche e militari. Il premier israeliano Netanyahu però insiste: manterremo una zona di sicurezza nel sud del Libano. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Atti del genere non trovano posto qui, la condanna della premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo-Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
9: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente dallo studio Ovale. Poi, rivolto agli alleati, ha detto: non ci sono stati per noi e non abbiamo speso miliardi di dollari per loro. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera sullo stretto di Hormuz. Intanto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha spiegato che tutti devono sapere che la gestione dello stretto non tornerà mai più ad essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz, ha insistito. 3 morti a Montreal in una sparatoria. L'episodio è avvenuto nella zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi delle operazioni le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni, ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Mizra. Un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso la notte scorsa a Napoli nel quartiere Miano. La vittima incensurata è stata raggiunta da un colpo di pistola al petto esploso a distanza ravvicinata sotto la sua abitazione di via Caprera, trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Il giovane è deceduto dopo il ricovero. I carabinieri indagano sul caso e sono sulle tracce del killer. Ultima pagina, saldi al via. Quest'anno la data è unica per tutta Italia ad eccezione della Valle d'Aosta, dove l'inizio delle svendite è posticipato di un giorno, il 5 luglio. In tutte le altre regioni si parte da 4 luglio. La conferenza delle regioni ha infatti individuato nel primo sabato di luglio il giorno di avvio delle svendite. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto ed altre che li prolungheranno fino a settembre. Lo sport e il calcio: Messi, re dei mondiali, doppietta della Pulce, il successo dell'Argentina, vince anche la Francia e il servizio della redazione.
1: L'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria, firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 di trascinata da 2 gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland, e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
0: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra Ghana, all'una della notte italiana Panama Croazia, alle 4 di domani Colombia Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Sport.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai sedicesimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i 3 gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai sedicesimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre 2 ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
11: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
13: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettative assurdo, proprio assurdo. Lo dico in buona fede, però è così.
11: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra. Impolle il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
12: Non ho parlato con nessuno. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa. Bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
11: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
12: Il mio obiettivo? Fare bene.
10: Squalificato in carriera 2 volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. In attesa delle controanalisi si proclama innocente, ma non intende affrontare nuove battaglie legali.
14: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
10: Tennis, in pieno svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Mallorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 12.
2: News.
7: Un saluto dalla redazione.
8: È stata trovata abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Sul fatto intanto è arrivato il commento della premier Giorgia Meloni, che a nome del governo italiano esprime il più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e colleghi della vittima.
7: E questa notte invece un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
8: La fa sferza all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
7: Medio Oriente, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti. Intanto Trump ha parlato ai giornalisti. Con l'accordo, ha detto, abbiamo aperto Hormuz e garantito che Teheran non avrà mai armi nucleari.
8: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy, una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno dinamato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
7: Calcio: dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze e sono noti. Antonio Conte da una parte, Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico.
8: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate, durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il controllo. conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IAEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. Tensione sempre altissima anche sul fronte libanese nel giorno della ripresa dei colloqui diretti a Washington tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv con la mediazione americana. È il quinto round tra sessioni politiche e militari. Il premier israeliano Netanyahu però insiste: manterremo una zona di sicurezza nel sud del Libano. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Atti del genere non trovano posto qui, la condanna della premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo-Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 12 e 7 minuti.
2: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente dallo studio Ovale. Poi, rivolto agli alleati, ha detto: non ci sono stati per noi e non abbiamo speso miliardi di dollari per loro. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera sullo stretto di Hormuz. Intanto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha spiegato che tutti devono sapere che la gestione dello stretto non tornerà mai più ad essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz, ha insistito. 3 morti a Montreal in una sparatoria. L'episodio è avvenuto nella zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi delle operazioni le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni, ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Mizra. Un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso la notte scorsa a Napoli nel quartiere Miano. La vittima incensurata è stata raggiunta da un colpo di pistola al petto esploso a distanza ravvicinata sotto la sua abitazione di via Caprera, trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Il giovane è deceduto dopo il ricovero. I carabinieri indagano sul caso e sono sulle tracce del killer. Ultima pagina, saldi al via. Quest'anno la data è unica per tutta Italia, ad eccezione della Valle d'Aosta, dove l'inizio delle svendite è posticipato di un giorno, il 5 luglio. In tutte le altre regioni si parte dal 4 luglio. La conferenza delle regioni ha infatti individuato nel primo sabato di luglio il giorno di avvio delle svendite. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto ed altre che li prolungheranno fino a settembre. Lo sport e il calcio: Messi, re dei mondiali, doppietta della pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione. situazione.
1: L'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia che supera 3-0 Dirac, trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
0: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra Ghana, all'1 della notte italiana Panama Croazia, alle 4 di domani Colombia Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo.
9: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia o residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo-Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
18: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
15: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300
16: 1.300 euro al mese sul canone di locazione, rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori, tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali, al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 12 e 17 minuti.
2: News.
7: Un saluto dalla redazione.
8: È stata trovata abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Sul fatto intanto è arrivato il commento della premier Giorgia Meloni, che a nome del governo italiano esprime il più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e colleghi della vittima.
7: E questa notte invece un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
8: La fa sferza all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
7: Medio Oriente, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti. Intanto Trump ha parlato ai giornalisti. Con l'accordo, ha detto, abbiamo aperto Hormuz e garantito che Teheran non avrà mai armi nucleari.
8: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy, una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi, invece, le autorità di Kiev hanno dinamato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
7: Calcio: dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze e sono noti. Antonio Conte da una parte, Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico.
8: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IAEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. Tensione sempre altissima anche sul fronte libanese nel giorno della ripresa dei colloqui diretti a Washington tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv con la mediazione americana. È il quinto round tra sessioni politiche e militari. Il premier israeliano Netanyahu però insiste: manterremo una zona di sicurezza nel sud del Libano. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Atti del genere non trovano posto qui, la condanna della premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo, Uzbekistan, torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama, Croazia e Colombia, Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente dallo studio Ovale. Poi, rivolto agli alleati, ha detto: non ci sono stati per noi e non abbiamo speso miliardi di dollari per loro. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera sullo stretto di Hormuz. Intanto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha spiegato che tutti devono sapere che la gestione dello stretto non tornerà mai più ad essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz, ha insistito. 3 morti a Montreal in una sparatoria. L'episodio è avvenuto nella zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi delle operazioni le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni, ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Mizra. Un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso la notte scorsa a Napoli, nel quartiere Miano. La vittima incensurata è stata raggiunta da un colpo di pistola al petto, esploso a distanza ravvicinata sotto la sua abitazione di via Caprera, trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Il giovane è deceduto dopo il ricovero. I carabinieri indagano sul caso e sono sulle tracce del killer. Ultima pagina, saldi al via. Quest'anno la data è unica per tutta Italia, ad eccezione della Valle d'Aosta, dove l'inizio delle svendite è posticipato di un giorno, il 5 luglio. In tutte le altre regioni si parte da 4 luglio. La conferenza delle regioni ha infatti individuato nel primo sabato di luglio il giorno di avvio delle svendite. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto ed altre che li prolungheranno fino a settembre. Lo sport e il calcio: Messi, re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della

0: D'azione.
1: L'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia che supera 3-0 Dirac, trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
0: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ore italiana con Portogallo, Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra, Ghana, all'1 della notte italiana, Panama, Croazia, alle 4 di domani Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo. Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Un saluto dalla redazione.
4: È stata trovata abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Sul fatto intanto è arrivato il commento della premier Giorgia Meloni che a nome del governo italiano esprime il più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e colleghi della vittima.
3: E questa notte invece un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
4: La fa sferza all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
3: Medio Oriente, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti. Intanto Trump ha parlato ai giornalisti. Con l'accordo, ha detto, abbiamo aperto Hormuz e garantito che Teheran non avrà mai armi nucleari.
4: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy, una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno dinamato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
3: Calcio. Dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze e sono noti. Antonio Conte da una parte e Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico.
4: È tutto, a più tardi.
2: GR News.
5: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Radio GR News.
10: Sono le 12 e 32 minuti.
9: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente dallo studio Ovale. Poi, rivolto agli alleati, ha detto: non ci sono stati per noi e non abbiamo speso miliardi di dollari per loro. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera sullo stretto di Hormuz. Intanto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha spiegato che tutti devono sapere che la gestione dello stretto non tornerà mai più ad essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz, ha insistito. 3 morti a Montreal in una sparatoria. L'episodio è avvenuto nella zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi delle operazioni le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni, ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Mizra. Un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso la notte scorsa a Napoli, nel quartiere Miano. La vittima incensurata è stata raggiunta da un colpo di pistola al petto, esploso a distanza ravvicinata sotto la sua abitazione di via Caprera, trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Il giovane è deceduto dopo il ricovero. I carabinieri indagano sul caso e sono sulle tracce del killer. Ultima pagina, saldi al via. Quest'anno la data è unica per tutta Italia, ad eccezione della Valle d'Aosta, dove l'inizio delle svendite è posticipato di un giorno, il 5 luglio. In tutte le altre regioni si parte da 4 luglio. La conferenza delle regioni ha infatti individuato nel primo sabato di luglio il giorno di avvio delle svendite. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto ed altre che li prolungheranno fino a settembre. Lo sport e il calcio. Messi, re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione.
1: L'Argentina vola ai 16esimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria, firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 Dirac, trascinata da 2 gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland, si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
0: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo, Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra, Ghana, all'1 della notte italiana, Panama, Croazia, alle 4 di domani Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
9: Meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IAEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana. Si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo-Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 12 e 38 minuti.
9: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
12: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo il colloquio in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori della IAEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
11: Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Torna a denunciarlo oggi l'ONU. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sostiene di aver trovato prove che i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza di Tel Aviv. Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Oggi la procura ricostruirà fatti e responsabilità, domani toccherà a noi parti civili. Sono 10 anni e mezzo che aspettiamo questo momento, le parole di Alessandra Bellerini, legale dei genitori di Giulio. Il caldo torrido continua ad attanagliare l'Italia, così come buona parte dell'Europa. Oggi nel nostro paese bollino rosso in 15 città, domani con Latina saliranno a 16. Scenario non dissimile nel resto del vecchio continente, dove si registrano temperature record anche sopra i 40 gradi. Tra i paesi più colpiti la Francia: nelle scorse ore 2 bambini piccoli sono morti dopo essere rimasti intrappolati nell'auto della madre, mentre salgono ad almeno 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in corsi d'acqua. Quadro critico anche in Gran Bretagna, Spagna, Germania e Belgio. Caldo torrido, bombe d'acqua, il cambiamento climatico non conosce mezze misure, con ripercussioni non solo sulle persone ma danneggiando anche l'economia. Su impatto e possibili rimedi ha fatto il punto l'ANBI. Sentiamo Nicola Compagnone.
13: Eventi climatici estremi possono costare all'Italia fino al 5% del PIL entro il 2040. La stima è dell'ANBI, l'associazione dei consorsi di bonifiche e irrigazione. Un esempio è la crisi del Po, dove l'acqua, sempre più salata nei pressi del Delta, non può essere prelevata per irrigare. Massimo Crespi, climatologo.
14: Il problema nostro, quello dell'Italia, è che manca un momento di coordinamento nazionale della visione climatica, cioè non abbiamo un servizio nazionale, e quindi sta poi a tutte le varie i vari organi intermedi, come ad esempio l'ANBI, l'Unione Bonifiche, il mondo delle utility, operare in una direzione opposta, insomma.
13: Cambiare si può immagazzinando l'acqua piovana, ma serve una visione condivisa. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
15: Abbiamo tutte le condizioni per ribaltare questo approccio. Purtroppo questa visione continua a mancare. Abbiamo una visione emergenziale della tematica acqua, la viviamo con tutta la passione del mondo nel momento in cui c'è una problematica siccità, nel momento in cui crea problemi alle imprese agricole, ai cittadini, all'occupazione, all'ambiente. Subito dopo, alla prima pioggia, rimettiamo tutto nel cassetto e la questione finisce lì.
13: Argomenti che saranno anche al centro della prossima assemblea di ANBI il mese prossimo a Roma.
11: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
16: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio, è il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro e nel giorno di Diego, che tale resterà, ha voluto apporre la sua firma a un'altra pagina di storia. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
11: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. Tensione sempre altissima anche sul fronte libanese nel giorno della ripresa dei colloqui diretti a Washington tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv con la mediazione americana. È il quinto round tra sessioni politiche e militari. Il premier israeliano Netanyahu però insiste: manterremo una zona di sicurezza nel sud del Libano. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Atti del genere non trovano posto qui, la condanna della premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo-Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
17: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori, tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 12 e 52 minuti.
9: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: È stata trovata abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Sul fatto intanto è arrivato il commento della premier Giorgia Meloni, che a nome del governo italiano esprime il più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e colleghi della vittima.
3: E questa notte invece un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
4: La fa sferza all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
3: Medio Oriente, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti. Intanto Trump ha parlato ai giornalisti. Con l'accordo, ha detto, abbiamo aperto Hormuz e garantito che Teheran non avrà mai armi nucleari.
4: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy, una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno dinamato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
3: Calcio: dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze e sono noti. Antonio Conte da una parte, Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico.
4: È tutto, a più tardi.
9: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
12: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo il colloquio in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti.
11: Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali, il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
16: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio, è il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente dallo studio Ovale. Poi, rivolto agli alleati, ha detto: non ci sono stati per noi e non abbiamo speso miliardi di dollari per loro. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera sullo stretto di Hormuz. Intanto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha spiegato che tutti devono sapere che la gestione dello stretto non tornerà mai più ad essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz, ha insistito. Tre morti a Montreal in una sparatoria. L'episodio è avvenuto nella zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi delle operazioni le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni, ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Mizra. Un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso la notte scorsa a Napoli nel quartiere Miano. La vittima incensurata è stata raggiunta da un colpo di pistola al petto esploso a distanza ravvicinata sotto la sua abitazione di via Caprera, trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Il giovane è deceduto dopo il ricovero. I carabinieri indagano sul caso e sono sulle tracce del killer. Ultima pagina, saldi al via. Quest'anno la data è unica per tutta Italia, ad eccezione della Valle d'Aosta, dove l'inizio delle svendite è posticipato di un giorno, il 5 luglio. In tutte le altre regioni si parte da 4 luglio. La conferenza delle regioni ha infatti individuato nel primo sabato di luglio il giorno di avvio delle svendite. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto ed altre che li prolungheranno fino a settembre. Lo sport e il calcio: Messi, re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione.
1: L'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia che supera 3-0 Dirac, trascinata da 2 gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland, si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
0: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra Ghana, all'1 della notte italiana Panama Croazia, alle 4 di domani Colombia Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
0: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
3: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo i colloqui in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
2: Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Torna a denunciarlo oggi l'ONU. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sostiene di aver trovato prove che i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza di Tel Aviv. Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Oggi la procura ricostruirà fatti e responsabilità, domani toccherà noi parti civili. Sono 10 anni e mezzo che aspettiamo questo momento, le parole di Alessandra Bellerini, legale dei genitori di Giulio. Il caldo torrido continua ad attanagliare l'Italia, così come buona parte dell'Europa. Oggi nel nostro paese bollino rosso in 15 città, domani con Latina saliranno a 16. Scenario non dissimile nel resto del vecchio continente, dove si registrano temperature record anche sopra i 40 gradi. Tra i paesi più colpiti la Francia: nelle scorse ore due bambini piccoli sono morti dopo essere rimasti intrappolati nell'auto della madre, mentre salgono ad almeno 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in corsi d'acqua. Quadro critico anche in Gran Bretagna, Spagna, Germania e Belgio. Caldo torrido, bombe d'acqua, il cambiamento climatico non conosce mezze misure, con ripercussioni non solo sulle persone ma danneggiando anche l'economia. Su impatto e possibili rimedi ha fatto il punto l'ANBI. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Eventi climatici estremi possono costare all'Italia fino al 5% del PIL entro il 2040. La stima è dell'ANBI, l'associazione dei consorsi di bonifiche e irrigazione. Un esempio è la crisi del Po, dove l'acqua, sempre più salata nei pressi del Delta, non può essere prelevata per irrigare. Massimo Crespi, climatologo.
5: Il problema nostro, quello dell'Italia, è che manca un momento di coordinamento nazionale della visione climatica, cioè non abbiamo un servizio nazionale, e quindi sta poi a tutte le varie i vari organi intermedi, come ad esempio l'ANBI, l'Unione Bonifiche, il mondo delle utility, operare in una direzione opposta, insomma.
4: Cambiare si può immagazzinando l'acqua piovana, ma serve una visione condivisa. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
6: Abbiamo tutte le condizioni per ribaltare questo approccio, purtroppo questa visione continua a mancare. Abbiamo una visione emergenziale della tematica acqua, la viviamo con tutta la passione del mondo nel momento in cui c'è una problematica siccità, nel momento in cui crea problemi alle imprese agricole, ai cittadini, all'occupazione, all'ambiente. Subito dopo, alla prima pioggia, rimettiamo tutto tutto nel cassetto e la questione finisce lì.
4: Argomenti che saranno anche al centro della prossima assemblea di ANBI il mese prossimo a Roma.
2: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi, si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio, è il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro e nel giorno di Diego, che tale resterà, ha voluto apporre la sua firma a un'altra pagina di storia. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Meteo.
8: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
9: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta due ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Seconda vittoria e qualificazione in tasca per la Norvegia. Gli scandinavi stendono il Senegal 3-0 con la doppietta di Haaland. Sfideranno la Francia per il primato nel girone I. Fa festa l'Algeria, che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. I nordafricani sfideranno l'Austria nell'ultimo decisivo match. E il giorno dopo in cui Lionel Messi è diventato il miglior marcatore della storia dei mondiali, Cristiano Ronaldo vuole e deve rispondere. Nella partita del gruppo K che apre il programma di oggi scende in campo infatti il Portogallo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. La selezione allenata da Roberto Martinez vuole i tre punti dopo il flop all'esordio. Fischio d'inizio ore 19, poi spazio al girone L. Alle 22 l'Inghilterra vuole mettere al sicuro il discorso qualificazione. Kane e compagni sfidano il Ghana. Nell'altra gara invece Panama e Croazia si giocano il tutto per tutto. Chi perde è eliminata. Per Modric e compagni è l'ultima spiaggia. A chiudere la nottata invece il match del girone K tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Luis Diaz e compagni potrebbero accontentarsi anche di un pareggio. Vincere significherebbe ottenere l'aritmetica qualificazione e fare un grande passo verso il primo posto. E intanto in Italia, dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze, sono noti. Antonio Conte da una parte e Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico. Voglio un CT che non scelga l'Italia solamente per i soldi, dice l'ex numero uno del CONI e Repubblica. L'entusiasmo è la condizione imprescindibile. Ed ora la MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore. Inizia così il comunicato di Ducati che annuncia il rinnovo di Marc Marquez, blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale valido per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le prime parole di Marquez. Di scelta naturale parla la Di Domenicali. Marc, dice, rappresenta al meglio la mentalità
10: mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna. Lavorare con lui è impressionante. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Tennis, esordio stagionale sull'erba per Jasmine Paolini al primo turno del torneo WTA 250 di Eastbourne. L'azzurra, finalista a Wimbledon nel 2024 e prima testa di serie del tabellone, affronta la tedesca Tatiana Maria, numero 112 del mondo. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi. Domani per Jannik Sinner il test di esibizione pre-Wimbledon al Giorgio Armani Tennis Classic. Sfiderà Norri, c'è anche Djokovic-Kachanov. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 13 e 13 minuti.
0: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente di polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto alle 21:30 di lunedì in via Milano nei pressi dell'aeroporto di Linate. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
10: L'episodio ha suscitato grande commozione e vicinanza verso le forze dell'ordine, con la Premier Giorgia Meloni che a nome del governo italiano ha espresso il più sincero cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Onore a Francesco, servitore dello Stato, scrive ancora la Premier, che a corredo del suo post sceglie una foto che ritrae il 39enne in sella alla moto di servizio con le parole dello stesso agente. Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità.
11: E questa notte invece un operaio di 21 anni incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
10: La fase persa all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2-4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
11: Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, sottolineando di volere l'autonomia negli armamenti, mentre con Teheran non è ancora finita. Intanto il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
10: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i 16esimi grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. In programma anche Inghilterra, Ghana e Panama Croazia.
11: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Meteo.
8: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il controllo.
2: conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IAEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. Tensione sempre altissima anche sul fronte libanese nel giorno della ripresa dei colloqui diretti a Washington tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv con la mediazione americana. È il quinto round tra sessioni politiche e militari. Il premier israeliano Netanyahu però insiste: manterremo una zona di sicurezza nel sud del Libano. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Atti del genere non trovano posto qui, la condanna della premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo, Uzbekistan, torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
13: Economy News.
14: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori, tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturism. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica

0: grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali, al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13 e 23 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Gharibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. La notizia è riportata dal Jazeera e da altri media della regione. I fondi sarebbero suddivisi in due tranche da 6 miliardi. L'Iran ha inoltre annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Restano tese le relazioni diplomatiche tra Roma e Washington. Il servizio della redazione.
4: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana, arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
3: Tragedia a Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella serata di ieri verso le 21:30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso le ricerche dell'automobilista alla guida della vettura pirata. Torniamo adesso ad occuparci del caso del piccolo Domenico Caliendo. Lo scorso 2 febbraio da Bologna si era reso disponibile un cuore per il bimbo che il giorno stesso, su istanza dei cardiochirurghi di Napoli, era stato cancellato dalla lista del centro regionale trapianti, salvo rientrarci il 4 febbraio, quando l'organo era già stato consegnato ad un altro ricevente. Una coincidenza, una trapiantabilità intermittenza quanto meno inquietante, su cui riteniamo si debba indagare, ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi. Nei giorni scorsi Petruzzi ha acquisito nuova documentazione nell'ambito del procedimento giudiziario per omicidio colposo in concorso, che vede indagati 7 medici, tra cui i cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni. Un uomo di circa 54 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri all'interno del proprio appartamento, devastato da un incendio a Borgo Mantovano. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo dell'uomo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Una notizia di economia in chiusura. A maggio in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.253 auto, il 3,6% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno le auto vendute sono state 5.824.814, in crescita del 4,5% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in maggio 164.958 auto, il 2,3% in meno dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 14,3% a maggio.

0: del 15,5% da inizio anno, con 905.444 auto immatricolate in totale. Nel gruppo il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un più 20,6% a maggio e un più 27,6% nei primi 5 mesi dell'anno. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo. Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
3: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo i colloqui in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti.
2: Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio, è il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Sport. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Seconda vittoria e qualificazione in tasca per la Norvegia. Gli scandinavi stendono il Senegal 3-0 con la doppietta doppietta di Haaland. Sfideranno la Francia per il primato nel girone I. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta alla Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. I nordafricani sfideranno l'Austria nell'ultimo decisivo match. E il giorno dopo in cui Lionel Messi è diventato il miglior marcatore della storia dei mondiali, Cristiano Ronaldo vuole e deve rispondere. Nella partita del gruppo K che apre il programma di oggi scende in campo infatti il Portogallo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. La selezione allenata da Roberto Martinez vuole i 3 punti dopo il flop all'esordio. Fischio d'inizio ore 19, poi spazio al girone L. Alle 22 l'Inghilterra vuole mettere al sicuro il discorso qualificazione. Kane e compagni sfidano il Ghana. Nell'altra gara invece Panama e Croazia si giocano il tutto per tutto. Chi perde è eliminata. Per Modric e compagni è l'ultima spiaggia. A chiudere la nottata invece il match del girone K tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Luis Diaz e compagni potrebbero accontentarsi anche di un pareggio. Vincere significherebbe ottenere l'aritmetica qualificazione e fare un grande passo verso il primo posto. E intanto in Italia, dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze, sono noti. Antonio Conte da una parte e Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico. Voglio un CT che non scelga l'Italia solamente per i soldi, dice l'ex numero uno del CONI e Repubblica. L'entusiasmo è la condizione imprescindibile. Ed ora la MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore. Inizia così il comunicato di Ducati che annuncia il rinnovo di Marc Marquez blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale valido per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le prime parole di Marquez. Di scelta naturale parla la Di Domenicali. Marc, dice, rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna. Lavorare con lui è impressionante. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Tennis, esordio stagionale sull'erba per Jasmine Paolini al primo turno del torneo WTA 250 di Eastbourne. L'azzurra finalista a Wimbledon nel 2024 e prima testa di serie del tabellone affronta la tedesca Tatiana Maria, numero 112 del mondo. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi. Domani per Jannik Sinner il test di esibizione pre-Wimbledon al Giorgio Armani Tennis Classic. Sfiderà Norri, c'è anche Djokovic-Kachanov. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
3: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo i colloqui in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
6: Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Torna a denunciarlo oggi l'ONU. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sostiene di aver trovato prove che i bambini palestinesi siano stati
2: stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza di Tel Aviv. Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali, il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Oggi la procura ricostruirà fatti e responsabilità, domani toccherà a noi parti civili. Sono 10 anni e mezzo che aspettiamo questo momento, le parole di Alessandra Bellerini, legale dei genitori di Giulio. Il caldo torrido continua ad attanagliare l'Italia, così come buona parte dell'Europa. Oggi nel nostro paese bollino rosso in 15 città, domani con Latina saliranno a 16. Scenario non dissimile nel resto del vecchio continente, dove si registrano temperature record anche sopra i 40 gradi. Tra i paesi più colpiti la Francia: nelle scorse ore due bambini piccoli sono morti dopo essere rimasti intrappolati nell'auto della madre, mentre salgono ad almeno 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in corsi d'acqua. Quadro critico anche in Gran Bretagna, Spagna, Germania e Belgio. Caldo torrido, bombe d'acqua, il cambiamento climatico non conosce mezze misure, con ripercussioni non solo sulle persone ma danneggiando anche l'economia. Su impatto e possibili rimedi ha fatto il punto l'ANBI. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Eventi climatici estremi possono costare all'Italia fino al 5% del PIL entro il 2040. La stima è dell'ANBI, l'associazione dei consorsi di bonifiche e irrigazione. Un esempio è la crisi del Po, dove l'acqua, sempre più salata nei pressi del Delta, non può essere prelevata per irrigare. Massimo Crespi, climatologo.
8: Il problema nostro, quello dell'Italia, è che manca un momento di coordinamento nazionale della visione climatica, cioè non abbiamo un servizio nazionale, e quindi sta poi a tutte le varie i vari organi intermedi, come ad esempio l'ANBI, l'Unione Bonifiche, il mondo delle utility, operare in una direzione opposta, insomma.
7: Cambiare si può immagazzinando l'acqua piovana, ma serve una visione condivisa. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
9: Abbiamo tutte le condizioni per ribaltare questo approccio, purtroppo questa visione continua a mancare. Abbiamo una visione emergenziale della tematica acqua, la viviamo con tutta la passione del mondo nel momento in cui c'è una problematica siccità, nel momento in cui crea problemi alle imprese agricole, ai cittadini, all'occupazione, all'ambiente. Subito dopo, alla prima pioggia, rimettiamo tutto nel cassetto e la questione finisce lì.
7: Argomenti che saranno anche al centro della prossima assemblea di ANBI il mese prossimo a Roma.
2: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio. È il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro, e nel giorno di Diego, che tale resterà, ha voluto apporre la sua firma a un'altra pagina di storia. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 13 e 41 minuti.
13: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente di polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto alle 21:30 di lunedì in via Milano nei pressi dell'aeroporto di Linate. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
15: L'episodio ha suscitato grande commozione e vicinanza verso le forze dell'ordine, con la Premier Giorgia Meloni che a nome del governo italiano ha espresso il più sincero cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Onore a Francesco, servitore dello Stato, scrive ancora la Premier, che a corredo del suo post sceglie una foto che ritrae il 39enne in sella alla moto di servizio con le parole dello stesso agente. Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità.
16: E questa notte invece un operaio di 21 anni incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
15: La fase persa all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2-4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
16: Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, sottolineando di volere l'autonomia negli armamenti, mentre con Teheran non è ancora finita. Intanto il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
15: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina è ipotecato ai 16esimi grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. In programma anche Inghilterra, Ghana e Panama-Croazia.
16: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
13: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conduttore.
2: conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IAEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. Tensione sempre altissima anche sul fronte libanese nel giorno della ripresa dei colloqui diretti a Washington tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv con la mediazione americana. È il quinto round tra sessioni politiche e militari. Il premier israeliano Netanyahu però insiste: manterremo una zona di sicurezza nel sud del Libano. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Atti del genere non trovano posto qui, la condanna della premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo, Uzbekistan, torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama, Croazia e Colombia, Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
14: Sono le 13 e 48 minuti.
13: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Gharibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. La notizia è riportata dal Jazeera e da altri media della regione. I fondi sarebbero suddivisi in due tranche da 6 miliardi. L'Iran ha inoltre annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Restano tese le relazioni diplomatiche tra Roma e Washington. Il servizio della redazione.
17: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana, arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
0: Tragedia a Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella serata di ieri verso le 21:30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso le ricerche dell'automobilista alla guida della vettura pirata. Torniamo adesso ad occuparci del caso del piccolo Domenico Caliendo. Lo scorso 2 febbraio, da Bologna si era reso disponibile un cuore per il bimbo che il giorno stesso, su istanza dei cardiochirurghi di Napoli, era stato cancellato dalla lista del centro regionale trapianti, salvo rientrarci il 4 febbraio, quando l'organo era già stato consegnato ad un altro ricevente. Una coincidenza, una trapiantabilità intermittenza, quanto meno inquietante, su cui riteniamo si debba indagare, ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi. Nei giorni scorsi Petruzzi ha acquisito nuova documentazione nell'ambito del procedimento giudiziario per omicidio colposo in concorso che vede indagati 7 medici, tra cui i cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni. Un uomo di circa 54 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri all'interno del proprio appartamento, devastato da un incendio a Borgo Mantovano. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo dell'uomo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Una notizia di economia in chiusura: a maggio in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.253 auto, il 3,6% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno le auto vendute sono state 5.824.814, in crescita del 4,5% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in maggio 164.958 auto, il 2,3% in meno dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 14,3% a maggio e del 15,5% da inizio anno, con 905.444 auto immatricolate in totale. Nel gruppo il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un più 20,6% a maggio e un più 27,6% nei primi 5 mesi dell'anno. Abbiamo terminato, a dopo.
13: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove. In serata, nella prossima notte, il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Sport.
15: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Seconda vittoria e qualificazione in tasca per la Norvegia. Gli scandinavi stendono il Senegal 3-0 con la doppietta di Haaland. Sfideranno la Francia per il primato nel girone I. Fa festa l'Algeria, che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. I nordafricani sfideranno l'Austria nell'ultimo decisivo match. E il giorno dopo in cui Lionel Messi è diventato il miglior marcatore della storia dei mondiali, Cristiano Ronaldo vuole e deve rispondere. Nella partita del gruppo K che apre il programma di oggi scende in campo infatti il Portogallo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. La selezione allenata da Roberto Martinez vuole i 3 punti dopo il flop all'esordio. Fischio d'inizio ore 19. Poi spazio al girone L. Alle 22 l'Inghilterra vuole mettere al sicuro il discorso qualificazione. Kane e compagni sfidano il Ghana. Nell'altra gara invece Panama e Croazia si giocano il tutto per tutto. Chi perde è eliminata. Per Modric e compagni è l'ultima spiaggia. A chiudere la nottata invece il match del girone K tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Luis Diaz e compagni potrebbero accontentarsi anche di un pareggio. Vincere significherebbe ottenere l'aritmetica qualificazione e fare un grande passo verso il primo posto. E intanto in Italia, dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze, sono noti: Antonio Conte da una parte e Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico. Voglio un CT che non scelga l'Italia solamente per i soldi, dice l'ex numero uno del CONI e Repubblica. L'entusiasmo è la condizione imprescindibile. Ed ora la MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore. Inizia così il comunicato di Ducati, che annuncia il rinnovo di Marc Marquez, blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale valido per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le prime parole di Marquez. Di scelta naturale parla la Di Domenicali. Marc, dice, rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna. Lavorare con lui è impressionante. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Tennis, esordio stagionale sull'erba per Jasmine Paolini al primo turno del torneo WTA 250 di Eastbourne. L'azzurra finalista a Wimbledon nel 2024 e prima testa di serie del tabellone affronta la tedesca Tatiana Maria, numero 112 del mondo. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi. Domani per Jannik Sinner il test di esibizione pre-Wimbledon al Giorgio Armani Tennis Classic. Sfiderà Norri, c'è anche Djokovic Kachanov. E per ora è tutto, a più tardi.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
13: Economy News.
16: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori, tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
14: Sono le 13 e 59 minuti.
13: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. GR News.
18: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
19: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
18: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
13: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 14.
13: News.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso ora le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento. Con lui è stata fermata anche una seconda persona.
20: Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per far luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Secondo le prime ricostruzioni ancora da verificare, l'agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto.
21: L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno, domani, si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
20: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato e del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
21: Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale tra nascite e morti, negativo per 283.165 unità, è stato negativo per 176.947 unità. Nel rapporto ha anche gli ultimi dati sui pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile.
20: Lo sport. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice: scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche l'EDG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance.
21: Per ora è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il controllo.
2: conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IAEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. Tensione sempre altissima anche sul fronte libanese nel giorno della ripresa dei colloqui diretti a Washington tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv con la mediazione americana. È il quinto round tra sessioni politiche e militari. Il premier israeliano Netanyahu però insiste: manterremo una zona di sicurezza nel sud del Libano. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Atti del genere non trovano posto qui, la condanna della premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo-Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
14: Sono le 14 e 7 minuti.
13: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate, provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Voltiamo pagina. L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. Il servizio della redazione.
3: In Francia due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e a 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
0: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia. Lo afferma il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Reggeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Reggeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziaria, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori in nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.
13: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
5: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo i colloqui in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti.
6: Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Reggeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio, è il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe Oro. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
13: Economy News.
16: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori, tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali, al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
14: Sono le 14 e 19 minuti.
13: News.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito l'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso ora le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento. Con lui è stata fermata anche una seconda persona.
20: Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per far luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Secondo le prime ricostruzioni ancora da verificare, l'agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto.
21: L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno, domani, si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
20: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato e del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
21: Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone.
20: Si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
21: Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge

0: per 176.947 unità. Nel rapporto ha anche gli ultimi dati sui pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile.
1: Lo sport. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante. Ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IAEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. Tensione sempre altissima anche sul fronte libanese nel giorno della ripresa dei colloqui diretti a Washington tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv con la mediazione americana. È il quinto round tra sessioni politiche e militari. Il premier israeliano Netanyahu però insiste: manterremo una zona di sicurezza nel sud del Libano. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Atti del genere non trovano posto qui, la condanna della premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama Croazia e Colombia Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione

0: che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ultima pagina, l'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo, il servizio della redazione.
1: In Francia due bambini di 2-4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
0: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia, lo afferma il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore e un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziaria, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Meteo. Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso ora le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento. Con lui è stata fermata anche una seconda persona.
3: Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli Mattarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per far luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Secondo le prime ricostruzioni ancora da verificare, l'agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto.
4: L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno, domani, si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
3: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato e del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
4: Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale tra nascite e morti, negativo per 283.165 unità, è stato negativo per 176.947 unità. Nel rapporto ha anche gli ultimi dati sui pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile.
3: Lo sport. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice: scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche l'EDG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: GR News.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 14. E 35 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate, provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Voltiamo pagina. L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo, il servizio della redazione.
1: In Francia 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
0: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia, lo afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziaria, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.
9: Meteo.
2: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
5: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo i colloqui in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti.
4: Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento.
11: Alle battute finali il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
12: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio, è il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 14 e 44 minuti.
9: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso ora le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento. Con lui è stata fermata anche una seconda persona.
3: Questa notte un operaio ventunenne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per far luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Secondo le prime ricostruzioni ancora da verificare, l'agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto.
4: L'Europa è nella morsa dell'afa. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno, domani, si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
3: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato e del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
4: Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale tra nascite e morti, negativo per 283.165 unità, è stato negativo per 176.947 unità. Nel rapporto ha anche gli ultimi dati sui pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile.
3: Lo sport. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche l'EDG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante. Ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
2: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivati ai due uomini bloccati, che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco Dacunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine dalla casa famiglia, portando nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. Vogliamo stare con mamma, hanno detto. Attaccano obiettivi civili, non ci sono motivi per colloqui con Zelensky, fa sapere Vladimir Putin, sebbene Kiev denunci altre tre vittime in raid russi nel sud del paese. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, accusa ancora il presidente russo, mentre si aggrava lo scontro diplomatico tra Kiev e Varsavia dopo un'onorificenza concessa dall'Ucraina ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiale di calcio. Tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Economy News.
15: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori, tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali, al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 14:54.
9: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate, provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ultima pagina, l'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo, il servizio della redazione.
1: In Francia 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
0: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia, lo afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.
9: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivati ai due uomini bloccati, che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine dalla casa famiglia, portando nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. Vogliamo stare con mamma, hanno detto. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiale di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 15 ed un minuto.
9: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Acunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella al Fetena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina D'Acunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo.
3: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano Franceschi Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due, entrambi di nazionalità albanese, sono stati bloccati dalle polizie locali di Monza e Milano. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro.
4: Gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz, anche se la navigazione nello stretto è ripresa. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump. Ho accettato di consentire allo stretto di Hormuz di rimanere aperto senza ulteriori blocchi navali. Tuttavia, tutte le navi restano in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, ha scritto. Hezbollah ha denunciato intanto quella che ha definito una palese violazione del cessate il fuoco in Libano, dopo che i media statali hanno riferito che due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese.
3: L'AFA sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Li hanno trovati, ormai senza sensi, e i soccorsi sono stati inutili. Sono deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto, mentre resta ancora da chiarire la dinamica. Nel paese sale il conto dei decessi legati all'ondata di calore. Almeno altre 13 persone sono morte affogate mentre cercavano refrigerio nei corsi d'acqua.
4: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
3: Il mondiale ora. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
2: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove. In serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
16: Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza, il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato a un posto di blocco innescando un inseguimento in cui ha perso la vita un agente della polizia locale, fermata anche una seconda persona che sarebbe stata a bordo. Attaccano obiettivi civili, non ci sono motivi per colloqui con Zelensky, fa sapere Putin, sebbene Kiev denunci altre 3 vittime in raid russi nel sud del paese. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. L'ondata di caldo attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città del centro-nord, ma è tutta l'Europa nella morsa dell'AFA. Situazione particolarmente critica in Francia, almeno 15 morti nelle scorse 24 ore. Temperature oltre 40 gradi anche in Gran Bretagna e in Spagna, spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali per evitare assembramenti e malori. E sui mondiali, tra la sera e la notte italiana, altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan, alle 22 l'Inghilterra di Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
9: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
10: Sono le 15 e 6 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate, provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ultima pagina, l'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. Il servizio della redazione.
1: In Francia due bambini di 2-4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
0: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia, lo afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziaria, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.
9: Meteo.
2: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivati ai due uomini bloccati che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine dalla casa famiglia, portandole nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. «Vogliamo stare con mamma», hanno detto. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiale di calcio. Tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
15: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori. Tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 15 e 16 minuti.
9: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco Daconto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina Daconto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella al Fetena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina Daconto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo.
3: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano Franceschi Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due, entrambi di nazionalità albanese, sono stati bloccati dalle polizie locali di Monza e Milano. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro.
4: Gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz, anche se la navigazione nello stretto è ripresa. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump. Ho accettato di consentire allo stretto di Hormuz di rimanere aperto senza ulteriori blocchi navali. Tuttavia, tutte le navi restano in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, ha scritto. Hezbollah ha denunciato intanto quella che ha definito una palese violazione del cessate il fuoco in Libano, dopo che i media statali hanno riferito che due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese.
3: L'AFA sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Li hanno trovati, ormai senza sensi, e i soccorsi sono stati inutili. Sono deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto, mentre resta ancora da chiarire la dinamica. Nel paese sale il conto dei decessi legati all'ondata di calore. Almeno altre 13 persone sono morte affogate mentre cercavano refrigerio nei corsi d'acqua.
4: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
3: Il mondiale ora. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
2: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove. In serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
16: Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza, il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato a un posto di blocco innescando un inseguimento in cui ha perso la vita un agente della polizia locale. Fermata anche una seconda persona che sarebbe stata a bordo. Attaccano obiettivi civili, non ci sono motivi per colloqui con Zelensky, fa sapere Putin, sebbene Kiev denunci altre 3 vittime in raid russi nel sud del paese. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. L'ondata di caldo attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città del centro-nord, ma è tutta l'Europa nella morsa dell'afa. Situazione particolarmente critica in Francia, almeno 15 morti nelle scorse 24 ore. Temperature oltre 40 gradi anche in Gran Bretagna e in Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali per evitare assembramenti e malori. E sui mondiali, tra la sera e la notte italiana, altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan, alle 22 l'Inghilterra di Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama, Croazia e Colombia, Congo. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
9: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate provocando un numero genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i

0: del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
1: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia, lo afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Reggeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Reggeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziaria, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Meteo. Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Acunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella al Fetena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina D'Acunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo.
3: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano Franceschi Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due, entrambi di nazionalità albanese, sono stati bloccati dalle polizie locali di Monza e Milano. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro.
4: Gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz, anche se la navigazione nello stretto è ripresa. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump. Ho accettato di consentire allo stretto di Hormuz di rimanere aperto senza ulteriori blocchi navali. Tuttavia, tutte le navi restano in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, ha scritto. Hezbollah ha denunciato intanto quella che ha definito una palese violazione del cessate il fuoco in Libano, dopo che i media statali hanno riferito che due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese.
3: L'AFA sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Li hanno trovati ormai senza sensi e i soccorsi sono stati

0: stabili. Sono deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto, mentre resta ancora da chiarire la dinamica. Nel paese sale il conto dei decessi legati all'ondata di calore. Almeno altre 13 persone sono morte affogate mentre cercavano refrigerio nei corsi d'acqua.
1: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
0: Il mondiale ora. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 15:31.
2: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate, provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ultima pagina, l'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo, il servizio della redazione.
9: In Francia due bambini di 2-4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
8: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia. Lo afferma il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Reggeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Reggeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziaria, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Meteo.
10: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivati ai due uomini bloccati, che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco Dacunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine dalla casa famiglia, portando nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. «Vogliamo stare con mamma», hanno detto. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati, che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiale di calcio. Tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 15 e 38 minuti.
2: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco Daconto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina Daconto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfetena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina Daconto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo.
0: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano Franceschi Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due, entrambi di nazionalità albanese, sono stati bloccati dalle polizie locali di Monza e Milano. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro.
1: Gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz, anche se la navigazione nello stretto è ripresa. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump. Ho accettato di consentire allo stretto di Hormuz di rimanere aperto senza ulteriori blocchi navali. Tuttavia, tutte le navi restano in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, ha scritto. Hezbollah ha denunciato intanto quella che ha definito una palese violazione del cessate il fuoco in Libano, dopo che i media statali hanno riferito che due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese.
0: L'afa sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Li hanno trovati, ormai senza sensi, e i soccorsi sono stati inutili. Sono deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto, mentre resta ancora da chiarire la dinamica. Nel paese sale il conto dei decessi legati all'ondata di calore. Almeno altre 13 persone sono morte affogate mentre cercavano refrigerio nei corsi d'acqua.
1: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
0: Il mondiale ora. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
10: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove. In serata, nella prossima notte, il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risulta a noleggio, aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA, situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E in Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
13: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori. Tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 15 e 47 minuti.
2: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate, provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ultima pagina, l'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo, il servizio della redazione.
9: In Francia 2 bambini di 2-4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
8: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia, lo afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.
2: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivati ai 2 uomini bloccati, che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine dalla casa famiglia, portandole nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. «Vogliamo stare con mamma», hanno detto. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati, che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiale di calcio. Tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
10: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Acunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfetena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina D'Acunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo.
0: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano Franceschi Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due, entrambi di nazionalità albanese, sono stati bloccati dalle polizie locali di Monza e Milano. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro.
1: Gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz, anche se la navigazione nello stretto è ripresa. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump. Ho accettato di consentire allo stretto di Hormuz di rimanere aperto senza ulteriori blocchi navali. Tuttavia, tutte le navi restano in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, ha scritto. Hezbollah ha denunciato intanto quella che ha definito una palese violazione del cessate il fuoco in Libano, dopo che i media statali hanno riferito che 2 persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese.
0: L'afa sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Li hanno trovati ormai senza sensi e i soccorsi sono stati inutili. Sono deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto, mentre resta ancora da chiarire la dinamica. Nel paese sale il conto dei decessi legati all'ondata di calore. Almeno altre 13 persone sono morte affogate mentre cercavano refrigerio nei corsi d'acqua.
1: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
0: Il mondiale ora. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 15 e 58 minuti.
2: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risulta a noleggio, aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre, così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre la attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'afa. Situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E in Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
10: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio, aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre, così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA, situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E in Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per il nuovo reato previsto dal codice della strada di fuga pericolosa in relazione all'inseguimento nel quale è morto Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano. La PM di turno, Francesca Crupi, ha disposto l'autopsia sul corpo del 39enne e va ancora fissata una data per gli esami medico-legali. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento.
0: Il presidente russo e quello bielorusso Alexander Lukashenko prevedono di avere contatti a breve per discutere delle minacce del leader ucraino Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che, a suo parere, vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. E da Mosca viene annunciato a breve un incontro per rispondere allo stesso Zelensky.
1: Domenica 21 giugno un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
0: Quello di Giulio Regeni è un corpo spezzato dal dolore ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare. È per tutto questo che il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini. Non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute, ha scelto consapevolmente di coprirli. Così il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nel corso della requisitoria del processo che vede imputati 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa.
1: L'Europa nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
0: Il calcio. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio con un contratto di 2 anni. Ecco il comunicato del club. La SS Lazio SPA comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra al signor Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 16:06.
2: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. La notizia è riportata da Al Jazeera e da altri media della regione. I fondi sarebbero suddivisi in due tranche da 6 miliardi. L'Iran ha inoltre annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Restano tese le relazioni diplomatiche tra Roma e Washington, il servizio della redazione.
9: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana, arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
8: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia, lo afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziaria, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Meteo.
10: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale. Márquez rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance. I mondiali 2026 continuano, oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte all'una giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Il tennis. Jasmine Paolini perde l'esordio al torneo di Eastbourne. Nel suo debutto stagionale sull'erba prima di Wimbledon, da testa di serie numero uno del tabellone, si arrende alla tedesca Tatiana Maria in due set. Non il sorteggio migliore contro la vincitrice del Queens nel 2025, vera specialista della superficie. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
13: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori. Tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo Confcommercio rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 16 e 16 minuti.
2: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivati ai due uomini bloccati che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine della casa famiglia, portandole nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. «Vogliamo stare con mamma», hanno detto. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiale di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
10: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice: scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche l'EDG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance. I mondiali 2026 continuano, oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, 2 del gruppo K e altre 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte all'1 giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri 2 allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Il tennis. Jasmine Paolini perde l'esordio al torneo di Eastbourne. Nel suo debutto stagionale sull'erba prima di Wimbledon, da testa di serie numero 1 del tabellone, si arrende alla tedesca Tatiana Maria in 2 set. Non il sorteggio migliore contro la vincitrice del Queens nel 2025, vera specialista della superficie. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA. Situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio. Un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E in Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: GR News.
3: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
11: Tanto gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: GR News.
3: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 e 24 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per il nuovo reato previsto dal codice della strada di fuga pericolosa in relazione all'inseguimento nel quale è morto Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano. La PM di turno, Francesca Crupi, ha disposto l'autopsia sul corpo del 39enne e va ancora fissata una data per gli esami medico-legali. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento.
6: Il presidente russo e quello bielorusso Alexander Lukashenko prevedono di avere contatti a breve per discutere delle minacce del leader ucraino Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che, a suo parere, vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. E da Mosca viene annunciato a breve un incontro per rispondere allo stesso Zelensky.
5: Domenica 21 giugno un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
6: Quello di Giulio Regeni è un corpo spezzato dal dolore ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare. È per tutto questo che il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini. Non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute, ha scelto consapevolmente di coprirli. Così il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nel corso della requisitoria del processo che vede imputati 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa.
5: L'Europa nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
6: Il calcio. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio con un contratto di 2 anni. Ecco il comunicato del club. La SS Lazio SPA comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra al signor Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove. In serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai 16esimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i 3 gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai 16esimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre 2 ore per una tempesta.

0: testa di fulmini nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
1: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
2: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. Cioè, livello di aspettative assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
1: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impone il suo amico Roberto Mancini, anche se il neo presidente federale frena.
2: Non ho parlato con nessuno. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa il budget 26.
1: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
2: Il mio obiettivo? Fare bene.
0: Squalificato in carriera 2 volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. In attesa delle controanalisi si proclama innocente, ma non intende affrontare nuove battaglie legali.
3: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
0: Tennis, in piano svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci. Mentre a Mallorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 16 e 31 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Gharibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. La notizia è riportata da Al Jazeera e da altri media della regione. I fondi sarebbero suddivisi in 2 tranche da 6 miliardi. L'Iran ha inoltre annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Restano tese le relazioni diplomatiche tra Roma e Washington. Il servizio della redazione.
7: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana, arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
6: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia. Lo afferma il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano. Milano, un giovane ricercatore e un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziaria, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.
8: Meteo. Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche l'EDG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance. I mondiali 2026 continuano, oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'una, giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Il tennis. Jasmine Paolini perde l'esordio al torneo di Eastbourne. Nel suo debutto stagionale sull'erba prima di Wimbledon, da testa di serie numero uno del tabellone, si arrende alla tedesca Tatiana Maria in due set. Non il sorteggio migliore contro la vincitrice del Queens nel 2025, vera specialista della superficie. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
11: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori, tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 16 e 41 minuti.
4: News.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno spianamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risulta a noleggio, aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre, così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività. con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA, situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E in Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Meteo. Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove. In serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento all'una di stanotte per Panama-Croazia. Vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
13: Le ho viste le partite, mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva, non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo, la squadra è sempre stata molto molto sul pezzo. Questo penso che sia importante, dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singoli individui.
0: Tennis, in corso gli ultimi tornei sull'erba prima di Wimbledon, prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta 6-4-6-3 dalla tedesca Maria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
14: La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per il nuovo reato previsto dal codice della strada di fuga pericolosa in relazione all'inseguimento nel quale è morto Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano. La PM di turno, Francesca Crupi, ha disposto l'autopsia sul corpo del 39enne e va ancora fissata una data per gli esami medico-legali. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento.
9: Il presidente russo e quello bielorusso Alexander Lukashenko prevedono di avere contatti a breve per discutere delle minacce del leader ucraino Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che, a suo parere, vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. E da Mosca viene annunciato a breve un incontro per rispondere allo stesso Zelensky.
14: Domenica 21 giugno un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
9: Quello di Giulio Regeni è un corpo spezzato dal dolore ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare. È per tutto questo che il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini. Non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute, ha scelto consapevolmente di coprirli. Così il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nel corso della requisitoria del processo che vede imputati 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa.
14: L'Europa nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
9: Il calcio. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio con un contratto di 2 anni. Ecco il comunicato del club. La SS Lazio SPA comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra al signor Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove. In serata, nella prossima notte, il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche l'EDG Dall'Igna. Da ingegnere lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance. I mondiali 2026 continuano, oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, 2 del gruppo K e altre 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte all'1 giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri 2 allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Il tennis. Jasmine Paolini perde l'esordio al torneo di Eastbourne. Nel suo debutto stagionale sull'erba prima di Wimbledon, da testa di serie numero 1 del tabellone, si arrende alla tedesca Tatiana Maria in 2 set. Non il sorteggio migliore contro la vincitrice del Queens nel 2025, vera specialista della superficie. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Gharibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. La notizia è riportata da Al Jazeera e da altri media della regione. I fondi sarebbero suddivisi in due tranche da 6 miliardi. L'Iran ha inoltre annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Restano tese le relazioni diplomatiche tra Roma e Washington. Il servizio della redazione.
7: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana e arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
6: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia, lo afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziaria, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.
8: Meteo. Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
12: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risulta affidata a noleggio, aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA, situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E in Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: GR News.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
19: Sono le 17.
4: News.
9: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
14: L'Europa nella morsa del caldo, allerta nel Regno Unito, in Spagna e in Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. È il bilancio confermato dal premier dopo quella che è stata la notte più calda dal 1947, da quando sono iniziate le rilevazioni. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria.
9: Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, che raggiungerà il record il giorno successivo, giovedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
14: La cronaca ora, l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un'alta. La procura di Milano, sulla base dei primi accertamenti, ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Fermato il presunto conducente del mezzo insieme a un'altra persona, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa.
9: Ci potrebbe essere una banale lite per un fallo durante una partita di calcetto alla base dell'omicidio di un 21enne incensurato, ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri.
14: Legge elettorale in aula alla Camera venerdì prossimo 26 giugno. Vano il tentativo di mediazione del presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana, che durante la riunione della conferenza dei capigruppo aveva proposto uno slittamento di qualche giorno con la calendarizzazione per il 29. Le opposizioni hanno detto no, chiedendo che invece si andasse a luglio per consentire una discussione più approfondita in commissione, dove nel pomeriggio proseguirà l'esame degli emendamenti che è previsto termini il 24 giugno.
9: I mondiali, l'Argentina ha ipotecato i sedicesimi grazie alla doppietta di Lionel Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro, e oggi tocca a Cristiano Ronaldo.
14: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo.
8: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento a luna di stanotte per Panama-Croazia. Vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
13: Le ho viste le partite, mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva, non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo, la squadra è sempre stata molto molto sul pezzo. Questo penso che sia importante dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singoli individui.
0: Tennis, in corso gli ultimi tornei sull'erba prima di Wimbledon, prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta 6-4-6-3 dalla tedesca Maria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
19: Sono le 17 e 6 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ultima pagina, l'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo, il servizio della redazione.
7: In Francia due bambini di 2-4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
6: Tragedia a Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella serata di ieri verso le 21:30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso le ricerche dell'automobilista alla guida della vettura pirata. Torniamo adesso ad occuparci del caso del piccolo Domenico Caliendo. Lo scorso 2 febbraio da Bologna si era reso disponibile un cuore per il bimbo che il giorno stesso, su istanza dei cardiochirurghi di Napoli, era stato cancellato dalla lista del centro regionale trapianti, salvo rientrarci il 4 febbraio quando l'organo era già stato consegnato ad un altro ricevente. Una coincidenza, una trapiantabilità intermittenza quanto meno inquietante, su cui riteniamo si debba indagare, ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi. Nei giorni scorsi Petruzzi ha acquisito nuova documentazione nell'ambito del procedimento giudiziario per omicidio colposo in concorso, che vede indagati 7 medici, tra cui i cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni. Un uomo di circa 54 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri all'interno del proprio appartamento, devastato da un incendio a Borgo Mantovano. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo dell'uomo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Una notizia di economia in chiusura: a maggio in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.253 auto, il 3,6% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno le auto vendute sono state 5.824.814, in crescita del 4,5% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in maggio 164.958 auto, il 2,3% in meno dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 14,3% a maggio e del 15,5% da inizio anno, con 905.444 auto immatricolate in totale. Nel gruppo il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un più 20,6% a maggio e un più 27,6% nei primi 5 mesi dell'anno. Abbiamo terminato, a dopo.
8: Meteo. Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove. In serata, nella prossima notte, il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana, in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento a 1 di stanotte per Panama-Croazia. Vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
13: Le ho viste le partite, mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva, non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo, la squadra è sempre stata molto molto sul pezzo. Questo penso che sia importante, dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singoli individui.
0: Tennis, in corso gli ultimi tornei sull'erba prima di Wimbledon, prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta 6-4, 6-3 dalla tedesca Maria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
11: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori, tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali, al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
19: Sono le 17 e 16 minuti.
4: News.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA, situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E in Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo.
8: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento a luna di stanotte per Panama-Croazia. Vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
13: Le ho viste le partite, mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva, non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo, la squadra è sempre stata molto molto sul pezzo. Questo penso che sia importante dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singoli individui.
0: Tennis, in corso gli ultimi tornei sull'erba prima di Wimbledon, prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta 6-4, 6-3 dalla tedesca Maria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: News. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
14: L'Europa nella morsa del caldo, allerta nel Regno Unito, in Spagna e in Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. È il bilancio confermato dal Premier dopo quella che è stata la notte più calda dal 1947, da quando sono iniziate le rilevazioni. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria.
9: Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, che raggiungerà il record il giorno successivo, giovedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
14: La cronaca ora: l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un'alta. La procura di Milano, sulla base dei primi accertamenti, ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Fermato il presunto conducente del mezzo insieme a un'altra persona, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa.
9: Ci potrebbe essere una banale lite per un fallo durante una partita di calcetto alla base dell'omicidio di un 21enne incensurato, ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri.
14: Legge elettorale in aula alla Camera venerdì prossimo 26 giugno. Vano il tentativo di mediazione del presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana, che durante la riunione della conferenza dei capigruppo aveva proposto uno slittamento di qualche giorno con la calendarizzazione per il 29. Le opposizioni hanno detto no, chiedendo che invece si andasse a luglio per consentire una discussione più approfondita in commissione, dove nel pomeriggio proseguirà l'esame degli emendamenti, che è previsto termini il 24 giugno.
9: I mondiali: l'Argentina ha ipotecato i sedicesimi
14: chiedendo che invece si andasse a luglio per consentire una discussione più approfondita in commissione, dove nel pomeriggio proseguirà l'esame degli emendamenti, che è previsto termini il 24 giugno.
9: I mondiali: l'Argentina ha ipotecato i sedicesimi grazie alla doppietta di Lionel Messi contro l'Austria.

0: pistoli sulla luna.
1: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 17 e 25 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ultima pagina, l'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo e il servizio della redazione.
6: In Francia 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
5: Tragedia a Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella serata di ieri verso le 21:30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso le ricerche dell'automobilista alla guida della vettura pirata. Torniamo adesso ad occuparci del caso del piccolo Domenico Caliendo. Lo scorso 2 febbraio da Bologna si era reso disponibile un cuore per il bimbo che il giorno stesso, su istanza dei cardiochirurghi di Napoli, era stato cancellato dalla lista del centro regionale trapianti, salvo rientrarci il 4 febbraio, quando l'organo era già stato consegnato ad un altro ricevente. Una coincidenza, una trapiantabilità intermittenza, quanto meno inquietante, su cui riteniamo si debba indagare, ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi. Nei giorni scorsi Petruzzi ha acquisito nuova documentazione nell'ambito del procedimento giudiziario per omicidio colposo in concorso, che vede indagati 7 medici, tra cui cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni. Un uomo di circa 54 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri all'interno del proprio appartamento, devastato da un incendio a Borgo Mantovano. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo dell'uomo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Una notizia di economia in chiusura. A maggio in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.253 auto, il 3,6% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno le auto vendute sono state 5.824.814, in crescita del 4,5% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in maggio 164.958 auto, il 2,3% in meno dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 14,3% a maggio e del 15,5% da inizio anno, con 905.444 auto immatricolate in totale. Nel gruppo il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un più 26% a maggio e un più 27,6% nei primi 5 mesi dell'anno. Abbiamo terminato, a dopo.
3: Viabilità.
5: Traffico in ulteriore aumento da nord a sud in Liguria, prime code per lavori in A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano.

Torino per il traffico, code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno e in sud da Sito a Corso Francia. A Milano diffusi rallentamenti e code tratti sulle principali vie di accesso, incluse le tre tangenziali e il tratto urbano della 4. Le difficoltà maggiori in tangenziale est, con circa 4 km di code da Carugate a via Padova verso Bologna. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Sul tratto ligure della 15 code da Avezzano Ligure a Melara Penazze verso La Spezia. A Perugia per lavori code sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ferro di Cavallo e Prepo nelle due direzioni. A Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale da Nomentana ai Priori verso lo stadio. Code anche sul grande raccordo anulare interna da Roma Sud a San Giovanni. In Campania code in 1 per un incidente tra Capua e Caianello verso Milano.

0: meteo.
1: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risulta a noleggio, aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA. Situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio. Un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E in Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Ed è tutto.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 17 e 34 minuti.
0: News.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risulta a noleggio, aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA, situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E in Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Viabilità.
5: Le difficoltà maggiori questa sera al nodo di Verona tra A22 e A4. Per un incidente ci sono più di 10 km di code in A22 da Nogaro Le Rocca ad Affi Lago di Garda verso il Brennero. Code anche in A4 a tratti tra Peschiera e l'allacciamento con l'A22 verso Trieste. In Piemonte per un incidente circa 3 km di code in A4 tra Volpiano Sud e Settimo Torinese verso Torino. Code anche a Torino in tangenziale nord da Caselle a Borgaro verso Collegno. In A7 per lavori code tra Ronco Scrivia e Busalla verso San Pier d'Arena e da Genova Ovest a Bolzaneto verso Milano. In A15 traffico bloccato per un incidente tra Parma Ovest e Fornovo verso La Spezia con code a partire dall'allacciamento con la 1. In A14 code tra San Lazzaro e il Bivio per la 13 verso Bologna. A nord di Roma per un incidente circa 3 km di code sulla Cassia Bis dal raccordo a Formello verso Viterbo. A Roma poi code sul grande raccordo anulare in interno da Trionfale a Castel Giubileo e sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Verso Napoli in A1 code tra Colleferro e Anagni. A nord di Napoli code sulla provinciale 335 per un incidente all'altezza di Marcianise, zona industriale in ambo i sensi. Code per lavori inoltre sull'asse mediano traversa Milito e Arzano nelle due direzioni. Per il traffico prime code anche sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
1: Meteo. Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento a luna di stanotte per Panama-Croazia. Vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
7: Le ho viste le partite, mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva, non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo, la squadra è sempre stata molto molto sul pezzo. Questo penso che sia importante dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singoli individui.
6: Tennis, in corso gli ultimi tornei sull'erba prima di Wimbledon, prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta 6-4, 6-3 dalla tedesca Maria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
8: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare €300 al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre €2.000 all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori, tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa €5.400 l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre €2.300 vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di €3.000 annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai €4.800 l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i €2.200, riducendo così il vantaggio effettivo a circa €2.600. Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 17 e 44 minuti.
0: News.
9: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
10: L'Europa nella morsa del caldo, allerta nel Regno Unito, in Spagna e in Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia, 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. È il bilancio confermato dal Premier dopo quella che è stata la notte più calda dal 1947, da quando sono iniziate le rilevazioni. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria.
9: Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, che raggiungerà il record il giorno successivo, giovedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
10: La cronaca ora l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un'alta. La procura di Milano, sulla base dei primi accertamenti, ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Fermato il presunto conducente del mezzo insieme a un'altra persona, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa.
9: Ci potrebbe essere una banale lite per un fallo durante una partita di calcetto alla base dell'omicidio di un 21enne incensurato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri.
10: Legge elettorale in aula alla Camera venerdì prossimo 26 giugno. Vano il tentativo di mediazione del presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana, che durante la riunione della conferenza dei capigruppo aveva proposto uno slittamento di qualche giorno con la calendarizzazione per il 29. Le opposizioni hanno detto no, chiedendo che invece si andasse a luglio per consentire una discussione più approfondita in commissione, dove nel pomeriggio proseguirà l'esame degli emendamenti che è previsto termini il 24 giugno.
9: I mondiali, l'Argentina ha ipotecato i sedicesimi grazie alla doppietta di Lionel Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro, e oggi tocca a Cristiano Ronaldo.
10: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Viabilità.
5: Le difficoltà maggiori questa sera al nodo di Verona tra A22 e A4. Per un incidente ci sono più di 10 km di code in A22 da Nogaro Le Rocca ad Affi Lago di Garda verso il Brennero. Code anche in A4 a tratti tra Peschiera e l'allacciamento con l'A22 verso Trieste. In Piemonte per un incidente circa 3 km di code in A4 tra Volpiano Sud e Settimo Torinese verso Torino. Code anche a Torino in tangenziale nord da Caselle a Borgaro verso Collegno. In A7 per lavori code tra Ronco Scrivia e Busalla verso San Pier d'Arena e da Genova Ovest a Bolzaneto verso Milano. In A15 traffico bloccato per un incidente tra Parma Ovest e Fornovo verso La Spezia con code a partire dall'allacciamento con la 1. In A14 code tra San Lazzaro e il Bivio per la 13 verso Bologna. A nord di Roma per un incidente circa 3 km di code sulla Cassia Bis dal raccordo a Formello verso Viterbo. A Roma poi code sul grande raccordo anulare in interno da Trionfale a Casteljubileo e sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Verso Napoli in A1 code tra Colleferro e Anagni. A nord di Napoli code sulla provinciale 335 per un incidente all'altezza di Marcianise, zona industriale in ambo i sensi. Code per lavori inoltre sull'asse mediano traversa Milito e Arzano nelle due direzioni. Per il traffico prime code anche sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
0: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alta della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata facciata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport: Marc Márquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ultima pagina, l'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo e il servizio della redazione.
11: In Francia 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e a 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
5: Tragedia a Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella serata di ieri verso le 21:30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso le ricerche dell'automobilista alla guida della vettura pirata. Torniamo adesso ad occuparci del caso del piccolo Domenico Caliendo. Lo scorso 2 febbraio da Bologna si era reso disponibile un cuore per il bimbo che il giorno stesso, su istanza dei cardiochirurghi di Napoli, era stato cancellato dalla lista del centro regionale trapianti, salvo rientrarci il 4 febbraio, quando l'organo era già stato consegnato ad un altro ricevente. Una coincidenza, una trapiantabilità intermittenza quanto meno inquietante, su cui riteniamo si debba indagare, ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi. Nei giorni scorsi Petruzzi ha acquisito nuova documentazione nell'ambito del procedimento giudiziario per omicidio colposo in concorso, che vede indagati 7 medici, tra cui cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni. Un uomo di circa 54 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri all'interno del proprio appartamento, devastato da un incendio a Borgo Mantovano. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo dell'uomo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Una notizia di economia in chiusura: a maggio in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.253 auto, il 3,6% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno le auto vendute sono state 5.824.814, in crescita del 4,5% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in maggio 164.958 auto, il 2,3% in meno dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 14,3% a maggio e del 15,5% da inizio anno, con 905.444 auto immatricolate in totale. Nel gruppo il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un più 20,6% a maggio e un più 27,6% nei primi 5 mesi dell'anno. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Viabilità.
5: Le difficoltà maggiori questa sera al nodo di Verona tra A22 e A4. Per un incidente ci sono più di 10 km di code in A22 da Nogaro Le Rocca ad Affi Lago di Garda verso il Brennero. Code anche in A4 a tratti tra Peschiera e l'allacciamento con l'A22 verso Trieste. In Piemonte per un incidente circa 3 km di code in A4 tra Volpiano Sud e Settimo Torinese verso Torino. Code anche a Torino in tangenziale nord da Caselle a Borgaro verso Collegno. In A7 per lavori code tra Ronco Scrivia e Busalla verso San Pier d'Arena e da Genova Ovest a Bolzaneto verso Milano. In A15 traffico bloccato per un incidente tra Parma Ovest e Fornovo verso La Spezia, con code a partire dall'allacciamento con la 1. In A14 code tra San Lazzaro e il bivio per la 13 verso Bologna. A nord di Roma per un incidente circa 3 km di code sulla Cassia Bis dal raccordo a Formello verso Viterbo. A Roma poi code sul grande raccordo anulare in interno da Trionfale a Castel Giubileo e sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Verso Napoli in A1 code tra Colleferro e Anagni. A nord di Napoli code sulla provinciale 335 per un incidente all'altezza di Marcianise, zona industriale, in ambo i sensi. Code per lavori inoltre sull'asse mediano traversa Milito e Arzano nelle due direzioni. Per il traffico prime code anche sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
0: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale. In precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio, aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu. Disposta la chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: GR News.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
17: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
16: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
0: Radio GR News.
3: Sono le 18 ed un minuto.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza. Era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna da l'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport. Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio, aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport: Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 18 e 6 minuti.
0: News.
9: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
10: È stato arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il giovane cittadino albanese era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In precedenza con lui è stata fermata anche una seconda persona. La dinamica di quanto è avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV.
9: L'Europa nella morsa dell'afa, allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi, in Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Per l'OMS l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria e l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane e che raggiungerà il record il giorno successivo, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
10: Domenica 21 giugno un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
9: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato: sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre. Si tratta di circa 15 miliardi di euro.
10: Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava.
9: Il calcio: Paolo Maldini molto probabilmente non sarà il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, IGC lo voleva come DT dell'Italia. Questa è la notizia che è rimbalzata negli ultimi minuti e che vedeva la possibilità per uno dei più grandi giocatori della storia del calcio ricongiungersi con quella che, a parte il Milan, è stata l'unica e sola maglia che abbia amato e indossato in carriera, quella azzurra. La carriera da giocatore di Paolo Maldini in azzurro si è chiusa il 18 giugno 2002, il giorno in cui Moreno decise di eliminare l'Italia dai mondiali di Corea e Giappone. Da quel momento tutti i tentativi di riportare Paolo in nazionale sono stati vani, compreso quest'ultimo di Malagò.
10: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia, accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera, quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu. La chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Economy News.
8: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori. Tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 18 e 16 minuti.
14: News.
18: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, che diventeranno 16 nelle prossime ore con l'aggiunta di Latina. Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
19: Tragedia a Milano durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, ha perso la vita mentre tentava di fermare un SUV che non si era arrestato ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte Lambro ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il vigile in sella alla propria motocicletta di servizio avrebbe perso il controllo nel mezzo, cadendo violentemente sull'asfalto. La procura esclude al momento l'ipotesi di uno speronamento. Il conducente del SUV e una seconda persona sono stati rintracciati e fermati in provincia di Monza e Brianza. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
18: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno è stata iscritta nel registro degli indagati dopo il grave incidente avvenuto durante un esperimento didattico. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati mentre partecipavano all'attività chiamata Serpente di Fuoco, una dimostrazione scientifica molto diffusa sui social. Secondo gli investigatori, una quantità eccessiva di alcol etilico potrebbe aver provocato una fiammata improvvisa che ha investito i piccoli. Entrambi sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in miglioramento. La procura contesta l'insegnante il reato di lesioni personali colpose gravi.
19: Importante decisione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Raffaele Teatro, genero del boss degli scissionisti Raffaele Amato, è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Francesco Feldi, avvenuto nel 2011 a Secondigliano nell'ambito della guerra per il controllo delle piazze di spaccio. Nei precedenti gradi di giudizio Teatro era stato condannato all'ergastolo e sottoposto al regime del 41 bis dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Il nuovo processo d'appello si è concluso con l'assoluzione. La decisione potrebbe comportare già nelle prossime ore la sua scarcerazione dal carcere di Opera. La procura generale potrà comunque ricorrere nuovamente in Cassazione.
18: Andiamo all'estero. Tensione diplomatica tra Polonia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista nei prossimi giorni in territorio polacco. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Julia Svyrydenko. L'assenza del presidente ucraino arriva in un momento delicato nei rapporti tra i due paesi, alleati nella guerra contro la Russia ma divisi da una controversia storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Per Varsavia e Kiev stanno cercando di evitare che le tensioni del passato compromettano la collaborazione strategica costruita negli ultimi anni.
19: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche, il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
18: Infine lo sport, il calcio, ora è ufficiale. Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio, l'ex tecnico azzurro, ha firmato un contratto biennale con il club biancoceleste. La società ha sottolineato in una nota come esperienza, professionalità e determinazione siano gli elementi che hanno portato alla scelta dell'ex campione del mondo. Per Gattuso si apre una nuova sfida in Serie A con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano e conquistare la qualificazione alle competizioni europee. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu. Disposta la chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri, ieri l'ultima quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport. Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio, aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%, ne è seguito di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%, ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita

0: Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
2: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione.
4: È stato arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il giovane cittadino albanese era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In precedenza con lui è stata fermata anche una seconda persona. La dinamica di quanto è avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV.
3: L'Europa nella morsa dell'afa. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Per l'OMS l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria e l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane e che raggiungerà il record il giorno successivo, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
4: Domenica 21 giugno un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
3: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato: sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre. Si tratta di circa 15 miliardi di euro.
4: Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava.
3: Il calcio. Paolo Maldini molto probabilmente non sarà il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, lo voleva come DT dell'Italia. Questa è la notizia che è rimbalzata negli ultimi minuti e che vedeva la possibilità per uno dei più grandi giocatori della storia del calcio ricongiungersi con quella che, a parte il Milan, è stata l'unica e sola maglia che abbia amato e indossato in carriera, quella azzurra. La carriera da giocatore di Paolo Maldini in azzurro si è chiusa il 18 giugno 2002, il giorno in cui Moreno decise di eliminare l'Italia dai mondiali di Corea e Giappone. Da quel momento tutti i tentativi di riportare Paolo in nazionale sono stati vani, compreso quest'ultimo di Malagò.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: GR News.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa.

0: diretta.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, che diventeranno 16 nelle prossime ore con l'aggiunta di Latina. Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
3: Tragedia a Milano durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, ha perso la vita mentre tentava di fermare un SUV che non si era arrestato ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte D'Ambro ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il vigile in sella alla propria motocicletta di servizio avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente sull'asfalto. La procura esclude al momento l'ipotesi di uno speronamento. Il conducente del SUV e una seconda persona sono stati rintracciati e fermati in provincia di Monza e Brianza. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno è stata iscritta nel registro degli indagati dopo il grave incidente avvenuto durante un esperimento didattico. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati mentre partecipavano all'attività chiamata Serpente di Fuoco, una dimostrazione scientifica molto diffusa sui social. Secondo gli investigatori, una quantità eccessiva di alcol etilico potrebbe aver provocato una fiammata improvvisa che ha investito i piccoli. Entrambi sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in miglioramento. La procura contesta l'insegnante il reato di lesioni personali colpose e gravi.
3: Importante decisione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Raffaele Teatro, genero del boss degli scissionisti Raffaele Amato, è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Francesco Feldi, avvenuto nel 2011 a Secondigliano nell'ambito delle guerre per il controllo delle piazze di spaccio. Nei precedenti gradi di giudizio Teatro era stato condannato all'ergastolo e sottoposto al regime del 41 bis dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Il nuovo processo d'appello si è concluso con l'assoluzione. La decisione potrebbe comportare già nelle prossime ore la sua scarcerazione dal carcere di Opera. La procura generale potrà comunque ricorrere nuovamente in Cassazione.
2: Andiamo all'estero. Tensione diplomatica tra Polonia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista nei prossimi giorni in territorio polacco. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Julia Svridenko. L'assenza del presidente ucraino arriva in un momento delicato nei rapporti tra i due paesi alleati nella guerra contro la Russia, ma divisi da una controversia storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Varsavia e Kiev stanno cercando di evitare che le tensioni del passato compromettano la collaborazione strategica costruita negli ultimi anni.
3: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 Stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche, il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
2: Infine lo sport, il calcio. Ora è ufficiale Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio. L'ex tecnico azzurro ha firmato un contratto biennale con il club biancoceleste. La società ha sottolineato in una nota come esperienza, professionalità e determinazione siano gli elementi che hanno portato alla scelta dell'ex campione del mondo. Per Gattuso si apre una nuova sfida in Serie A con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano e conquistare la qualificazione alle competizioni europee. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia, accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto, cadendo dalla sua moto, l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu. La chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri, ieri l'ultima quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 37 minuti.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia, accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto, cadendo dalla sua moto, l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu. La chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri, ieri l'ultima quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport. Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
4: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza. Era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio, aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna da l'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport. Marc Márquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori. Tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo Confcommercio rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea, in particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali, al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 18 e 46 minuti.
4: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
0: L'economia.
4: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Anche un monito oggi dal leader dell'ONU Guterres ai principali player dell'intelligenza artificiale: basta con i costi nascosti, si pubblichi ogni anno l'impronta dei relativi consumi, ha detto. Tra le peggiori borse in Europa, Milano che cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamane il presidente Mattarella ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante della Guardia di Finanza, nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo. Cruciale, aggiunge il Capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli. Siamo a un punto molto avanzato per la presidente della regione Umbria, Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS. Nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro per le donne, l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Filcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione pari o inferiore a
6: 13.950 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Con l'estate sale anche il rischio delle truffe legate alle vacanze. Da un'indagine commissionata da Facile.it emerge che hanno coinvolto negli ultimi 12 mesi oltre 4,3 milioni di italiani e meno di un terzo si sono accorti in tempo dei tentativi di raggiro, con un danno complessivo da più di 195 milioni di euro. La truffa più frequente, quella di strutture ricettive inesistenti o ben diverse dagli annunci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale, già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu. Disposta la chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
4: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
8: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
9: È stato arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il giovane cittadino albanese era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In precedenza con lui è stata fermata anche una seconda persona. La dinamica di quanto è avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV.
8: L'Europa nella morsa dell'afa. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Per l'OMS l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria e l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane e che raggiungerà il record il giorno successivo, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
9: Domenica 21 giugno un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
8: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato: sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre. Si tratta di circa 15 miliardi di euro.
9: Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava.
8: Il calcio: Paolo Maldini molto probabilmente non sarà il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, lo voleva come DT dell'Italia. Questa è la notizia che è rimbalzata negli ultimi minuti e che vedeva la possibilità per uno dei più grandi giocatori della storia del calcio ricongiungersi con quella che, a parte il Milan, è stata l'unica e sola maglia che abbia amato e indossato in carriera, quella azzurra. La carriera da giocatore di Paolo Maldini in azzurro si è chiusa il 18 giugno 2002, il giorno in cui Moreno decise di eliminare l'Italia dai mondiali di Corea e Giappone. Da quel momento tutti i tentativi di riportare Paolo in nazionale sono stati vani, compreso quest'ultimo di Malagò.
9: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza. Era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna da l'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport: Marc Márquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
4: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove. In serata, nella prossima notte, il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, che diventeranno 16 nelle prossime ore con l'aggiunta di Latina. Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
3: Tragedia a Milano durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, ha perso la vita mentre tentava di fermare un SUV che non si era arrestato ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte Lambro ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il vigile in sella alla propria motocicletta di servizio avrebbe perso il controllo nel mezzo, cadendo violentemente sull'asfalto. La procura esclude al momento l'ipotesi di uno speronamento. Il conducente del SUV e una seconda persona sono stati rintracciati e fermati in provincia di Monza e Brianza. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, è stata iscritta nel registro degli indagati dopo il grave incidente avvenuto durante un esperimento didattico. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati mentre partecipavano all'attività chiamata Serpente di Fuoco, una dimostrazione scientifica molto diffusa sui social. Secondo gli investigatori, una quantità eccessiva di alcol etilico potrebbe aver provocato una fiammata improvvisa che ha investito i piccoli. Entrambi sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in miglioramento. La procura contesta l'insegnante il reato di lesioni personali colpose gravi.
3: Importante decisione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Raffaele Teatro, genero del boss degli scissionisti Raffaele Amato, è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Francesco Feldi, avvenuto nel 2011 a Secondigliano nell'ambito della guerra per il controllo delle piazze di spaccio. Nei precedenti gradi di giudizio Teatro era stato condannato all'ergastolo e sottoposto al regime del 41 bis dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Il nuovo processo d'appello si è concluso con l'assoluzione. La decisione potrebbe comportare già nelle prossime ore la sua scarcerazione dal carcere di Opera. La procura generale potrà comunque ricorrere nuovamente in Cassazione.
2: Andiamo all'estero. Tensione diplomatica tra Polonia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista nei prossimi giorni in territorio polacco. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Yulia Svridenko. L'assenza del presidente ucraino arriva in un momento delicato nei rapporti tra i due paesi alleati nella guerra contro la Russia, ma divisi da una controversia storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Varsavia e Kiev stanno cercando di evitare che le tensioni del passato compromettano la collaborazione strategica costruita negli ultimi anni.
3: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche, il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
2: Infine lo sport, il calcio. Ora è ufficiale, Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio. L'ex tecnico azzurro ha firmato un contratto biennale con il club biancoceleste. La società ha sottolineato in una nota come esperienza, professionalità e determinazione siano gli elementi che hanno portato alla scelta dell'ex campione del mondo. Per Gattuso si apre una nuova sfida in Serie A con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano e conquistare la qualificazione alle competizioni europee. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
0: News.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile, avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
8: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
9: In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, e l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
8: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario e working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Fieldcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
9: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa, ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
8: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha detto, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
9: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano. Oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, 2 del gruppo K e altre 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'1 giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri 2 allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Passiamo al tennis. Dura meno di 1 ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, viene eliminato dal britannico Halsey in 2 set. Fuori anche Jasmine Paolini. A Mallorca Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Miomir Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Ancora tennis con Wimbledon 2026. Dopo il primo turno maschile ieri, al via il primo turno di qualificazioni femminili. Passano 3 italiane su 5. Tyra Grant batte Preston per 6-1, 2-6, 6-4. Lucia Bronzetti batte Inglis 6-3, 3-6, 6-4. Stefanini batte l'argentina Giovannini con un doppio 7-6. Fuori Lisa Pigato e Nuria Brancaccio. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 19 e 8 minuti.
0: News.
10: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, che diventeranno 16 nelle prossime ore con l'aggiunta di Latina. Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
11: Tragedia a Milano durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, ha perso la vita mentre tentava di fermare un SUV che non si era arrestato ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte Lambro ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il vigile in sella alla propria motocicletta di servizio avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente sull'asfalto. La procura esclude al momento l'ipotesi di uno speronamento. Il conducente del SUV e una seconda persona sono stati rintracciati e fermati in provincia di Monza e Brianza. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
10: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, è stata iscritta nel registro degli indagati dopo il grave incidente avvenuto durante un esperimento didattico. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati mentre partecipavano all'attività chiamata Serpente di Fuoco, una dimostrazione scientifica molto diffusa sui social. Secondo gli investigatori, una quantità eccessiva di alcol etilico potrebbe aver provocato una fiammata improvvisa che ha investito i piccoli. Entrambi sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in miglioramento. La procura contesta l'insegnante il reato di lesioni personali colpose gravi.
11: Importante decisione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Raffaele Teatro, genero del boss degli scissionisti Raffaele Amato, è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Francesco Feldi, avvenuto nel 2011 a Secondigliano nell'ambito delle guerre per il controllo delle piazze di spaccio. Nei precedenti gradi di giudizio Teatro era stato condannato all'ergastolo e sottoposto al regime del 41 bis dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Il nuovo processo d'appello si è concluso con l'assoluzione. La decisione potrebbe comportare già nelle prossime ore la sua scarcerazione dal carcere di Opera. La Procura Generale potrà comunque ricorrere nuovamente in Cassazione.
10: Andiamo all'estero. Tensione diplomatica tra Polonia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista nei prossimi giorni in territorio polacco. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Julia Svyrydenko. L'assenza del presidente ucraino arriva in un momento delicato nei rapporti tra i due paesi, alleati nella guerra contro la Russia, ma divisi da una controversia storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Varsavia e Kiev stanno cercando di evitare che le tensioni del passato compromettano la collaborazione strategica costruita negli ultimi anni.
11: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 Stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche, il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
10: Infine lo sport, il calcio. Ora è ufficiale, Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio, l'ex tecnico azzurro, ha firmato un contratto biennale con il club biancoceleste. La società ha sottolineato in una nota come esperienza, professionalità e determinazione siano gli elementi che hanno portato alla scelta dell'ex campione del mondo. Per Gattuso si apre una nuova sfida in Serie A con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano e conquistare la qualificazione alle competizioni europee. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza. Era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio, aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna da l'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport. Marc Márquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Economy News.
7: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori, tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo, Confcommercio, rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea. In particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali, al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 19 e 19 minuti.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza. Era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio, aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dal l'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport. Marc Márquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano. Oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, 2 del gruppo K e altre 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'1 giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale. mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Passiamo al tennis. Dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, viene eliminato dal britannico Halsey in due set. Fuori anche Jasmine Paolini. A Maiorca Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Miomir Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Ancora tennis con Wimbledon 2026, dove il primo turno maschile ieri al via il primo turno di qualificazioni femminili. Passano tre italiane su 5. Tyra Grant batte Preston per 6-1, 2-6, 6-4. Lucia Bronzetti batte Inglis 6-3, 3-6, 6-4. Stefanini batte l'argentina Giovannini con un doppio 7-6. Fuori Lisa Pigato e Nuria Brancaccio. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
6: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra la delegazione di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
12: L'economia.
6: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
12: L'economia.
6: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, affiaccato oggi

0: prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamani il presidente Mattarella, ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante della Guardia di Finanza, nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo. Cruciale, aggiunge il capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli. Siamo a un punto molto avanzato, per la presidente della Regione Umbria, Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS. Nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro per le donne, l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Filcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione pari o inferiore a 13.950 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Con l'estate sale anche il rischio delle truffe legate alle vacanze. Da un'indagine commissionata da Facile.it emerge che hanno coinvolto negli ultimi 12 mesi oltre 4,3 milioni di italiani, e meno di un terzo si sono accorti in tempo dei tentativi di raggiro, con un danno complessivo da più di 195 milioni di euro. La truffa più frequente, quella di strutture ricettive inesistenti o ben diverse dagli annunci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alta della polizia, causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
1: L'economia.
0: Un tonfo nei tecnologici, iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Anche un monito oggi dal leader dell'ONU Guterres ai principali player dell'intelligenza artificiale: basta con i costi nascosti, si pubblichi ogni anno l'impronta dei relativi consumi, ha detto. Tra le peggiori borse in Europa, Milano che cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamani il presidente Mattarella, ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante della Guardia di Finanza, nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo. Cruciale, aggiunge il capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli.

0: Siamo a un punto molto avanzato per la Presidente della Regione Umbria, Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS. Nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro per le donne, l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Filcams CGIL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione pari o inferiore a 13.950 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News.
2: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
6: Sono le 19 e 33 minuti.
1: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile, avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
7: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
8: In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
7: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario e working poor. E quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Filcams CGIL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
8: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa, ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
7: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Mark rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha detto, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
8: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Viabilità.
9: Migliora ad ovest di Verona, smaltite le code in A4, ci sono ancora residui incolonnamenti a tratti per un incidente risolto in A22 tra Nogaro Le Rocca e Verona Nord verso il Brennero, traffico ancora piuttosto regolare attorno a Milano. A Piacenza invece per un incidente code in tangenziale dopo lo svincolo stadio verso Piacenza Ovest. In A1 circa 3 km di code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. A Roma ancora code sulla Cassia Bis dal raccordo a Formello per un incidente, code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Lunghe code anche in tangenziale est da Viale Castrense verso lo stadio. A Napoli per un incidente code sul raccordo di Capodichino verso la tangenziale e a seguire in tangenziale fino a Capodimonte verso Pozzuoli. Più avanti code anche tra Vomero e Fuorigrotta, con code anche in uscita a Fuorigrotta a causa di difficoltà sulla viabilità urbana. Ancora un po' di traffico inoltre in autostrada con code in A3 in uscita a Napoli centro via Galileo Ferraris verso Napoli e tra Napoli centro il bivio per la 1 verso Salerno.
1: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano. Oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, 2 del gruppo K e altre 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'1 giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Passiamo al tennis. Dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, viene eliminato dal britannico Halsey in 2 set. Fuori anche Jasmine Paolini. A Mallorca Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Miomir Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Ancora tennis con Wimbledon 2026, dove il primo turno maschile ieri al via il primo turno di qualificazioni femminili. Passano 3 italiane su 5. Tyra Grant batte Preston per 6-1, 2-6, 6-4. Lucia Bronzetti batte Inglis 6-3, 3-6, 6-4. Stefanini batte l'argentina Giovannini con un doppio 7-6. Fuori Lisa Pigato e Nuria Brancaccio. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 19 e 40 minuti.
1: News.
11: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, che diventeranno 16 nelle prossime ore con l'aggiunta di Latina. Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
12: Tragedia a Milano durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, ha perso la vita mentre tentava di fermare un SUV che non si era arrestato ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte Lambro ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il vigile in sella alla propria motocicletta di servizio avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo violentemente sull'asfalto. La procura esclude al momento l'ipotesi di uno speronamento. Il conducente del SUV e una seconda persona sono stati rintracciati e fermati in provincia di Monza e Brianza. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
11: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, è stata iscritta nel registro degli indagati dopo il grave incidente avvenuto durante un esperimento didattico. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati mentre partecipavano all'attività chiamata Serpente di Fuoco, una dimostrazione scientifica molto diffusa sui social. Secondo gli investigatori, una quantità eccessiva di alcol etilico potrebbe aver provocato una fiammata improvvisa che ha investito i piccoli. Entrambi sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in miglioramento. La procura contesta l'insegnante il reato di lesioni personali colpose gravi.
12: Importante decisione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Raffaele Teatro, genero del boss degli scissionisti Raffaele Amato, è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Francesco Feldi, avvenuto nel 2011 a Secondigliano nell'ambito delle guerre per il controllo delle piazze di spaccio. Nei precedenti gradi di giudizio Teatro era stato condannato all'ergastolo e sottoposto al regime del 41 bis dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Il nuovo processo d'appello si è concluso con la soluzione. La decisione potrebbe comportare già nelle prossime ore la sua scarcerazione dal carcere di Opera. La Procura Generale potrà comunque ricorrere nuovamente in Cassazione.
11: Andiamo all'estero. Tensione diplomatica tra Polonia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista nei prossimi giorni in territorio polacco. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Yulia Svridenko. L'assenza del presidente ucraino arriva in un momento delicato nel rapporti tra i due paesi, alleati nella guerra contro la Russia, ma divisi da una controversia storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Varsavia e Kiev stanno cercando di evitare che le tensioni del passato compromettano la collaborazione strategica costruita negli ultimi anni.
12: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 Stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti di diplomatiche, il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
11: Infine lo sport, il calcio. Ora è ufficiale, Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio, l'ex tecnico azzurro, ha firmato un contratto biennale con il club biancoceleste. La società ha sottolineato in una nota come esperienza, professionalità e determinazione siano gli elementi che hanno portato alla scelta dall'ex campione del mondo. Per Gattuso si apre una nuova sfida in Serie A con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano e conquistare la qualificazione alle competizioni europee. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Viabilità.
9: Migliora ad ovest di Verona, smaltite le code in A4, ci sono ancora residui incolonnamenti a tratti per un incidente risolto in A22 tra Nogaro Le Rocca e Verona Nord verso il Brennero. Traffico ancora piuttosto regolare attorno a Milano. A Piacenza invece per un incidente code in tangenziale dopo lo svincolo stadio verso Piacenza Ovest. In A1 circa 3 km di code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. A Roma ancora code sulla Cassia Bis dal raccordo a Formello per un incidente, code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Lunghe code anche in tangenziale est da Viale Castrense verso lo stadio. A Napoli per un incidente code sul raccordo di Capodichino verso la tangenziale e a seguire in tangenziale fino a Capodimonte verso Pozzuoli. Più avanti code anche tra Vomero e Fuorigrotta con code anche in uscita a Fuorigrotta a causa di difficoltà sulla viabilità urbana. Ancora un po' di traffico inoltre in autostrada con code in A3 in uscita a Napoli centro via Galileo Ferraris verso Napoli e tra Napoli centro il bivio per la 1 verso Salerno.
1: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza. Era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu. Disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport. Marc Márquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
14: Buon martedì 23 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Uno studio della CNA evidenzia come sempre più individui siano indotti ad allontanarsi dai grandi centri urbani per trovare abitazioni a prezzi più sostenibili, anche se poi il risparmio realmente ottenuto sull'affitto viene spesso eroso dall'aumento delle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio, una famiglia che decide di trasferirsi fuori città per risparmiare 300 euro al mese sul canone di locazione rischia però di arrivare a spendere oltre 2.000 euro all'anno tra carburante, manutenzione del veicolo, pneumatici, parcheggi e altre spese legate alla mobilità. Di conseguenza, oltre la metà del beneficio ottenuto sull'affitto finisce per essere assorbito dai costi necessari per andare a lavorare. E il fenomeno assume consistenze diverse a seconda dei territori, tanto è vero che a Milano, sempre secondo la CNA, una famiglia può risparmiare in media circa 5.400 euro l'anno sul canone di locazione scegliendo un'abitazione fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono poi assorbiti dai maggiori costi di mobilità. In tal modo il beneficio reale si riduce quindi a poco più di 3.000 euro annui. A Roma il risparmio potenziale sull'affitto si avvicina ai 4.800 euro l'anno, ma il costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, riducendo così il vantaggio effettivo a circa 2.600 euro. Un'indagine pubblicata da Confturismo Confcommercio rivela che l'attrattività turistica dell'Italia supera ampiamente la media europea, in particolar modo tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi il 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Ad attirare gli europei nel nostro paese sono soprattutto le grandi città storiche nel 46% dei casi, ma anche i musei e i siti archeologici nella misura del 31%. Ma non sono solamente storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei. Il 28% esprime infatti anche il desiderio di poter vivere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e il 27% di visitare i piccoli borghi. Ad apparire inoltre sempre più importante è l'esigenza di favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai tradizionali percorsi principali, al fine di ridurre il rischio di overtourism su di essi e di favorire al tempo stesso esperienze più autentiche e di qualità, in grado di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano, tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei, e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, 22%. Più limitato risulta invece l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa infatti una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 19 e 52 minuti.
15: News.
16: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu. Disposta la chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri, ieri l'ultima quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport. Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
15: Viabilità.
9: Migliora ad ovest di Verona, smaltite le code in A4, ci sono ancora residui incolonnamenti a tratti per un incidente risolto in A22 tra Nogaro Le Rocca e Verona Nord verso il Brennero. Traffico ancora piuttosto regolare attorno a Milano. A Piacenza invece per un incidente code in tangenziale dopo lo svincolo stadio verso Piacenza Ovest. In A1 circa 3 km di code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. A Roma ancora code sulla Cassia Bis dal raccordo a Formello per un incidente, code a tratti inoltre sul Grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Lunghe code anche in tangenziale est da Viale Castrense verso lo stadio. A Napoli per un incidente code sul raccordo di Capodichino verso la tangenziale e a seguire in tangenziale fino a Capodimonte verso Pozzuoli. Più avanti code anche tra Vomero e Fuorigrotta, con code anche in uscita a Fuorigrotta a causa di difficoltà sulla viabilità urbana. Ancora un po' di traffico inoltre in autostrada con code in A3 in uscita Napoli Centro via Galileo Ferraris verso Napoli e tra Napoli Centro e il bivio per la 1 verso Salerno.
15: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Sport.
7: Ben trovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano. Oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, 2 del gruppo K e altre 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte all'1 giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale, settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A, restano soltanto altri 2 allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Passiamo al tennis, dura meno di 1 ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, viene eliminato dal britannico Halsey in 2 set, fuori anche Jasmine Paolini. A Mallorca Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Miomir Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Ancora tennis con Wimbledon 2026. Dopo il primo turno maschile ieri, al via il primo turno di qualificazioni femminili. Passano 3 italiane su 5. Tyra Grant batte Preston per 6-1, 2-6, 6-4. Lucia Bronzetti batte Inglis 6-3, 3-6, 6-4. Stefanini batte l'argentina Giovannini con un doppio 7-6. Fuori Lisa Pigato e Nuria Brancaccio. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
15: News.
16: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi e 15 le città oggi in bollino rosso e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
0: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta la chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità, solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
16: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia, causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, aggiunto il 27enne albanese, arrestato per omicidio stradale. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Tanti messaggi da parte della politica e delle istituzioni alla famiglia dell'agente morto, profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole, il messaggio della Premier Meloni. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine nell'aula bunker di Rebibbia a Roma. Il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani che mostrano le evidenze e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
17: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare, perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
16: La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Nel botta e risposta Zelensky annuncia che diserterà la conferenza sulla ricostruzione al via dopodomani a Danzica. Sport, mondiale di calcio con quattro gare tra la sera e la notte italiana, si chiude il secondo turno della fase a gironi. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo deve riscattare il deludente pari al debutto, mentre tre squadre possono staccare in anticipo il pass per gli ottavi. Gerardo De Vivo.
18: Una settimana fa il Congo, adesso l'Uzbekistan. Avversari non irresistibili sulla carta per il Portogallo pieno di stelle, su tutte Cristiano Ronaldo. Il primo verdetto del campo, però, l'1-1 contro gli africani, ha detto ben altro. Portogallo deludente, CR7 letteralmente non pervenuto. Urge un cambio di passo per continuare a coltivare il sogno iridato, più vivo che mai per l'Inghilterra, entrata in scena nel torneo con un roboante 4-2 sulla Croazia, trascinata dalla doppietta di Harry Kane. Per rispondere ai gol degli altri bomber Messi, Mbappé e Haaland, il capitano guida l'assalto al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. A Boston si inizia alle 22, appuntamento all'1 di stanotte per Panama-Croazia a Toronto. Vietato sbagliare per Modric e compagni che vengono dal KO con l'Inghilterra, e si gioca a Guadalajara, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi i sudamericani, che hanno iniziato il mondiale battendo l'Uzbekistan. Il via quando in Italia saranno le 4 del mattino.
16: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
15: GR News.
2: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
19: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
15: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 20 e 5 minuti.
15: gli inserti speciali di Radio GR News.
20: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vice premier cinese He Lifeng nel suo intervento ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105° anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di stancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
21: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
15: News.
16: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi e 15 le città oggi in bollino rosso e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
0: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
16: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'intervento interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia, causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese, arrestato per omicidio stradale. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Tanti i messaggi da parte della politica e delle istituzioni alla famiglia dell'agente morto, profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole, il messaggio della Premier Meloni. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani che mostrano le evidenze e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
17: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare, perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
16: La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Nel botta e risposta Zelensky annuncia che diserterà la conferenza sulla ricostruzione al via dopodomani a Danzica. Sport, mondiale di calcio con quattro gare tra la sera e la notte italiana, si chiude il secondo turno della fase a gironi. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo deve riscattare il deludente pari al debutto, mentre tre squadre possono staccare in anticipo il pass per gli ottavi. Gerardo De Vivo.
18: Una settimana fa il Congo, adesso l'Uzbekistan. Avversari non irresistibili sulla carta per il Portogallo pieno di stelle, su tutte Cristiano Ronaldo. Il primo verdetto del campo però, l'1-1 contro gli africani, ha detto ben altro. Portogallo deludente, CR7 letteralmente non pervenuto. Urge un cambio di passo per continuare a coltivare il sogno iridato, più vivo che mai per l'Inghilterra, entrata in scena nel torneo con un roboante 4-2 sulla Croazia, trascinata dalla doppietta di Harry Kane. Per rispondere ai gol degli altri bomber Messi, Mbappé e Haaland, il capitano guida l'assalto al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. A Boston si inizia alle 22, appuntamento all'1 di stanotte per Panama-Croazia a Toronto. Vietato sbagliare per Modric e compagni che vengono dal KO con l'Inghilterra, e si gioca a Guadalajara, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi i sudamericani, che hanno iniziato il mondiale battendo l'Uzbekistan. Il via quando in Italia saranno le 4 del mattino.
16: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
15: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 20 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto alla misura dell'obbligo di firma per un altro reato. È stato portato in carcere a San Vittore. Il ragazzo arrestato ha detto: fuggivo perché non volevo guai, scusa alla famiglia e all'Italia. Durante l'interrogatorio il giovane, a quanto si è appreso, ha ammesso di essere stato alla guida del SUV. Con lui c'erano altre tre persone. Una lite con un giovane della zona scoppiata su un campo di calcetto, probabilmente per un fallo di gioco, e poi trascinatasi per mesi fino a culminare nell'agguato di questa mattina. Come riportato dalla Press, l'ipotesi al vaglio dei carabinieri che indagano sull'omicidio di Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso da un colpo di pistola nel napoletano nella notte tra lunedì e martedì. L'episodio si è verificato sotto casa della vittima e, secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto l'uomo al torace. L'Europa è nella morsa dell'afa. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Già conclusi 14.964 cantieri con oltre 8 miliardi erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti per il sisma 2016. Sono i dati che emergono dal rapporto annuale sulla ricostruzione post terremoto che sono stati presentati a Palazzo Chigi. Una ricostruzione che si è concentrata in modo prioritario sugli edifici che hanno riportato danni gravi. Nel frattempo la stima è relativa alla fine del mese di maggio. Le richieste di indennizzo sono state 36.149, per un valore che supera di gran lunga 17,82 miliardi di euro. La notizia era nell'aria e ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. La Lazio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra a Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. C'è scritto nella nota della società. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Come on.

0: le 20 e 26 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, che diventeranno 16 nelle prossime ore con l'aggiunta di Latina. Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
2: Tragedia a Milano durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, ha perso la vita mentre tentava di fermare un SUV che non si era arrestato ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte Lambro ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il vigile in sella alla propria motocicletta di servizio avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo violentemente sull'asfalto. La procura esclude al momento l'ipotesi di uno speronamento. Il conducente del SUV e una seconda persona sono stati rintracciati e fermati in provincia di Monza e Brianza. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno è stata iscritta nel registro degli indagati dopo il grave incidente avvenuto durante un esperimento didattico. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati mentre partecipavano all'attività chiamata Serpente di Fuoco, una dimostrazione scientifica molto diffusa sui social. Secondo gli investigatori, una quantità eccessiva di alcol etilico potrebbe aver provocato una fiammata improvvisa che ha investito i piccoli. Entrambi sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in miglioramento. La procura contesta l'insegnante il reato di lesioni personali colpose gravi.
2: Importante decisione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Raffaele Teatro, genero del boss degli scissionisti Raffaele Amato, è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Francesco Feldi, avvenuto nel 2011 a Secondigliano nell'ambito delle guerre per il controllo delle piazze di spaccio. Nei precedenti gradi di giudizio Teatro era stato condannato all'ergastolo e sottoposto al regime del 41 bis dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Il nuovo processo d'appello si è concluso con l'assoluzione. La decisione potrebbe comportare già nelle prossime ore la sua scarcerazione dal carcere di Opera. La procura generale potrà comunque ricorrere nuovamente in Cassazione.
1: Andiamo all'estero. Tensione diplomatica tra Polonia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista nei prossimi giorni in territorio polacco. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Julia Svyrydenko. L'assenza del presidente ucraino arriva in un momento delicato nei rapporti tra i due paesi, alleati nella guerra contro la Russia ma divisi da una controversia storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Varsavia e Kiev stanno cercando di evitare che le tensioni del passato compromettano la collaborazione strategica costruita negli ultimi anni.
2: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
1: Infine lo sport, il calcio. Ora è ufficiale Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio. L'ex tecnico azzurro ha firmato un contratto biennale con il club biancoceleste. La società ha sottolineato in una nota come esperienza, professionalità e determinazione siano gli elementi che hanno portato alla scelta dell'ex campione del mondo. Per Gattuso si apre una nuova sfida in Serie A con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano e conquistare la qualificazione alle competizioni europee. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari.

0: inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
2: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi e 15 le città oggi in bollino rosso e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
3: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime, misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta la chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte le 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità, solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
2: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV, che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Tanti messaggi da parte della politica e delle istituzioni alla famiglia dell'agente morto, profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole, il messaggio della Premier Meloni. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani, che mostrano le evidenze e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
4: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare, perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
2: La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Nel botta e risposta Zelensky annuncia che diserterà la conferenza sulla ricostruzione al via dopodomani a Danzica. Sport, mondiale di calcio con quattro gare tra la sera e la notte italiana, si chiude il secondo turno della fase a gironi. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo deve riscattare il deludente pari al debutto, mentre tre squadre possono staccare in anticipo il pass per gli ottavi. Gerardo De Vivo.
5: Una settimana fa il Congo, adesso l'Uzbekistan. Avversari non irresistibili sulla carta per il Portogallo pieno di stelle, su tutte Cristiano Ronaldo. Il primo verdetto del campo, però, l'1-1 contro gli africani, ha detto ben altro. Portogallo deludente, CR7 letteralmente non pervenuto. Urge un cambio di passo per continuare a coltivare il sogno iridato, più vivo che mai per l'Inghilterra, entrata in scena nel torneo con un roboante 4-2 sulla Croazia, trascinata dalla doppietta di Harry Kane. Per rispondere ai gol degli altri bomber, Messi, Mbappé e Haaland, il capitano guida l'assalto al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. A Boston si inizia alle 22, appuntamento all'1 di stanotte per Panama-Croazia a Toronto. Vietato sbagliare per Modric e compagni che vengono dal KO con l'Inghilterra, e si gioca a Guadalajara-Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi i sudamericani, che hanno iniziato il mondiale battendo l'Uzbekistan. Il via quando in Italia saranno le 4 del mattino.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 20 e 42 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto alla misura dell'obbligo di firma per un altro reato. È stato portato in carcere a San Vittore. Il ragazzo arrestato ha detto: fuggivo perché non volevo guai, scusa alla famiglia e all'Italia. Durante l'interrogatorio il giovane, a quanto si è appreso, ha ammesso di essere stato alla guida del SUV. Con lui c'erano altre tre persone. Una lite con un giovane della zona scoppiata su un campo di calcetto, probabilmente per un fallo di gioco, e poi trascinatasi per mesi fino a culminare nell'agguato di questa mattina. Come riportato dalla press, l'ipotesi al vaglio dei carabinieri che indagano sull'omicidio di Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso da un colpo di pistola nel napoletano nella notte tra lunedì e martedì. L'episodio si è verificato sotto casa della vittima e, secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto l'uomo al torace. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Già conclusi 14.964 cantieri con oltre 8 miliardi erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti per il sisma 2016. Sono i dati che emergono dal rapporto annuale sulla ricostruzione post terremoto che sono stati presentati a Palazzo Chigi. Una ricostruzione che si è concentrata in modo prioritario sugli edifici che hanno riportato danni gravi. Nel frattempo la stima è relativa alla fine del mese di maggio. Le richieste di indennizzo sono state 36.149 per un valore che supera di gran lunga 17,82 miliardi di euro. La notizia era nell'aria e ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. La Lazio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra a Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. C'è scritto nella nota della società. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 20 e 49 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, che diventeranno 16 nelle prossime ore con l'aggiunta di Latina. Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per anegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
2: Tragedia a Milano durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, ha perso la vita mentre tentava di fermare un SUV che non si era arrestato ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte d'Ambro ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il vigile in sella alla propria motocicletta di servizio avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente sull'asfalto. La procura esclude al momento l'ipotesi di uno speronamento. Il conducente del SUV e una seconda persona sono stati rintracciati e fermati in provincia di Monza e Brianza. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, è stata iscritta nel registro degli indagati dopo il grave incidente avvenuto durante un esperimento didattico. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati mentre partecipavano all'attività chiamata Serpente di Fuoco, una dimostrazione scientifica molto diffusa sui social. Secondo gli investigatori, una quantità eccessiva di alcol etilico potrebbe aver provocato una fiammata improvvisa che ha investito i piccoli. Entrambi sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in miglioramento. La procura contesta all'insegnante il reato di lesioni personali colpose gravi.
2: Importante decisione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Raffaele Teatro, genero del boss degli scissionisti Raffaele Amato, è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Francesco Feldi, avvenuto nel 2011 a Secondigliano nell'ambito delle guerre per il controllo delle piazze di spaccio. Nei precedenti gradi di giudizio Teatro era stato condannato all'ergastolo e sottoposto al regime del 41 bis dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Il nuovo processo d'appello si è concluso con l'assoluzione. La decisione potrebbe comportare già nelle prossime ore la sua scarcerazione dal carcere di Opera. La procura generale potrà comunque ricorrere nuovamente in Cassazione.
1: Andiamo all'estero. Tensione diplomatica tra Polonia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista nei prossimi giorni in territorio polacco. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Julia Svyrydenko. L'assenza del presidente ucraino arriva in un momento delicato nei rapporti tra i due paesi, alleati nella guerra contro la Russia, ma divisi da una controversia storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Varsavia e Kiev stanno cercando di evitare che le tensioni del passato compromettano la collaborazione strategica costruita negli ultimi anni.
2: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche, il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
1: Infine lo sport, il calcio. Ora è ufficiale Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio. L'ex tecnico azzurro ha firmato un contratto biennale con il club biancoceleste. La società ha sottolineato in una nota come esperienza, professionalità e determinazione siano gli elementi che hanno portato alla scelta dell'ex campione del mondo. Per Gattuso si apre una nuova sfida in Serie A con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano e conquistare la qualificazione alle competizioni europee. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi e 15 le città oggi in bollino rosso e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
3: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime, misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità, solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
2: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV, che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Tanti messaggi da parte della politica e delle istituzioni alla famiglia dell'agente morto, profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza innanzi al mio cordoglio, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole, il messaggio della Premier Meloni. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani che mostrano le evidenze e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
4: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare, perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
2: La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Nel botta e risposta Zelensky annuncia che diserterà la conferenza sulla ricostruzione al via dopodomani a Danzica. Sport, mondiale di calcio con 4 gare tra la sera e la notte italiana, si chiude il secondo turno della fase a gironi. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo deve riscattare il deludente pari al debutto, mentre 3 squadre possono staccare in anticipo il pass per gli ottavi. Gerardo De Vivo.
5: Una settimana fa il Congo, adesso l'Uzbekistan. Avversari non irresistibili sulla carta per il Portogallo pieno di stelle, su tutte Cristiano Ronaldo. Il primo verdetto del campo, però, l'1-1 contro gli africani, ha detto ben altro. Portogallo deludente, CR7 letteralmente non pervenuto. Urge un cambio di passo per continuare a coltivare il sogno iridato, più vivo che mai per l'Inghilterra, entrata in scena nel torneo con un roboante 4-2 sulla Croazia, trascinata dalla doppietta di Harry Kane. Per rispondere ai gol degli altri bomber, Messi, Mbappé e Haaland, il capitano guida l'assalto al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. A Boston si inizia alle 22, appuntamento all'1 di stanotte per Panama-Croazia a Toronto. Vietato sbagliare per Modric e compagni che vengono dal KO con l'Inghilterra. E si gioca a Guadalajara, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi i sudamericani, che hanno iniziato il mondiale battendo l'Uzbekistan. Il via quando in Italia saranno le 4 del mattino.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: GR News.
6: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
0: Radio GR News.
1: Sono le 21 e 4 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
7: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xiongan e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vicepremier cinese He Lifeng, nel suo intervento, ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105° anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di instancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: News. Buonasera dalla redazione. Su Ex, il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alverizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Tajani ha poi aggiunto: grazie a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi, domani faranno finalmente rientro in Italia. Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l'ottimo lavoro. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme ad una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp, arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, e l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi, si legge, mirano a ridurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio, l'ex CT, ha firmato un contratto biennale. Nella nota del club si legge che la SS Lazio accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Con questo è tutto, a più tardi.
10: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: don't mind. Mwah.
1: Sono le 21 e 14 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Su Ex, il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Tajani ha poi aggiunto: grazie a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi, domani faranno finalmente rientro in Italia. Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l'ottimo lavoro. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme ad una seconda persona, al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp, arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, e l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi, si legge, mirano a ridurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio, l'ex CT, ha firmato un contratto biennale. Nella nota del club si legge che la SS Lazio accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Su ex, il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Tajani ha poi aggiunto: grazie a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi, domani faranno finalmente rientro in Italia. Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l'ottimo lavoro. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme ad una seconda persona, al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp, arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, e l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi, si legge, mirano a ridurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Nella nota del club si legge che la SS Lazio accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 21 e 23 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Su ex, il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Tajani ha poi aggiunto: grazie a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi, domani faranno finalmente rientro in Italia. Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l'ottimo lavoro. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme ad una seconda persona, al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp, arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, e l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi, si legge, mirano a ridurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative. L'Europa è nella morsa dell'afa. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio, l'ex CT, ha firmato un contratto biennale. Nella nota del club si legge che la SS Lazio accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 21 e 31 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Su ex il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alverizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Tajani ha poi aggiunto: grazie a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi, domani faranno finalmente rientro in Italia. Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l'ottimo lavoro. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme ad una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp, arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, e l'allarme lanciato da Palazzo Chigi.

0: nota. I messaggi, si legge, mirano a ridurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative. L'Europa è nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Nella nota del club si legge che la SS Lazio accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Su Ex, il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alverizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Tajani ha poi aggiunto: grazie a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi, domani faranno finalmente rientro in Italia. Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l'ottimo lavoro. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme ad una seconda persona, al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento e che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp, arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, e l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi, si legge, mirano a ridurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Nella nota del club si legge che la SS Lazio accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 43 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Su Ex, il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alverizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Tajani ha poi aggiunto: grazie a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi, domani faranno finalmente rientro in Italia. Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l'ottimo lavoro. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme ad una seconda persona, al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp, arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, e l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi, si legge, mirano a ridurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Nella nota del club si legge che la SS Lazio accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Rumor spread around, United takes the time, but the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Sono le 21 e 50 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Su Ex, il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Tajani ha poi aggiunto: grazie a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi, domani faranno finalmente rientro in Italia. Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l'ottimo lavoro. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme ad una seconda persona, al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp, arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, e l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi, si legge, mirano a ridurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Nella nota del club si legge che la SS Lazio accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: taking you home.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 22.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance Globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vicepremier cinese He Lifeng, nel suo intervento, ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105° anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di instancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere a Libia, sono stati rilasciati. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
5: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
4: L'Europa è nella morsa dell'afa. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. In Italia oggi sono state 15 le città da bollino rosso, tra queste Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Torino e Venezia. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Bastano 6 minuti e Ronaldo si sblocca, poi al 17esimo lascia la punizione a Mendes per il 2-0. Al 39esimo Cristiano fa 3-0 e sigla la sua doppietta, poi al 60esimo l'autorete di Nematov vale il poker. Nel finale c'è spazio anche per il 5-0 di Rafa Leao, che entra bene e chiude i conti all'87esimo. È tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Oh no!

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere a Libia, sono stati rilasciati. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: L'Europa è nella morsa dell'afa. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. In Italia oggi sono state 15 le città da bollino rosso, tra queste Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Torino e Venezia. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Bastano 6 minuti e Ronaldo si sblocca, poi al 17esimo lascia la punizione a Mendes per il 2-0. Al 39esimo Cristiano fa 3-0 e sigla la sua doppietta, poi al 60esimo l'autorete di Nematov vale il poker. Nel finale c'è spazio anche per il 5-0 di Rafa Leao, che entra bene e chiude i conti all'87esimo. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere a Libia, sono stati rilasciati. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: L'Europa è nella morsa dell'afa. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. In Italia oggi sono state 15 le città da bollino rosso, tra queste Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Torino e Venezia. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Bastano 6 minuti e Ronaldo si sblocca, poi al 17esimo lascia la punizione a Mendes per il 2-0. Al 39esimo Cristiano fa 3-0 e sigla la sua doppietta, poi al 60esimo l'autorete di Nematov vale il poker. Nel finale c'è spazio anche per il 5-0 di Rafa Leao, che entra bene e chiude i conti all'87esimo. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere a Libia, sono stati rilasciati. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: L'Europa è nella morsa dell'afa. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere raggiungere il picco nelle prossime ore. In Italia oggi sono state 15 le città da bollino rosso, tra queste Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Torino e Venezia. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Bastano 6 minuti e Ronaldo si sblocca, poi al 17esimo lascia la punizione a Mendes per il 2-0. Al 39esimo Cristiano fa 3-0 e sigla la sua doppietta, poi al 60esimo l'autorete di Nematov vale il poker. Nel finale c'è spazio anche per il 5-0 di Rafa Leao, che entra bene e chiude i conti all'87esimo. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione.
2: Fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Radio GR News.
1: Sono le 22 e 27 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere a Libia, sono stati rilasciati. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
3: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
2: L'Europa è nella morsa dell'afa. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. In Italia oggi sono state 15 le città da bollino rosso, tra queste Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Torino e Venezia. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Bastano 6 minuti e Ronaldo si sblocca, poi al 17esimo lascia la punizione a Mendes per il 2-0. Al 39esimo Cristiano fa 3-0 e sigla la sua doppietta, poi al 60esimo l'autorete di Nematov vale il poker. Nel finale c'è spazio anche per il 5-0 di Rafa Leao, che entra bene e chiude i conti all'87esimo. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere a Libia, sono stati rilasciati. Lo annuncia su ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: L'Europa è nella morsa dell'afa. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. In Italia oggi sono state 15 le città da bollino rosso, tra queste Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Torino e Venezia. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Bastano 6 minuti e Ronaldo si sblocca, poi al 17esimo lascia la punizione a Mendes per il 2-0, al 39esimo Cristiano fa 3-0 e sigla la sua doppietta, poi al 60esimo l'autorete di Nematov vale il poker. Nel finale c'è spazio anche per il 5-0 di Rafa Leao, che entra bene e chiude i conti all'87esimo. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 41 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere a Libia, sono stati rilasciati. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
3: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
2: L'Europa è nella morsa dell'afa. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. In Italia oggi sono state 15 le città da bollino rosso, tra queste Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Torino e Venezia. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Bastano 6 minuti e Ronaldo si sblocca, poi al 17esimo lascia la punizione a Mendes per il 2-0, al 39esimo Cristiano fa 3-0 e sigla la sua doppietta, poi al 60esimo l'autorete di Nematov vale il poker. Nel finale c'è spazio anche per il 5-0 di Rafa Leao, che entra bene e chiude i conti all'87esimo. È tutto, a più tardi.
4: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere a Libia, sono stati rilasciati. Lo annuncia su ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: L'Europa è nella morsa dell'afa. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. In Italia oggi sono state 15 le città da bollino rosso, tra queste Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Torino e Venezia. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Bastano 6 minuti e Ronaldo si sblocca, poi al 17esimo lascia la punizione a Mendes per il 2-0. Al 39esimo Cristiano fa 3-0 e sigla la sua doppietta, poi al 60esimo l'autorete di Nematov vale il poker. Nel finale c'è spazio anche per il 5-0 di Rafa Leao, che entra bene e chiude i conti all'87esimo. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance Globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vicepremier cinese He Lifeng, nel suo intervento, ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105° anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di stancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Arrestato il conducente della vettura, si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Alessandro Impagnatiello. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza da un mese in carcere in Libia sono stati rilasciati, lo annuncia su ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo è stato negativo per 176.947 unità. Cristiano Ronaldo entra nella storia dei mondiali con il gol realizzato al minuto 6° della sfida contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Il 41enne attaccante portoghese diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. CR7 inoltre è il secondo giocatore più anziano a segnare ai mondiali. Il primato appartiene a Roger Millat, l'attaccante camerunense aveva 42 anni e 39 giorni quando segnò contro la Russia a USA 94, battendo il record che lui stesso aveva stabilito 4 anni prima. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 23 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Arrestato il conducente della vettura, si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo è stato negativo per 176.947 unità. Cristiano Ronaldo entra nella storia dei mondiali con il gol realizzato al minuto sesto della sfida contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Il 41enne attaccante portoghese diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. CR7 inoltre è il secondo giocatore più anziano a segnare ai mondiali. Il primato appartiene a Roger Millà, l'attaccante camerunense aveva 42 anni e 39 giorni quando segnò contro la Russia a USA 94, battendo il record che lui stesso aveva stabilito 4 anni prima. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciali.
4: Sono le 23 e 28 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata a un posto di blocco.

0: sono le 23 e 28 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Arrestato il conducente della vettura, si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo è stato negativo per 176.947 unità. Cristiano Ronaldo entra nella storia dei mondiali con il gol realizzato al minuto sesto della sfida contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Il 41enne attaccante portoghese diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. CR7 inoltre è il secondo giocatore più anziano a segnare ai mondiali. Il primato appartiene a Roger Millat, l'attaccante camerunense aveva 42 anni e 39 giorni quando segnò contro la Russia a USA 94, battendo il record che lui stesso aveva stabilito 4 anni prima. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. I guess you never know someone you think you know.

0: sono le 23 e 34 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Arrestato il conducente della vettura, si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo è stato negativo per 176.947 unità. Cristiano Ronaldo entra nella storia dei mondiali con il gol realizzato al minuto sesto della sfida contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Il 41enne attaccante portoghese diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. CR7 inoltre è il secondo giocatore più anziano a segnare ai mondiali. Il primato appartiene a Roger Millat, l'attaccante camerunense aveva 42 anni e 39 giorni quando segnò contro la Russia a USA 94, battendo il record che lui stesso aveva stabilito 4 anni prima. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 40 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Arrestato il conducente della vettura, si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su ex il ministro degli esteri italiani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo è stato negativo per 176.947 unità. Cristiano Ronaldo entra nella storia dei mondiali con il gol realizzato al minuto sesto della sfida contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Il 41enne attaccante portoghese diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. CR7 è inoltre il secondo giocatore più anziano a segnare ai mondiali. Il primato appartiene a Roger Millat, l'attaccante camerunense aveva 42 anni e 39 giorni quando segnò contro la Russia a USA 94, battendo il record che lui stesso aveva stabilito 4 anni prima. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Arrestato il conducente della vettura, si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo è stato negativo per 176.947 unità. Cristiano Ronaldo entra nella storia dei mondiali con il gol realizzato al minuto sesto della sfida contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Il 41enne attaccante portoghese diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. CR7 inoltre è il secondo giocatore più anziano a segnare ai mondiali. Il primato appartiene a Roger Millat, l'attaccante camerunense aveva 42 anni e 39 giorni quando segnò contro la Russia a USA 94, battendo il record che lui stesso aveva stabilito 4 anni prima. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 58 minuti.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance Globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vicepremier cinese He Lifeng, nel suo intervento, ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105° anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di instancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
3: Buonasera dalla redazione. Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contro, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia un'autorizzazione del Congresso. Il voto è simbolico ma rappresenta una frattura con il presidente. 4 senatori repubblicani hanno votato con i democratici. E intanto la premier Giorgia Meloni intervista intervistata a Il Giorno della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Trump.
4: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere, o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
3: Giornata difficile per le borse europee, Milano e maglia nera in Europa, chiude a meno 1,46%, Londra si ferma appena sotto la parità a meno 0,09%, Francoforte sul finale riduce il calo allo 0,98%, Parigi ha perso lo 0,7% e Madrid lo 0,3%, in negativo anche Wall Street. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza da un mese in carcere in Libia sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonalda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Un incendio divampato in tarda serata a Collepardo nel Frusinate è costato la vita ad una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile dove la donna risiedeva da sola. A dare l'allarme sono stati i vicini. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Poi in rete Mendes, autorete di Nematov e Rafa Leao nel finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Meteo. Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contro, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia un'autorizzazione del Congresso. Il voto è simbolico ma rappresenta una frattura con il presidente. 4 senatori repubblicani hanno votato con i democratici. E intanto la premier Giorgia Meloni, intervistata a Il Giorno della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: Giornata difficile per le borse europee, Milano e maglia nera in Europa, chiude a meno 1,46%, Londra si ferma appena sotto la parità a meno 0,09%, Francoforte sul finale riduce il calo allo 0,98%, Parigi ha perso lo 0,7% e Madrid lo 0,3%, in negativo anche Wall Street. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza da un mese in carcere in Libia sono stati rilasciati, lo annuncia su ex il ministro degli esteri Tajani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonalda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Un incendio divampato in tarda serata a Collepardo nel Frusinate è costato la vita ad una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile dove la donna risiedeva da sola. A dare l'allarme sono stati i vicini. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Poi in rete Mendes, autorete di Nematov e Rafa Leao nel finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contro, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia un'autorizzazione del Congresso. Il voto è simbolico ma rappresenta una frattura con il presidente. 4 senatori repubblicani hanno votato con i democratici. E intanto la premier Giorgia Meloni, intervistata a Il Giorno della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: Giornata difficile per le borse europee, Milano e maglia nera in Europa chiude a meno 1,46%, Londra si ferma appena sotto la parità a meno 0,09%, Francoforte sul finale riduce il calo allo 0,98%, Parigi ha perso lo 0,7% e Madrid lo 0,3%, in negativo anche Wall Street. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonalda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Un incendio divampato in tarda serata a Collepardo nel Frusinate è costato la vita ad una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile dove la donna risiedeva da sola. A dare l'allarme sono stati i vicini. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Poi in rete Mendes, autorete di Nematov e Rafa Leao nel finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: È mezzanotte e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contro, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia un'autorizzazione del Congresso. Il voto è simbolico ma rappresenta una frattura con il presidente. 4 senatori repubblicani hanno votato con i democratici. E intanto la premier Giorgia Meloni intervista intervistata a Il Giorno della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: Giornata difficile per le borse europee, Milano e maglia nera in Europa, chiude a meno 1,46%, Londra si ferma appena sotto la parità a meno 0,09%, Francoforte sul finale riduce il calo allo 0,98%, Parigi ha perso lo 0,7% e Madrid lo 0,3%, in negativo anche Wall Street. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza da un mese in carcere in Libia sono stati rilasciati, lo annuncia su ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonalda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Un incendio divampato in tarda serata a Collepardo nel Frusinate è costato la vita ad una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile dove la donna risiedeva da sola. A dare l'allarme sono stati i vicini. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Poi in rete Mendes, autorete di Nematov e Rafa Leao nel finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo.
3: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: È mezzanotte e 27 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contro, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia un'autorizzazione del Congresso. Il voto è simbolico ma rappresenta una frattura con il presidente. 4 senatori repubblicani hanno votato con i democratici. E intanto la premier Giorgia Meloni, intervistata a Il Giorno della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Trump.
3: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, non so dire se queste ricostruzioni possano essere...
2: 46%, Londra si ferma appena sotto la parità a meno 0,09%, Francoforte sul finale riduce il

0: Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Un incendio divampato in tarda serata a Collepardo nel Frusinate è costato la vita ad una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile dove la donna risiedeva da sola. A dare l'allarme sono stati i vicini. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo, poi in rete Mendes, autorete di Nematov e Rafa Leao nel finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione. Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contro, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia un'autorizzazione del Congresso. Il voto è simbolico ma rappresenta una frattura con il presidente. 4 senatori repubblicani hanno votato con i democratici. E intanto la premier Giorgia Meloni, intervistata a Il Giorno della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: Giornata difficile per le borse europee. Milano e maglia nera in Europa, chiude a meno 1,46%. Londra si ferma appena sotto la parità a meno 0,09%. Francoforte sul finale riduce il calo allo 0,98%. Parigi ha perso lo 0,7% e Madrid lo 0,3%. In negativo anche Wall Street. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati. Lo annuncia su ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonalda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Un incendio divampato in tarda serata a Collepardo nel Frusinate è costato la vita ad una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile dove la donna risiedeva da sola. A dare l'allarme sono stati i vicini. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Poi in rete Mendes, autorete di Nematov e Rafa Leao nel finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contro, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia un'autorizzazione del Congresso. Il voto è simbolico ma rappresenta una frattura con il presidente. 4 senatori repubblicani hanno votato con i democratici. E intanto la premier Giorgia Meloni, intervistata a Il Giorno della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Trump.
3: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
2: Giornata difficile per le borse europee. Milano e maglia nera in Europa chiude a meno 1,46%. Londra si ferma appena sotto la parità a meno 0,09%. Francoforte sul finale riduce il calo allo 0,98%. Parigi ha perso lo 0,7% e Madrid lo 0,3%. In negativo anche Wall Street. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza da un mese in carcere in Libia sono stati rilasciati, lo annuncia su ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonalda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Un incendio divampato in tarda serata a Collepardo nel Frusinate è costato la vita ad una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile dove la donna risiedeva da sola. A dare l'allarme sono stati i vicini. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo, poi in rete Mendes, autorete di Nematov e Rafa Leao nel finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump. Con 50 voti a favore e 48 contro, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia un'autorizzazione del Congresso. Il voto è simbolico ma rappresenta una frattura con il presidente. 4 senatori repubblicani hanno votato con i democratici. E intanto la premier Giorgia Meloni, intervistata a Il Giorno della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: Giornata difficile per le borse europee. Milano e maglia nera in Europa, chiude a meno 1,46%. Londra si ferma appena sotto la parità a meno 0,09%. Francoforte sul finale riduce il calo allo 0,98%. Parigi ha perso lo 0,7% e Madrid lo 0,3%. In negativo anche Wall Street. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza da un mese in carcere in Libia sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonalda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Un incendio divampato in tarda serata a Collepardo nel Frusinate è costato la vita ad una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile dove la donna risiedeva da sola. A dare l'allarme sono stati i vicini. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Poi in rete Mendes, autorete di Nematov e Rafa Leao nel finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: meteo.
1: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:15.
2: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Hi, my name is Stereo Mike.
5: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you gonna all in if you want to answer a couple of questions?

0: È 1:27.
1: Meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.